0: Il recensore a cura di Ale De Bon.
1: Good morning, we've talked the whole night through.
2: Good morning
1: to you.
3: Fare colazione al bar non è semplicemente un'alternativa veloce alla colazione in casa, è un'altra esperienza con cui consumare il primo pasto della giornata. E il suo primo valore è proprio l'essere un altro luogo e un altro momento tra casa e lavoro, dopo casa e prima di lavoro. È una devota sospensione di quel ritmo. Non a caso, spesso, somiglia a un rituale. Stesso orario, stesso menù, stesso tavolino. Ovviamente stesso bar, perché la colazione al bar è anche il barista o la barista, il caronte tra quel prima e quel dopo, al nostro vizio e servizio, tanto fidato da non dovergli nemmeno ricordare cosa e come. Lui sa. È una sorta di momento privilegiato che ti permette di osservare quel che presto, giusto il tempo di quel caffè e quel Gipfel, assorbirà anche te. È una finestra sul quartiere, una tribuna sui passanti, un parterre sul marciapiede. È l'aroma del caffè, il gusto del croissant, ma pure il gusto di sentirsi ancora dall'altra parte per quel po'. Infine, è pure concedersi una coccola in pubblico, sociale, ma condivisibile esclusivamente con pochi eletti, a differenza della pausa caffè. Perché la colazione al bar non è un momento tra un tempo e l'altro, è il prologo, è l'incipit da cui 9 volte su 10 non dipenderà assolutamente nulla, ma che in quell'istante tiene in piedi tutto quanto.
4: Salve, che cosa desidera, signore?
5: Sì, vorrei un omelette con prosciutto e formaggio, patatine fritte...
4: Mi dispiace, non serviamo più le colazioni a quest'ora. Può ordinare il pranzo.
5: Ma io voglio la colazione.
4: Mi dispiace molto, non è possibile.
5: Lo dice lei.
0: Il recensore. Il recensore. Il recensore. Il recensore. A cura di Ale De Bon.

0: yeah.
1: Io innamorato come i ciechi con gli odori, come i muti con i rumori, come gli altri come noi. Ero distratto come un bimbo con un gioco, come un lupo con il fuoco che se lo agiti scappa via.

0: il giovane cappello vunciato il giusto e con il look da aperitivo a Lugano Marittime alla carte.
1: Forse non lo sai,
0: ma è star lì nel mondo ogidiano a tirarsela il giusto per la serie.
2: Bro, no, fra, no, sista, no, zio, no, zia, no, frate cannambulante.
3: No, no.
2: Ma sai che io sono per il do it yourself, total do it yourself nella musica. Bu bu alle case discografiche e alla mercificazione del mercato. Bu bu bu.
0: Sì, bro, bravo, bu bu bu, ci sta sempre se hai quell'attitudine lì, very indie, senza remore. Però...
4: Faccio!
0: Perché se stai lì a gasartela il giusto per scroccare ancora un giro di spritz, sappi che questa bella pratica di scavallare il mercato dello show business non l'hai inventata tu con le scarpe da 400 franchi pagate da babà, e con il cigarillo che ti penzola dalla geppa, perché così sei più alla pace nella situ aperitivo. No, fra, questa pratica autogestita total arriva da molto più indietro nel tempo. E soprattutto ha in un personaggio la sua massima rappresentazione. Ora giustamente tu, con la testa otturata da diverse bevande al luppolo, ti starei chiedendo: ma è... è il misconosciuto giovane di Washington, Mingering Mike. Tra il 1968 e il 1977 il nostro super malandra Mingering Mike incise qualcosa come 50 e passa dischi, mise in piedi 35 etichette discografiche e interpretò, producendosi di da sé, 9 film. Il tutto corredato da una marea di 45 giri sparsi nell'arco di un decennio in quantità industriale. Ora vedo già la tua testa espandersi e urlare 420.
2: Ma com'è possibile che nessuno conosca questo Mingering Mike? Si è fatto tutto ciò.
0: Forse perché tutta questa iperproduttività non è uscita dalle quattro grigie mura della sua cameretta. Infatti Mingering Mike operava esclusivamente all'interno dei 4 metri quadrati della sua stanza, incidendo lì con il registratorino scrauso e poi, tra virgolette, stampando i suoi dischi, ritagliandoseli dai cartoni sciolati ai barboni sotto casa, creando così i suoi finti vinili completi di copertina apribile e tutte cose.
2: E poi niente.
0: E poi all'alba degli anni 2000, quando ormai il nostro Mingering Mike era diventato un ometto di mezz'età dedito a tutt'altro per portare la pagnotta in tavola, due giovani dinoccolati e basculanti per un mercatino delle pulci incapparono in una bancarella svendente un tanto al chilo la collezione completa di questi, tra virgolette, dischi super fake in cartone. Presa dalla sorpresa e con lo sguardo a becco, i due acquistarono al volo il lotto completo e si portarono a casa praticamente la discografia casareccia di Mingering Mike e di altri artisti fantasma e fantasia da lui prodotti, come Joseph War, The Big D, Rambling Ralph, oltre che una manciata di finte colonne sonore di film di kung fu inesistenti e anche dischi di beneficenza fatti a vanvara. Un patrimonio delirante che rappresenta il non plus ultra dell'autoproduzione do it yourself all'ennesima potenza. Gran finale con tripudio di trombette. Nel 2013 lo Smithsonian American Art Museum acquista l'intera collezione di dischi cartonati del nostro, trasformando la figura del giovane nerd chiuso in cameretta in quella fine anni 60, sognando di diventare una star della musica soul, inventandosi nella boccia sua un'immaginaria, straordinaria carriera artistica, in uno dei rappresentanti dell'arte contemporanea. Provata che i sogni, bro, se tu lo vuoi, vanno oltre i confini della realtà. E arrivando anche oltre i famigerati confini di Kansas City, here I come. 33.

hanno a Ferrari, tu no, non avrai rivali, dai. Entra anche tu, sì, nel club dei potenti, quelli che hanno sempre quel caviale sotto i denti. Un mare di milioni ed ancora non sono contenti. La moglie è vanitosa ed i figli intelligenti.

Recognize Ali si riconferma come uno degli artisti più attivi nel rap game. Non è la prima volta che ne parliamo e ogni volta facciamo la conta dei progetti che ormai sono diventati una ventina, due solo in questa prima parte del 2026. Nella sua discografia la serie Back to Mecca, che riporta in prima linea il suono di metà anni 90 ma rielaborato con l'approccio odierno, la serie Guerrilla Dynasty, poi tanti dischi collaborativi e mixtape, senza dimenticare le innumerevoli strofe su dischi altrui. Questo artista di origini ghanesi, ma con i piedi ben saldi nella scena americana, porta con sé uno stile crudo, costruito sui principi più saldi e, se vogliamo, standard dell'hip hop, ovvero rime feroci e supremazia lirica su beat che fanno muovere la testa. In questo campo, Recognize Ali non è secondo a nessuno e chi lo segue vive di certezze riguardo al risultato dei suoi lavori. Certezze che arrivano anche da Mantequilla, l'ultimo disco ufficiale costruito insieme al produttore inglese Giallo Point. Il produttore mette le basi delle 11 tracce tagliando sample di pianoforte oscuri sapientemente appoggiati e mischiati alle usuali batterie polverose. Per quanto possa sembrare semplice, un esercizio per niente banale che nel complesso crea l'atmosfera cupa di tutto il lavoro. Le produzioni sono solide, ben amalgamate e soprattutto non rubano la scena alle rime di Recognize Ali. In questo lavoro c'è parecchia autocelebrazione, tanti riferimenti di strada, ma anche qualche momento più personale, senza necessariamente dividere le tematiche per tracce. Le parti riflessive possono anche essere semplicemente due battute in mezzo a tematiche più frivole e a dimostrazioni di stile, ma magicamente il tutto suona assolutamente coerente e giusto, anche quando i riferimenti sono completamente opposti e di difficile accostamento. Sulla carta, l'unione di due ottimi artisti dovrebbe portare a un lavoro fatto bene e di qualità, e Mantequilla non fa eccezione. La sintonia tra Recognize Ali e Giallo Point è totale. Ormai due veterani del genere che hanno ampiamente dimostrato di saperci fare sia quando uniscono le forze, sia quando hanno a che fare con progetti solisti o collaborativi. What's the threat? We all sell out every day, might as well be on the winning team. It's business, that's all it is. Yeah.

0: No, madame, no.
1: Radio Televisione Svizzera.
0: Non domani, oggi, adesso. Buongiorno, questa è Rete 3, sono le quasi 6 del mattino, mancano una manciata di secondi, buongiorno. Carissime e carissime, io sono Paltrax, forse l'avete capito, intuito, starò con voi fino alle 9 di questa mattina, andiamo con ordine. Allora, per quanto riguarda la meteo, fuori stamattina qualche nube qua e là, il cielo diciamo non è terso, abbastanza soleggiato. Oggi la giornata però velatura ad alta quota, tratti dense, lo sviluppo di cumuli sui lievi nel pomeriggio, verso sera qualche rovescio temporale isolato anche possibile. Le minime saranno sui 22 gradi, le massime attorno a 31. Per domani si preannuncia una giornata ancora molto soleggiata, caldo e afoso, con annuvolamenti a media alta quota soprattutto al mattino, nel pomeriggio sui lievi sviluppo di cumuli in serata nelle Alpi, qualche rovescio isolato non escluso. Le minime domani a 21 gradi, le massime sui 33. Per quanto riguarda il traffico, vediamo un po' che cosa ci dice il bollettino che è arrivato aggiornato una decina di minuti fa. La galleria del San Gottardo sulla A2 è stata chiusa in entrambe le direzioni a causa di un camion in avaria. Questo no, in realtà risale a più di grosso modo a mezz'ora fa. Ripeto, sulla A2 la galleria del San Gottardo al momento è chiusa in entrambe le direzioni a causa di un camion in avaria. Non ho ricevuto un messaggio di aggiornamento che riguardi la fine della situazione, per cui ecco, sulla A2, ripeto, San Gottardo chiusa in entrambe le direzioni a causa di un camion in avaria. Adesso diamo uno sguardo alle informazioni.
1: 3 News.
0: Sirene antiaeree attivate in Bahrain, a renderlo noto il Ministero dell'Interno dell'Emirato, secondo il quale l'allarme è scattato dopo che i media legati al regime iraniano, tra cui il Nur News, hanno annunciato il lancio di una massiccia ondata di droni d'attacco e missili balistici dall'Iran occidentale e centrale contro le basi e gli avamposti navali USA dislocati nella regione. Poco fa il corpo delle guardie rivoluzionarie islamiche, l'IRGC, ha rivendicato stamattina l'attacco a basi statunitensi in Giordania, Bahrain e Kuwait, lo riporta l'agenzia di stampa ufficiale iraniana IRNA. Sul versante opposto sarebbe terminata la massiccia ondata di attacchi aerei statunitensi in territorio iraniano che, secondo fonti della CNN, sarebbe durata oltre 3 ore. Sono state le stesse forze armate statunitensi ad annunciarlo in una dichiarazione riportata dall'agenzia AP. Oggi pomeriggio alle 15 si conosceranno maggiori dettagli sui gravi fatti di sangue avvenuti tra la Leventina e la Valle di Blegno. Ad annunciarlo la polizia, che intende rispondere ai numerosi interrogativi rimasti in sospeso. Le indagini intanto proseguono. Polizia, magistratura e scientifica stanno ricostruendo l'accaduto per stabilire l'esatta dinamica dei fatti.
2: Buongiorno.
3: Sveglia, alzato, doccia, lavato, vestito, stirato, caffè preparato, sintonizzato, parzialmente scremato.
0: Nonostante le notizie, sempre c'è sempre un po' su chi vive, no? Nonostante le notizie che riguardano anche appunto la Leventina e la Val di Blegno, noi si comincia questa mattina tutti quanti e tutte quante insieme. Se vi siete svegliati a quest'ora del mattino, buongiorno, grazie per aver scelto Rete 3 per svegliarvi, per fare colazione. Come detto, io sono Paltrax, starò con voi fino alle 9, non solo oggi, ma ovviamente per tutto il resto della settimana, dal lunedì al venerdì, per Parzialmente Scremato. Sarò qui al microfono, ovviamente coadiuvato dalla magica ricetta e dal menu musicale provvisto dalle nostre fatine dei dischi, e poi a partire dalle 7 ci raggiungerà anche Joas Balmelli con la sua rassegna stampa e tante altre cose. Poi ovviamente abbiamo i compleanni musica e i nostri appuntamenti classici. Dopo le 7 ci sarà anche il gioco e l'oroscopo. Buongiorno, questo è Bruno Mars, Locked Out of Heaven. Buon lunedì a tutti e a tutte. 079 873 8073 è il nostro numero di WhatsApp.

Michael Jackson, il suo stile di canto era famoso anche per quello, i versetti, e poi fa cic cic cic. Ci sono dei video, se li cercate su YouTube sono abbastanza impressionanti, si trovano, basta cercare Michael Jackson vocals eccetera eccetera, è abbastanza semplice trovarli, si sentono le registrazioni solamente delle linee di voce dei vari coretti, fa impressione sentire, vabbè, l'intonazione, la precisione, il talento, ecco, il lavoro che ci sta dietro anche alla registrazione, alla produzione di quello che poi sono diventati super mega successi. Buongiorno amici e amiche, com'è? Tutto bene? Questo lunedì inizia bene? Spero di sì, spero con i migliori auspici per quanto vi riguarda personalmente, per una settimana, si spera, tranquilla, senza scossoni. Dal punto di vista della meteo, l'abbiamo visto prima, sarà una settimana ancora calda, non mi sembra di aver visto nessun rinnovo dell'allarme canicola, resta il fatto che però nei prossimi giorni sarà ancora caldo e in più anche afoso, contrariamente agli giorni scorsi quando c'era il vento che un po' rendeva l'aria secca, per cui insomma, ecco, dovremmo ancora organizzarci e lottare per cercare di attraversare questo periodo di calura potente. Allora, ovviamente noi siamo sempre qui per farvi compagnia con uno studio che ci permette di mantenerci e di conservarci con delle temperature veramente notevoli, diciamo non da cella frigorifera ma quasi, per cui l'energia c'è sempre, ecco, quella è sicuro. Buongiorno, spero che il vostro caffè sia profumato e che il risveglio sia gradevole. Partiamo e ritorniamo con la musica italiana, Gianna Nannini e Marrakesh America, versione remixata, ripensata 2026.

E mi arrivano messaggi con foto di viaggi, grazie carissimo Luca, col tuo fedelissimo pelosetto a quattro zampe, e una tenda fotografata in un prato lontano, insomma in Europa, in Belgio. Grazie per il tuo messaggio, grazie per i vostri saluti, buongiorno carissimi, grazie Ede, grazie a tutti voi amici e amiche che la mattina mi salutate sempre, ed è bello trovarsi in compagnia e sorseggiarsi il caffè a quest'ora, quello che bisogna fare per riprendere pian pianino conoscenza e familiarità con la realtà. Come è andato il vostro weekend? Semmai fatemi sapere se c'è stato qualche cosa degno di nota, qualche bella attività. 079 873 8073, il nostro numero di WhatsApp. Questa è Rete 3 e questo è Lenny Kravitz con Dig In. Era il 2001.

Willy Peyote, è un nome che fa ridere ogni volta che lo leggo. Kodak, è stato pubblicato il 14 maggio il nuovo album, molto carino, Anatomia di uno schianto prolungato. Il titolo, tra l'altro, Kodak ci riporta un'epoca in cui ancora si facevano le fotografie, quelle analogiche con le pellicole, si stampavano le foto, dovevi stamparle. Facciamo gli auguri a una persona che comunque è nata dopo la fine, quasi, di quel periodo lì. Insomma, si fa per dire, infatti è relativamente giovane, è giovane, ma probabilmente c'erano ancora delle tracce nell'89 di quel tipo di tecnologia. Todd Michael Bridges è un cantautore statunitense nato appunto il 13 luglio del 1989 a Atlanta, Georgia. Ha costruito un soul retro e raffinato che parte da Coming Home e si apre all'R&B, al gospel e ai gruppi più moderni. Prima del successo, la cosa carina, lavorava come la carina, per fortuna oggi non lo fa più, però voglio dire, uno si tiene, si mantiene come può. Lavorava come lavapiatti e si esibiva nelle serate open mic di Fort Worth in Texas. I primi brani su SoundCloud poi gli hanno aperto la strada verso la Columbia Records, dunque una major che lo ha scoperto e lo ha sostenuto e pubblica i suoi album. Coming Home è diventata una delle sue canzoni più ascoltate su Spotify e il debutto omonimo ha ottenuto una candidatura ai Grammy, niente po' di meno che, come miglior album R&B. Per cui, ecco, insomma, un talento massiccio, solido, vero. Gli facciamo tanti auguri. Leon Bridges compie gli anni oggi, ce lo ascoltiamo con Panther City.

Dice: forse sono fuori di testa, ma portami ancora a Brooklyn. Molto bella questa di Glockenbach in Clock Clock. Brooklyn, un bel ritmo mattutino. Ci vuole lunedì mattina, così come ci vuole anche tutta una serie di appuntamenti, di tradizioni. Tra pochissimo, mica me ne sono dimenticato, tra pochissimo arriva l'oroscopo per la giornata di oggi. Merck & Cremont con Serena Brancale e

0: Anche questa è una bella atmosfera estiva. La loro Partenope è molto carina, ci sta accompagnando durante quest'estate 2026.
1: L'oroscopo.
0: L'estate 2026. Eccoci qui l'oroscopo per la giornata di oggi, invece. È il 13 luglio. Ariete, una questione rimasta in sospeso tornerà a richiedere attenzione. Affrontarla subito vi permetterà di liberare energie per nuovi progetti. Toro, qualcuno potrebbe chiedervi un parere pratico, la vostra esperienza sarà più utile di quanto immaginiate. Gemelli, una comunicazione ricevuta nelle prime ore della giornata potrebbe modificare alcune priorità. Che stress, però iniziare subito con comunicazioni che devo. Cancro, giornata favorevole per organizzare meglio tempi e impegni, una pianificazione accurata eviterà inutili corse. Leone, evitate di reagire impulsivamente a una critica, osservate con calma la situazione e questo vi darà un vantaggio. Vergine, un dettaglio che altri trascurano potrebbe rivelarsi determinante per il buon esito di una questione. Bilancia, sarà importante trovare un equilibrio. C'è scritto così, bilancia, sarà importante trovare un equilibrio sempre per le bilance tra esigenze personali e richieste provenienti dall'esterno. Scorpione, un chiarimento atteso da tempo contribuirà a rendere più sereno il clima intorno a voi. Sagittario, un'idea nata spontaneamente merita di essere approfondita con maggiore attenzione. Capricorno, la vostra affidabilità verrà notata in un contesto in cui molti stanno osservando i risultati. Grazie, bene, per fortuna Acquario, una soluzione innovativa vi permetterà di superare un piccolo ostacolo pratico. Pesci, meglio concentrarsi su ciò che è realmente sotto il vostro controllo, evitando inutili preoccupazioni. Tanti auguri, se oggi dovrete spegnere le candeline, auguroni, buon compleanno, oggi la giornata è vostra, buon compleanno e buon lunedì. E vi dedichiamo questa Love My Life, che è molto bella. Robbie Williams.

Mamma mia ragazzi, ma che potenza, bellissimo questo Joy. Non so, potrebbe essere un brano di l'inizio di un film, di una serie televisiva. Role Model si chiama, Tucker Harrington Pillsbury, classe 97, molto giovane, scoperto da Mac Miller. Meraviglioso, un singolo estratto da Chuck Timely and Hourglass che uscirà il 7 agosto. Spettacolare questo brano, un genere, insomma, questo rock molto, con delle radici molto USA, molto genuino, sincero, bellissimo. Role Model, complimenti, bellissimo. Joy, ce la siamo ascoltata molto volentieri, staremo anche un po' a sentire che cosa arriverà dopo il 7 di agosto con l'uscita dell'album. Da un tipo di ritmo, da un tipo di atmosfera che sicuramente ci vuole non solo lunedì mattina, il mattino in generale, a un altro tipo di vibra che non è proprio il radio pirata, ma però è bello, mi piace, uno di quei dischi che ti fanno muovere le ciabatte e fai andare la gambetta.

0: amatissimo da tanti e tante amica, Grace Kelly, che dice è un inno, un po' essere come ti pare, lui che è anche un po', diciamo, l'araldo, il portabandiera della comunità LGBTQT, insomma, sicuramente di questo suo essere queer in modo molto, molto aperto, molto open. È un inno alla fierezza di essere come si è. Che bello, ci stava anche lui, Chiello. Ti penso sempre, poi Nickelback, e saranno le 7 praticamente.
1: Mi piacerebbe dirti che non ho pensato a te.

0: Nickelback che arrivano da una zona della terra dove sicuramente fa fresco tutto l'anno, all'Alberta.
1: Ah, vero? Sì. Ma la, sai che sono non sac da tempo che la vedi più, sì, l'Alberta.
0: Esatto, sono albertesi, albertani, albertotti.
1: Albertini,
0: forse.
1: O, quindi Alberti, o di Calgary o di Edmonton, perché alla fine se vieni dall'Alberta sei di Calgary o sei di Edmonton.
0: Se non è una è l'altra. Buongiorno Joas.
1: Buongiorno Luca, buongiorno a tutte e a tutti quanti. 7 in punto?
0: Sì. Rete 3. Pazzesco. Non c'è neanche. Vedi come alla fine le cose le insegui, però arrivano senza che le devi cercare.
1: Tu sei un precisino, eh. Siamo arrivati alle 7 in punto per aggiornarvi su meteo, traffico. Poi Luca ci darà le ultime notizie. Allora partiamo proprio
0: With the media.
1: Certo, col tempo previsto per oggi, lunedì 13 luglio, nuvolosità estesa e solo poco sole, ma in gran parte asciutto. A basse quote, temperatura massima attorno a 29 gradi, quindi mi raccomando copritevi, portate la giacca. Scendiamo in strada e diamo un'occhiata al traffico, perché qualcosina da segnalare ce l'abbiamo. La galleria del San Gottardo sulla A2 è chiusa in entrambe le direzioni a causa di un camion in avaria. La circolazione è ferma tra Quinto e Airolo, la corsia Cupra è aperta. Circolazione ferma anche tra Vassen e Göschenen. Le entrate di Airolo e Göschenen sono chiuse in direzione della galleria. Ancora sulla A2 ci sono rallentamenti tra Mendrisio e la galleria del San Salvatore in direzione nord, rallentamenti infine anche sulla strada da Bizzarrone verso Mendrisio. Adesso le ultime notizie con Luca Paltrinieri.
2: 3 News.
0: Sirene antiaeree attivate in Bahrain, a renderlo noto il Ministero dell'Interno dell'Emirato, secondo il quale l'allarme è scattato dopo che i media legati al regime iraniano, tra cui Nur News, hanno annunciato il lancio di una massiccia ondata di droni d'attacco e missili balistici dall'Iran occidentale e centrale contro le basi e gli avamposti navali USA dislocati nella regione. Poco fa il Corpo delle Guardie Rivoluzionarie Islamiche, IRGC, ha rivendicato stamattina l'attacco alle basi statunitensi in Giordania, Bahrain e Kuwait, lo riporta l'agenzia di stampa ufficiale iraniana IRNA. Sul versante opposto sarebbe terminata la massiccia ondata di attacchi aerei statunitensi in territorio iraniano che, secondo fonti della CNN, sarebbe durata oltre 3 ore. Sono state le stesse forze armate statunitensi ad annunciarlo in una dichiarazione riportata dall'agenzia AP. Oggi pomeriggio alle 15 si conosceranno maggiori dettagli sui gravi fatti di sangue avvenuti tra la Leventina e la Valle di Blegno. Ad annunciarlo la polizia, che intende rispondere ai numerosi interrogativi rimasti in sospeso. Le indagini intanto proseguono, polizia, magistratura e scientifica stanno ricostruendo l'accaduto per stabilire l'esatta dinamica dei fatti.
2: Rete 3 Sport.
3: Ben ritrovati, apriamo con il tennis e con la vittoria di Sinner, italiano che ha fatto suo per il secondo anno consecutivo il torneo di Wimbledon. Il numero uno al mondo ha sconfitto in 4 set il tedesco Zverev, ottenendo il primo slam stagionale. Nel calcio, Jan Sommer è sempre più vicino ai belgi del Bruges, nonostante molte offerte provenienti da Italia, Spagna e Inghilterra. Nella moto mondiale, Marc Marquez ha vinto il Gran Premio di Germania categoria MotoGP. Nella generale lo spagnolo sale al terzo posto dietro a Martine Ogura, superando così Bezzecchi, operato alla spalla. Nel ciclismo infine l'olandese Van der Poel ha vinto in volata la 9ª tappa del Tour de France. Oggi è giorno di riposo con Tadej Pogacar saldamente in giallo con 2 minuti e 42 di vantaggio sulla danese Vingegaard.
4: Buongiorno.
0: Eccoci.
5: Sveglia alzato, doccia lavato, vestito stirato, caffè preparato, sintonizzato, parzialmente scremato.
0: Ed eccolo qui il nostro Joas Balmelli.
1: Ce l'abbiamo fatta, non meritavo tanto,
0: no,
1: non
0: no,
1: meritavo
0: no,
1: un'ovazione.
0: Meriti tutto quello che ti succederà.
1: Sì, le torture che mi infliggerai.
0: Sono quei auguri che non si capisce mai se sono degli auguri o delle
1: una
0: minacce.
1: Minaccia,
0: delle maledizioni.
1: Ma guarda, ecco maledizione.
0: Scherzo.
1: No, ma lo so che la mia bambolina voodoo Du, sentivo le tue infilzate questo weekend, caro Luca. Ciao, buongiorno a te, buongiorno a tutti quanti i reduci da insomma weekend passato per tanti di noi con la notte in bianco quasi sì. Di sabato. Allora, vabbè, poi abbiamo recuperato.
0: Un po' le pive.
1: Sì, abbastanza. Pesano, non solo nel sacco, le pive sono passate dentro un po' da tutte le parti. Vabbè, è così. Tant'è, allora noi proviamo a rialzarci questo sì. Lunedì e lo facciamo con tanta bella musica sì. Anche di tanti anni fa e in compagnia appunto di Luca e Joas fino alle 9.
0: Yes, e da lunedì al venerdì, per cui saremo con voi questa settimana. Iniziamo grazie alle nostre fatine dei dischi che pensano sempre alle cose belle da farci per farci svegliare bene. I Queen, Crazy Little Thing Called Love.

0: Beh, è carina questa immagine, mi segui come l'antidroga.
1: Sì, diciamo che carina, sì, fino
0: poi,
1: a un certo punto.
0: Anche. Lo dico, l'ho già detto anche l'altra volta.
1: No, nel senso, cioè voglio dire, senti, no, è una bella metafora, sì, tutto lì.
0: Sì. Se ne usano tante anche nei brani d'amore.
1: È un'iperbole, no, fondamentalmente, sì, perché non è che uno davvero ti segua con
0: Però nei brani amorosi, non so se ci hai fatto caso, e a me è una cosa che dico di me, è bello perché è un brano dell'amore, è una bella roba di cui parlare, però spesso ti seguono. Non ti lascerò mai, ti seguirò dopo.
1: Esatto.
0: Sembra una roba un po' la stalker,
1: certo. Quindi
0: con tutta la buona volontà.
1: Per quello che dico, vogliamo vederla come iperbole, in realtà.
0: Assolutamente.
1: Sono innamorato di te, questo vuol dire. Lo interpretiamo così. Allora, un'altra bellissima canzone, d'amore la possiamo chiamare così. Arriva tra poco uno dei più bei brani rock degli anni 2000, che arriva da uno dei più belli album rock degli anni 2000, che fu Get Born dei Jet. Secondo me, questo album, se tu dovessi chiedermi, Luca, adesso dovessi chiedermi qual è un album che non ha sbagliato neanche un brano negli ultimi 30 anni, io ti direi questo. Get Born dei Jet, perché questa è bellissima, una bandiera,
0: è meravigliosa.
1: Are You Gonna Be My Girl dei Jet, ma Get Born è un album sensazionale, tutto bellissimo, con canzoni lente, canzoni potenti rock come quelle che ascoltiamo adesso, e vederli dal vivo è un'esperienza fantastica.
0: Io sono visti tornati al cave
1: c'era solo Nick Chester,
0: c'era
1: anch'io.
0: Lui molto bello, questo brano qui è veramente bello, abrasivo, grezzo, genuino. E dopo
1: dobbiamo cominciare ad avvisare, allora sono le 7:12, voi sapete che alle 7:20 in punto c'è un po' di decalage dovuto ai collegamenti DAB e internet per chi ci ascolta sul play. Sappiate che alle 7:20 in punto noi apriamo le linee, anzi 7:19 apriamo le linee, e voi potete giocare con noi ad ABC. Questa mattina, lo diciamo già, giocheremo con la G di Gonna Be My Girl.
0: Meraviglioso.
1: Con la G di Girl anche,
0: che
1: basta.
0: Che gancio.
1: Con la G di Gonna, ecco. Gonna in inglese, che futuro del verbo sarà.
0: Gone,
1: to be.
0: Sarà, esatto.
1: Gonna.
0: Che non è.
1: Oppure girl, non è più facile. Tosa in inglese.
0: Esatto.
1: Dai, lasciamo spazio ai Jet. Take my hand and come with me, because you look so fine that I really wanna make you mine. I say you look so fine that I really wanna make you mine. 4, 5, 6, come on and get your kicks. Now you don't need a

0: presa di costruzioni.
1: Mamma mia.
0: Sì, costruzioni di grandi ritmi e di tormentoni estivi. Avici con Sandro Cavazza, purtroppo Avici scomparso sempre troppo presto. Abbiamo ricevuto un bel audio, qualche minuto fa.
2: Vai. Ciao, buongiorno belli.
0: Buongiorno. Achille.
1: Ciao Achille.
0: Buongiorno a te.
1: Che cosa fai oggi, Achille? Dove vai con Katie, mi sembra di capire.
0: Sì. Grazie per il messaggio. Si spera da qualche bella parte, tipo in spiaggia, sul fiume o in piscina.
1: Bagnetto, al parco giochi sicuramente a ora presta si può, quando non è ancora troppo caldo, caro Achille. Insomma, buona giornata a te. Grazie per il tuo messaggio vocale.
0: E a voi, amici e amiche, ripetiamo il nostro numero di telefono 0848 03 0503, ripeto 0848 03 0503. Stiamo per giocare.
1: Sì, adesso è il momento di chiamare il nostro numero e anche oggi avete la possibilità di vincere, dico anche perché settimana scorsa sembrava così una settimana nera per quanto riguarda ABC, e invece verso la
0: qualcuno
1: fine giovedì sicuramente qualcuno viene, ricordo venerdì, aspetta che guardo perché sai che io c'ho qua un database. Allora sì, giovedì e venerdì abbiamo vinto con Deborah giovedì e Diego venerdì.
0: Bene.
1: Entrambi abbastanza facilmente, adesso mi viene in mente, hanno conquistato la dozzina di risposte giuste che richiediamo in 45 secondi, in soli 45 secondi per aggiudicarsi il premio di Rete 3.
0: Aggiungere che, guarda poi te che caso, ho parlato proprio all'inizio della nostra trasmissione questa mattina del fatto che oggi non si stampano più le foto.
1: No, esatto, è peccato.
0: E invece questa qui può essere un'occasione. Guardate che si possono fare dei bellissimi album, tu prendi le foto che altrimenti poi rimangono nella SD del telefonino per sempre, in eterno, e non vai mai a ribeccarle. No, invece questa può essere un'occasione per portarsi a casa.
1: Esatto, perché il premio oggi è un buono online per la piattaforma ifollower.ch del valore di 100 franchi, quindi magari appunto è il momento buono per dirsi: sai cosa, alla fine io mi faccio stampare sta sfracca di foto qua, poi le appendo alcune in cucina, oppure mi faccio
0: l'albumino
1: delle vacanze a Gatteomare, me lo faccio fare,
0: esempio.
1: Faccio fare un bel album.
0: Tra pochissimo giochiamo 0848 03 0503, la parola, la lettera e la lettera G. Tra pochissimo.

0: con Ifolor, cartoline di auguri. Ifolor.ch.
1: E oggi si vince un buono online per la piattaforma Ifolor.ch del valore di 100 franchi. A provarci con noi questa mattina, Cora.
2: A provare
1: buongiorno.
2: Col gioco e non a provarci,
1: sì, certo, nel senso che gioca con noi, Cora. Buongiorno.
2: Cora. Ciao, Cora.
3: Buongiorno. Ciao.
2: Ciao,
1: Cora. Ti osiamo chiederti dove ti trovi? Sappiamo che sei in auto, dove ti trovi più o meno?
3: Ponte Diga di Melide.
1: Situazione
3: traffico scorrevole, ecco, ci sono delle macchine ma si viaggia,
1: è scorrevole,
3: siamo
1: sì.
3: Proprio tappati, fermi,
1: d'accordo, quindi da periodo estivo tu sei, vieni esatto. Da sud, vieni dal Mendrisiotto, da oltre Ponte Diga, e ti rechi insomma a nord per lavoro, immagino.
3: Esattamente.
1: Ok, cara Cora, grazie per averci chiamati e per giocare con noi. Oggi si gioca con la lettera G. Ok, di gioca, G di gioca.
2: Sì.
1: E quindi se sei pronta iniziamo. Conosci prima di tutto le regole del gioco?
3: L'ho sentito un paio di volte, sì. Sparare parola raffica veloce.
1: Bravissima, se non ti viene subito di passo e noi andiamo oltre a oltranza. Ricorda che hai 45 secondi, quindi appunto il ritmo è fondamentale. Ok, se vuoi partiamo.
2: 3, 2, 1.
1: Giuntura a metà braccio.
3: Ginocchio, gomito.
1: Brava. A metà gamba.
3: Ginocchio.
1: Spiana piste di sci.
3: Gatto delle neve.
1: Indumento per mani.
3: Quanto.
1: Ragazza americana.
3: Girl.
1: Dell'oca, di società.
3: Gioco.
1: Non piccolo.
3: Grande.
1: Enorme.
3: Gigante.
1: Felino di casa.
3: Non ho capito. Scusa.
1: Felino di casa.
3: Gatto.
1: Cantone con coira.
3: Passo.
1: Per pupo è al cioccolato.
3: Gelato.
1: Trattoria ticinese.
3: Grotto.
1: Brava, giusto, ce l'abbiamo.
2: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11.
1: Dai, non tenermi sulle spine.
2: Ti giuro, 11.
1: No, ma come 11?
2: Ti giuro, 11. 1, 2, 3, 4,
1: no,
2: 5.
1: No, aspetta,
3: no,
1: aspetta. Chiamo il VAR.
2: 11.
1: No! No, ma davvero?
2: Ma io non ci posso... E ti giuro.
1: 1, 2, 3, 4, sì. 5, 6, 7, 8, 9... No, 11.
2: No,
1: siamo
2: no,
1: a 11.
2: È una vergogna.
1: Allora, non ricordo se non hai risposto. No, non hai risposto a forse Cantone con coira?
3: Quello del cantone, sì,
1: no, era sì. No, non ti veniva Grigioni,
2: no,
1: mannaggia,
2: ma Cora, Cora. È troppo buono, che poi tra l'altro Cora somiglia
1: Cora, cioè è questo che la confuso.
2: No, cioè sei stata bravissima Cora, miseria.
1: Allora ci riprovi domani o dopodomani o comunque questa settimana,
3: sì, dai, non c'è sempre problema. Grazie a te
1: Cora, grazie. Un abbraccio,
3: grazie.
1: Ciao Cora,
3: grazie,
2: è stata
3: ciao.
2: Fortissima, è un'ingiustizia, è una vergogna.
0: Con Ifolor, cartoline di auguri, ifolor.ch.
2: Per quello che io non gioco, ma quasi mai, perché io detesto, se
1: no,
2: non avessi
1: non
2: perso...
1: Dirlo. Sì, per uno poi.
2: Se io avessi perso così, tu sentiresti...
1: No, non si può, Luca.
2: No, ti giuro.
1: Senti,
2: ti giuro.
1: No, noi vai. Ricordiamo che a ABC sì. Si gioca tutta la settimana, sì. Sempre alle 7:20, quindi sì. Domani provateci. Sì. Non è difficile.
2: Io voglio Cora,
1: fattibile.
2: Io voglio Cora.
1: Dai, Cora,
2: domani
1: Cora.
2: Ci
1: Cora. Riprovaci. No.

0: però grows on you, come dicono gli inglesi.
1: Sì,
0: dopo
1: sì,
0: un po' che l'ascolti,
1: sì, è quasi piacevole, sì, dai, sì, sì. Ci sta, ti fa anche
0: poi sentire i nomi delle vecchie Iniesta, sì, esatto, Iniesta. Sì,
1: sì. Mi sorprende non ci sia il nome di Chapuisat, ma vabbè, sono scelte. Magari non ci sta quelle sillabe nel testo della canzone.
0: Secondo me dovevano mettere dentro un tot, avevano quella strofa lì.
1: Certo, troppo. No, era chiaro che avrebbero dovuto fare delle scelte. Comunque sì, grazie per questo inno dei mondiali, l'inno ufficiale, sì, dei mondiali del 2026, chiuso ai noi amaramente, sì, perché come sempre, cioè, noi diciamo sarà impossibile uscire delusi da un quarto di finale perché non lo raggiungevamo da 72 sì, anni, per questo,
0: però,
1: per quello. Invece
0: comunque
1: siamo riusciti a uscire delusi anche dalla partita di domenica
0: però,
1: mattina.
0: Giustamente, saggiamente tu dici è impossibile, cioè l'unico modo per non uscire delusi da un mondiale per qualsiasi nazionale è vincerlo.
1: Quello forse che non è, c'è una parte è, di verità, è vero che
0: non è proprio evidente.
1: È vero che voglio vedere
0: generale
1: quante volte ancora capiterà di arrivare ai quarti, ma così vicini alle semifinali, perché alla fine tanti dicono doveva andare diversamente, vabbè, è andata così. Senti, sì, parliamo ancora di musica, perché adesso
0: prima ascoltiamo, ma con questa tua disanima dell'album dei Jet.
1: Che radio è questa?
0: Sì, una radio, è Rete 2, Rete 3,2.
1: Con le esegesi precedenti.
0: Esatto, mai fatto venire in mente un altro bel precedente, chiaramente qualche annetto prima, un altro bel gruppo che ha fatto degli album spettacolari, anche loro li avevo visti dal vivo in un festival che ormai non c'è più, purtroppo, il Festival di Lesan. E pensa che loro suonavano sul palco a piedi nudi su un palco pieno di tappeti persiani, cioè per dire, no, vestiti da fricchettoni, con i pantaloni a zampa d'elefante.
1: Parliamo di che anno, scusa Luca?
0: Parliamo degli anni 90.
1: Ah, li vedesti a Lesan negli anni 90.
0: Proprio in quegli anni lì, quando c'era questo album. Sì. Stiamo parlando di un gruppo che fa più o meno lo stesso, che ha quel suono lì, quel rock bello vintage, come si deve, bello saturo. Loro sono i Black Rose, e ci ascoltiamo con Remedy. Senti che bella.

0: Ne chiami io, chiami tu, è quello il problema, è il rischio di sembrare dei sottoni o delle sottone.
1: Eh sì, è vero.
0: Però che noia, no,
1: provi...
0: immediata, no?
1: Perché no, perché no, cara Gaia, grazie, perché chiamo io, chiami tu questa mattina, si alterna
0: chiamiamo
1: alla
0: noi.
1: Grande proprio,
0: chiamiamo
1: pezzoni
0: noi.
1: Degli anni 90, cioè un momentino in cui stiamo alternando
0: noi non lo
1: pezzoni
0: facciamo apposta.
1: Degli anni 90.
0: Esatto.
1: Sono queste robe qua.
0: Sono le fatine dei dischi
1: che
0: ci mettono sulla strada questi gioielli. Cioè, sta per arrivare un brano al quale è legata una storia che tu mi hai raccontato prima, perché tu non sei sempre stato il Joe Balmelli sedentario
1: istanziale
0: che conosciamo oggi.
1: No, mi è venuto in mente, ho visto in Nirvana, in scaletta, diciamolo, mi è venuto in mente quando intrapresi 20 anni fa un viaggio nel nord.
0: Scusa, quanti anni avevi? 12?
1: Grazie, ti ringrazio.
0: Scusa, 20 anni fa, 12
1: 20 anni fa, avevo 22 anni. Allora, sì, su invece. Senti, no, è nel nord-ovest degli Stati Uniti e poi ai tempi si compravano qua un veicolo con il lettore CD, ai tempi si compravano ancora i CD.
0: Capito.
1: E ogni tanto mi fermavo in un qualche negozietto di dischi a comprare il CD per che mi accompagnasse per il viaggio e tra questi dischi ce ne fu anche uno dei Nirvana che era già uscito da un po', però stavo arrivando a Seattle stavo viaggiando verso Seattle e mi sono detto dai, vogliamo respirare quelle atmosfere. Poi tu arrivando a Seattle ascolti Nirvana insomma è veramente una colonna sonora che è perfetta per una città che è anche un po' nostalgica, no?
0: Sì.
1: Un po' come lo erano loro, come lo era Kurt Cobain, come lo erano i Nirvana e poi questa Come As You Are che ascolteremo tra poco in particolare è proprio una canzone che, come spiegò lui, era una canzone che parla delle persone, di come si comportano tra loro, no? Un invito ad accettarsi a vicenda in Shikum e te sé, caro Luca.
0: Sì, perfetto, grazie, che bello questo ricordo di questo tuo viaggio a base di dischi, a base di
1: certo, perché alla fine appunto ai tempi cioè, avremmo usato volentieri anche un'applicazione di streaming ma non esisteva ancora
0: no.
1: Quindi
0: perché
1: si trattava di comprare i dischi e
0: tu in auto ti stavi avvicinando a Seattle
1: e
0: sentivi,
1: poi clicchi,
0: sentivi
1: poi
0: queste note qui,
1: fai play
0: che
1: e senti queste note qui,
0: che bello,
1: verso Seattle ti assale la tristezza, la costernazione,
0: però
1: la nostalgia, sono emozioni,
0: è l'atmosfera giusta,
1: certo.

0: Allora, se adesso non l'avete ancora pumped up, non
1: lo pumpcerete mai più up, per essere per essere lunedì è una bella carica dopo ci stava dopo... ritirarsi su un po'
0: l'ha mitragliato in testa per tipo 3 minuti. Però bellissimo,
1: c'è una preschi così improvvisato. Sì, ecco. Allora Luca stava consultando il suo computerino e mi ha detto
0: sentiamo un pezzo di un film che è un super classico.
2: Guarda, si muovono in branchi. Si muovono in branchi.
0: Si muovono in branchi, si muovono in branchi, è poi diventato un meme questa cosa perché il dottor Alan Grant, che poi era il paleontologo, che visitava filmato sui Sardaukar, che non c'entra niente.
1: Rimaniamo a Jurassic Park.
0: Esatto, Alan Grant, che la trovata geniale di questo film era che tu metti un paleontologo che sa tutto dei dinosauri in mezzo ai dinosauri.
1: Esatto.
0: E chi può sopravvivere meglio se non uno che sa tutto di animali che non ci sono più da 300 milioni di anni, ma che grazie agli studi più o meno ha intuito come si comportano. E lo diciamo perché purtroppo è di pochissimi minuti fa, 7-8 minuti fa, la notizia che Sam Neill,
1: l'attore
0: neozelandese che interpretò Alan Grant, che diventò un personaggio incredibile e che diede sicuramente anche grande parte del successo a Jurassic Park di Steven Spielberg, è morto purtroppo all'età di 78 anni dopo una lunga battaglia contro un tumore.
1: Sì, sì.
0: Non ce l'ha fatta e insomma un po' di tristezza c'è perché Sam Neill
1: sì, è un volto molto tante volte il nome magari non ci dice subito qualcosa. Sam Neill, scritto Neil, tantissimi vedendo la foto di questo attore diranno era lui.
0: Era lui
1: e attore neozelandese che oltre a Jurassic Park ha interpretato tantissimi altri personaggi in tantissimi film anche riconosciuti, ha vinto diversi premi nella sua carriera. Sam Neill è scomparso da pochissimo,
0: per cui vogliamo giusto ricordarne la figura con un mini omaggio.

0: anche noi tutto quello che abbiamo, abbiamo deciso di lanciare e tirare tutto dentro al grande secchio della mattina. Abbiamo Joe Sbalmelli.
1: Buongiorno.
0: Eccolo, abbiamo Fritti che finalmente è tornata.
2: È tornata
0: Fritti.
2: Grazie,
0: incredibile.
1: Sta cercando l'ovazione.
2: Esatto.
1: Sta cercando l'ovazione.
0: Facciamo
1: un attimo silenzio.
0: Leo Fritti.
2: Non so esprimervi la gioia che provo nel
0: cuore.
1: Dopo una settimana
2: molto felice di essere
1: abbronzatissima Fritti.
0: È la commozione di essere tornata.
1: Ci stai prendendo per il naso.
2: Assolutamente no. Già ieri dicevo perché non potevo.
0: Ci si sta sciogliendo la faccia.
2: Tornare due giorni prima volevo tornare.
1: Le 8 e 2 minuti.
0: Grandi errori della vita.
1: Sì. Deliri estivi in studio, esatto. Rete 3. Bentornata a Simo.
2: Grazie, Rete 3.
0: Ci hanno chiesto di te?
1: Sì.
0: Oh. Sì,
1: sì,
0: c'è gente.
1: Almeno
0: dice,
1: due
0: che
1: persone.
0: Fine ha fatto?
1: Due,
0: dove
2: beh,
0: l'avete
2: no,
0: messo?
1: Di più, di più.
2: Tu
1: sì.
2: Ne metti da parte due, poi diventano quattro.
1: Esatto.
2: Va bene.
1: Poi
2: così.
1: Col passaparola alla fine tutti dicono: ma sì, ma dov'è?
2: Una fan base di 10 persone.
0: Beh,
2: buttala via.
0: Pochi ma buoni, come si dice. 8 e 3 minuti. Buongiorno da Paltrax, Joas e Simo. Siamo arrivati al momento della meteo. Ce l'hai tu? Ce l'ho io, vai.
1: So la meteo e il traffico, anche sì, gli aggiornamenti sulla borsa. Allora, però rimaniamo sulla meteo. Per oggi lunedì nuvolosità estesa e solo poco sole, ma in gran parte asciutto. Verso sera nelle Alpi un temporale isolato possibile. A basse quote temperature massime attorno ai 29 gradi. C'ho anche il traffico se vuoi.
0: Vai, aspetta, mamma mia, che lo cerco.
1: Allora, al San Gottardo sulla A2 in direzione nord rimangono code di poco più di un chilometro tra Quinto e Airolo. La corsia Cupra è aperta. In direzione sud tra Amsteg e Göschenen code di circa 6 chilometri. Le entrate di Airolo e Göschenen sono chiuse in direzione della galleria. E infine nel Malcantone ci sono rallentamenti tra Magliaso e Bioggio. Ringraziamo Mario Boldini da Bien per Via Suisse. Adesso la parola a Simo per le ultime notizie.
3: 3 News. Ulteriore escalation nelle ostilità tra Stati Uniti e Iran, bombardamenti a tappeto dell'esercito americano, Teheran colpisce ora anche la Giordania. In Ucraina le dimissioni del premier Sviridenko e il presidente Zelensky alle prese con il terzo rimpasto di peso dall'inizio dell'invasione russa. In Svizzera il consumo di cocaina è oramai banalizzato o quasi, lo afferma un'inchiesta giornalistica condotta a Zurigo, San Gallo e Aarau.

0: dicono, secondo me hanno ragione, che Tommaso Paradiso è un furbone, no? Fa questi testi molto, in inglese dicono in the face.
1: Populisti.
0: Bravo.
1: Populista.
0: Bravo, populista. Mi bravo, Tommy Joas, Paradiso, bravo.
1: È un populista perché sa cosa piace al pubblico e fornisce.
0: Ti meriti un applauso.
1: Quel prodotto lì.
0: Però,
1: niente da dire.
0: Però,
1: alla fine piace, appunto.
0: Piace, ma non solo. Anche questi testi dove trova delle frasi che sono quelle singole frasi che dipingono un'immagine che ti si stampa in testa. A me è rimasta tanti anni fa questa bellissima immagine, il mio maglione tuo.
1: Sì, il sai mio maglione tuo.
0: Il mio maglione tuo. O il tuo maglione mio, non mi ricordo
1: cosa
0: più.
1: Vuol dire?
0: Cioè, comunque il concetto era quello.
1: Sì.
0: Il maglione che lui e lei, insomma, hanno fatto.
1: Le fusa. Sì?
0: Ecco. E lei invece di rivestirsi, lei si mette il maglione di lui,
1: okay.
0: Capito?
1: Ma succede davvero nella realtà?
0: Beh, non lo
1: perché
0: so, non
1: so,
0: non penso.
1: Cioè,
0: comunque, scusa. Essendo lei comunque più piccola, sai
1: cioè,
0: che c'è
1: qua i tuoi vestiti, mettiti i tuoi vestiti.
0: Bravo.
1: Scusa, perché devi mettere il mio maglione?
0: E poi,
1: solo perché
0: il dimorfismo sessuale della nostra specie vuole che comunque mediamente le donne
1: siano
0: un pochino più
1: strette,
0: piccole.
1: Non sempre, non per forza,
0: non sempre, non per forza, però.
1: Quindi il maglione
0: di lui gli diventa un vestito, ed è questa cosa molto tenera di lei. Che mette questo maglione con le maniche troppo lunghe che gli arriva giù fino quasi a metà gamba.
1: Sì,
0: una cosa. E di questo io vorrei anche parlare, perché tu mi hai detto una cosa. No, non del maglione così. Però di capi d'abbigliamento.
1: No, io non adesso non io quella cosa
0: io do la colpa a te per tutto.
1: No, quella cosa là che ti ho raccontato un po' così,
0: no,
1: tienitela per me. Ok.
0: Non la vado a dire.
1: Sarà me.
0: Potrei anche
1: no,
0: dirla.
1: Non raccontarla.
0: Però
1: tu mi hai detto "No, ma sai che il mio maglione".
0: Esatto. Il mio maglione è quello che porto nello zaino perché qui fa un freddo e ogni tanto devo mettermi il maglione.
1: Cioè, il maglione è lì da fine aprile nello zaino, ti porti avanti e indietro il maglione nello zaino.
0: Lo metto, lo tolgo,
1: E a 20 anni, vuoi dire?
0: A 20 anni quel maglione di cotone. Comprato in un supermercataccio.
1: Sai che capita di
0: e
1: avere.
0: Se non voglio buttarlo, è pieno di buchi. C'ha due o tre buchi che ho rammendato.
1: Buchi pure.
0: Sì, li ho cuciti io malissimo.
1: Con amore.
0: Infatti, secondo me
1: lo tieni lì. Ma metti le pezze, le toppe, quelle.
0: Ma lì non si davanti. Non
1: no,
0: si.
1: Dai, frabeghina.
0: Però è bellissimo. Cioè, sono affezionato, non voglio buttarlo.
1: Ascolta, ti capisco perché tutti, secondo me, abbiamo un po' questa. Adesso io stamattina mi sono presentato in studio a Rete 3 con una coreana.
0: Sì, meravigliosa.
1: Mi sono presentato con una coreana.
0: Camicia bellissima.
1: La camicia, ovviamente. Coreana e bellissima, però c'è scolorita
0: e
1: c'è le cuciture un po' smollate,
0: è bella
1: colore smunt, color jeans smuntissimo ed è anche questa una camicia che praticamente sta in piedi da sola, ce l'ho da 20 anni anch'io.
0: Tu e quella camicia lì ne avete viste di tutti i colori insieme?
1: Sì, lei più di me, lei più di me perché
0: dentro nella,
1: cioè lei
0: nella
1: mi vede,
0: macchina
1: ogni volta che la indosso mi vede il boom booning da vicino, quindi lei più di me. Senti, però ci sono, vogliamo arrivare lì, dei capi da abbigliamento che ci portiamo dietro e grazie al cielo direi anche perché poi è un po' brutto pensare di acquistare un capo d'abbigliamento e gettarlo dopo
0: assolutamente
1: 3 mesi.
0: Esatto, questo va proprio contro quello che poi anche è la moda del fast fashion, anche i disastri del fast fashion. Io sono molto affezionato a certi capi d'abbigliamento, non so se per te è la stessa cosa. Capisco benissimo Linus e la sua coperta.
1: Sì.
0: No, ma è vero,
1: quello
0: tu ti metti quel paio
1: bimbi,
0: di pantaloni di jeans lì, quel pullover lì, è come sentirsi, non so come dire, più a casa, no? Una roba stranissima.
1: Allora, ci sono anche dei motivi che snoccioleremo tra poco, per cui non ci sentiamo così legati. Anche voi avete il capo d'abbigliamento che avete da 30 anni e non lo gettate, volete tenerlo, come un vostro amico immaginario.
0: Come una specie di reliquia di talismano. 079-873-8073 è questo pezzo.
1: Ma che meraviglia! Parlando di maglioni, ci stiamo in Norvegia e vogliamo vedere Lene Marlin col maglione perché fa freddo.
0: Certo.
1: Sitting down here. Grande successo del 99.

0: Allora, a noi Joas, la vita da modelli, la nostra ex carriera da modelli di passerella, ha insegnato tante cose.
1: Tanto, ci ha dato tanto, ci ha anche tolto tanto.
0: Si è preso tanto.
1: Sì,
0: anche.
1: Però abbiamo preso tanto, sì. Però sì, abbiamo imparato tanto.
0: Abbiamo imparato, sì, anche a vestirci in modo sobrio, uh-huh, adesso, cioè, anche perché dopo anni, insomma, devi mettere le cose più assurde, anche molto belle, ricercate, che la moda ti propone.
1: Hai voglia di un po' di...
0: C'è un po' il rigetto,
1: semplice,
0: no?
1: Semplice t-shirt, la
0: bravo,
1: semplice camicia.
0: Bravo.
1: Col pantalone, bravo, e la Birkenstock.
0: Questo, dopo aver passato ore,
1: questo è il nostro,
0: no,
1: stile,
0: adesso...
1: se vi piacciono io e Paltrax,
0: così
1: siamo,
0: è
1: così,
0: okay. Sembriamo gemellini,
1: è vero,
0: perfettini,
1: è vero. Senti, però no, appunto si parlava dei vestiti vecchi,
0: esatto,
1: da cui non riusciamo a separarci, e...
0: qualche messaggio è arrivato,
1: sì,
0: eh?
1: Sì. Un sentiamo? Paio di vocali, sentiamo, sì, la Virna, sì, sì. La Virna,
0: vai, vai,
1: con il suo vocale.
2: Buongiorno.
0: Ciao.
2: Io ho un giacchettino che porto in tutti i viaggi perché è una comodità assurda e
0: sì,
2: ce l'ho da 24 anni, sempre lì, perfetto,
0: capito,
2: lavato, stirato, sempre uguale.
1: E vedi, poi c'è anche il suo utilizzo,
0: sì,
1: ben definito, per,
0: sì,
1: mi porto dietro per tutti i viaggi, cioè praticamente il giacchettino sa fare il check-in online da solo adesso.
0: E poi ti dà sicurezza un indumento,
1: ma è
0: così,
1: vero,
0: quando
1: ma
0: te lo,
1: certo,
0: porti anche nei viaggi. E se l'ha da 24 anni vuol dire che l'avrà comprato quando ne aveva 10.
1: Sì, esatto, perché
0: che vuol dire che adesso forse ti starà un po' piccolo.
1: Però
0: no, ci sei,
1: non è detto, non è detto. Però è vero, sentiamo un altro messaggio,
0: vai,
1: vocale,
0: vai,
1: di Domenico. Ciao Domè.
3: Buongiorno ragazzi,
1: ciao, ciao.
3: Sì, io molti di quei capi d'abbigliamento, specialmente pantaloni che poi per un periodo non c'entravo più, ma piuttosto che buttarli, poi mi sono rimesso in dieta e,
0: cioè,
3: li ho rimessi,
0: vedi,
3: ma soprattutto le scarpe, io ho un piede palmato,
1: okay,
3: e quindi quando trovo la scarpa giusta che sto comodo, finché non tocco con la pianta del piede per terra, non li butto via.
1: Falle risolare,
0: bravo. Stavo per dare un consiglio: guardate che risolare le scarpe, non tutte, ma ci sono delle scarpe che sono risolabili ed è un'opzione.
1: È vero, e ci sono ancora i, come si chiamano, già non mi viene il nome,
0: i calzolai.
1: Calzolai,
0: sì, sì.
1: Che fanno questo mestiere. Allora, no, in tanti ce l'avete scritto,
0: sì,
1: a me viene in mente che anch'io c'avevo delle robe, tipo, non so se ti ricordi, esisteva la marca Benetton 012,
0: sì,
1: che
0: sì, sì,
1: 012 stava a significare, immagino, per ragazzini, bimbi,
0: sì,
1: allora,
0: sì,
1: quindi mi avrà comprata mia madre o mio,
0: sì,
1: padre,
0: avevo
1: una Polo della 012,
0: meraviglioso,
1: che mi sono tirato dietro fino a pochi anni fa. Io non ho idea di come potesse andarmi bene ancora quella Polo,
0: cioè,
1: perché
0: lì, la mia non riesci più a me,
1: no, esatto, la mia circonferenza è notevolmente, okay, aumentata da quando avevo 12 anni, però me la sono tirata dietro fino a poco fa. Poi è vero, quando i buchi cominciano a diventare troppi, poi purtroppo,
0: capito,
1: devi separarti anche di quei capi lì. Però poi ci tieni, ti ci identifichi, ti fanno sentire te stesso.
0: Sì, sì, sì. E poi magari lo puoi utilizzare, non so, per fare una.

0: parlando di vestiti vecchi che, di cui non ci vogliamo separarci, allora riceviamo il messaggio di Renato che ci parla dell'oltrevita dei vestiti. Dice: prima di buttarli finiscono in valle e poi in cassina, in detra, per finire come pezze per pulire la bici, il tosaerba, il Jackie Boy, la motosega, e per questi lavori sono solo le magliette senza scritte, eccetera, no?
1: Sì.
0: Quindi poi dice: splendida giornata a voi, Gagliardi, giovani vintage, grazie, ci piace molto.
1: Grande, grande, grande. Mi piace questo messaggio di saggezza e di recupero materiali.
0: Certo,
1: che non si buttano.
0: Certo, questa è anche.
1: Abbiamo a che fare, tra l'altro, con un vero uomo, perché ha almeno 7-8 macchine col motore a scoppio, due tempi.
0: Sì, esatto.
1: Secondo me si misura così la vendita di quel...
0: basta,
1: sì, esatto.
0: Allora, un meraviglioso. ma c'è anche 7-8 casine, da quel che capiamo, Renato.
1: Ci va, ci va.
0: Poi dice Dave: un maglione nero di lana che faceva molto The Crow.
1: Meraviglioso.
0: Ormai è slandrato e con i buchetti, e poi una maglia
1: ancora
0: di Simpson.
1: Ancora meglio.
0: Con la scritta to beer or not to beer, entrambi hanno 30 anni.
1: Bellissimo.
0: Allora capisco il maglione di lana, quasi più della maglietta di
1: però...
0: Simpson. No, ma c'ha un valore affettivo anche la maglietta di Simpson, non abbiamo dubbi. Andiamo ad ascoltare un bel messaggio vocale che ci manda Pietro, se non sbaglio non l'abbiamo ancora ascoltato. Andiamo.
2: Buongiorno.
0: Ciao Pietro.
2: Ma io appena adesso ho abbandonato, perché si sta per rompere, una bella cintura in pelle della Durango, comprata da mia madre a Cattolica nell'89.
1: Ma va!
2: E poi c'ho invece ancora due belle magliettine trendy, una un grigio chiaro e una un bordeaux che ho preso alla Bichic, penso nel 95, quelle le uso ancora, vanno benissimo. E rigorosamente c'ho ancora nell'armadio la giacchetta dell'Avirex Top Gun, presa nell'86.
1: Ma no, saluti! Tu sei un ex marinaro, allora,
0: grande,
1: sei un panozzo.
0: No, poi si ricorda
1: sei
0: tutto,
1: un gallo
0: si
1: di
0: ricorda
1: Dio.
0: L'anno di nascita.
1: Ti rendi conto?
0: Dei suoi capi d'abbigliamento.
1: Beh, ma è roba, cioè, dall'89
0: quasi 40 anni, la cintura della Durango acquistata a Cattolica da tua mamma, che bei ricordi, vedi, perché poi non ce ne separiamo proprio per quello, perché ti riportano, ti regalano dei ricordi ogni volta che le vedi, come dice la Miki, dice: io ho una maglia da 30 anni e non la metto più, ma è lì nell'armadio perché è il primo regalo di mio marito. Quindi quando riordino l'armadio la apro la maglietta, la spiego e la guardo, poi la ripiego in ordine e manda tanti occhi coi cuoricini. Allora, 30 anni fa il primo regalo di suo marito. Miki, ma che meraviglia!
1: Che meraviglia, bellissima!
0: Ma che bella storia! Non buttarla mai!
1: Mai, mai!

brutta storia, caro Michael Schulte. Sveglio alle 5 del mattino, in fiamme per la sua amata, per il suo desiderio bruciante. Brutta, brutta storia. Beviti una camomilla, fatti una doccia, fai qualcosa. Invece io vi suggerisco, so che in tanti e tante sono appassionati di questa tradizione ormai nobile che si ripete da 33 volte. Stiamo parlando della 33esima edizione della Street Parade, quella del 2026, che da un bel po' di anni, non so se forse dalla primissima o giù di lì, insomma, ci vede come protagonisti in un'iniziativa molto carina, molto divertente, che ormai tutti conoscono come il treno Sound and Fun, dunque suono e divertimento. La possibilità di andare alla street senza doversi preoccupare di guidare, senza doversi preoccupare dello stress del traffico, del parcheggio e di come tornare, stanchi, morti. Il treno Sound and Fun risolve tutte queste opzioni, tutte queste problematiche. Ovviamente la Street Parade sarà sabato 8 agosto e il treno partirà da Lugano alle 8.47 per fermarsi a Bellinzona alle 9.32 e arriverà a Zurigo alle 12.43. Allora, c'è la possibilità per la prima volta quest'anno dal sito dell'FFS.com, poi si può cercare la pagina del Sound and Fun, che sono, credo che sia SAF, la sigletta Sound and Fun, e si può per la prima volta a partire da quest'anno prenotare il proprio biglietto per il Sound and Fun anche online. Allora, c'è da dire una cosa, la diciamo ogni volta che facciamo questa cosa, i numeri dei biglietti sono limitati, cioè i biglietti non sono infiniti, c'è un numero limitato di persone che possono salire sul treno Sound and Fun per garantire a tutti un modicum di comfort e di possibilità di viversi e godersi questo treno, che poi è un treno anche discoteca dove si può già ballare, ci sono anche delle zone adibite al relax, al chill, insomma c'è veramente di tutto, si sta bene. Ogni volta che la gente è stata presente con noi al Sound and Fun si è divertita e ha sempre riferito di aver fatto una bella esperienza, per cui sabato 8 agosto tutti alla Street Parade con il treno Sound and Fun. Noi avremo qualche biglietto, non tantissimi, da regalare e da distribuire tra il 27 e il 31 luglio. Ripeto, tra il 27 e il 31 luglio, qualche giorno prima, una settimana prima grosso modo della partenza del sabato ufficiale vera e propria, l'8 agosto, avremo qualche biglietto da vincere in diretta su Rete3. Basterà stare attenti, drizzare le orecchie e cercare di portarsi a casa i biglietti. Ripeto, dal 27 al 31 luglio sarà possibile vincere qualche biglietto per andare a vedere la Street Parade a bordo del Sound and Fun. Torniamo indietro adesso nel tempo, quando due geni, Kurt Smith e Roland Orzabal, formano un gruppo che ancora oggi esiste, sono ancora in giro dal vivo e fanno delle performance dal vivo, suonano benissimo. Loro sono conosciuti come Tears for Fears, in quegli anni hanno cominciato ad avere un successo pazzesco e hanno continuato la loro carriera con una produzione di singoli meravigliosi, sempre di grandissimo gusto, sempre un po' ricercati. Questa, mi ricordo, so che sto rivelando tante cose di me, ma va bene così, non voglio tanto che segreto vuoi tenere. Il suono che aveva questa roba qui quando è uscita nell'83 era incredibile, l'ho ascoltata 7000 volte, ho consumato tutta la cassetta e fatto fuori almeno 70 paia di batterie del mio Walkman. Tears for Fears, Change, mamma mia.

0: ti dice la gente, dice tante cose.
1: Le genti,
0: bravo.
1: Cosa
0: le fattine dei dischi non esistono.
1: È tutta una vostra illusione.
0: Bravo, ve le avete inventate voi. No,
1: esistono davvero, esistono le fattine dei dischi.
0: E come gli unicorni e tutte quelle cose lì. Se non ci credi, è una brutta roba, sei una persona arida. E sono passate a salutarci.
1: Sì, grazie Fatine, grazie dei dischi.
0: Sì.
1: Grazie entrambi.
0: Bellissimo.
1: No, davvero, bella colonna sonora questa mattina che si chiude con Cremonini, ma poi ascolteremo ancora un paio di brani, tra cui un grande successo degli anni del 2000 di Britney Spears. Il primo grande successo di Britney, credo. Sì. Ho chiesto a Luca di metterlo, di salvarlo, però ogni tanto dobbiamo scartare delle canzoni perché andiamo un po' lunghi col parlato. Io ho chiesto a Luca, no, tienimi Britney perché ci tengo, stiamo parlando di vestiti vintage.
0: E io ho detto certo.
1: Ormai parlare di Britney diventa parlare di vintage perché appunto si parla di brani 26 anni fa.
0: Anche lei aveva lanciato questa moda, no? Dei jeans che praticamente, che praticamente si tenevano su con un pensiero e una preghiera, in realtà andavano di moda tantissimo, non a vita bassa.
1: Di più.
0: E anche quella roba lì è passata oggi.
1: Esatto, però magari qualcuno conserva ancora anche quei jeans, quei baggies dei tempi che furono. Intanto Ale ci ha scritto, andiamo in chiusura: ho delle camicie appese da 20 anni di quando pesavo 30 kg in meno, stando lì ad aspettare che io ritorni in quelle misure. Ma la
0: ce
1: vedo
0: la
1: dura. Buona giornata, Ale. Ale, ce la fai. C'è tempo, non oggi, domani, ci pensiamo domani, ok Ale?
0: Un altro messaggio, un altro audio di Pietro che magari ci ascoltiamo.
1: Vai, sentiamo Pietro.
2: Via una marea di ricordi passati. Allora, semplicemente c'ho a casa ancora degli occhiali cosiddetti della Killer Loop, che sono quegli occhiali che si mettevano per fare windsurf, tutti belli, che oggi sono tornati di moda, ce n'è ancora con la scatoletta originale.
0: Ma tu sei...
2: Avete parlato della Street Parade?
0: Sì.
2: Adesso li ho appena messi in vendita per i miei altoparlantoni giganti, che usavo per le disco festi giusto negli anni 90, infatti con le casse nel 94 sono andate su a Zurigo per il carro ticinese per ballare la techno.
0: No,
2: c'è ancora a casa la fotocopia del giornale con sulle fotografie. Saluti.
0: Del 94.
1: Questa è grossa, ma dai.
0: Abbiamo scoperto che Pietro è una persona estremamente premurosa, si prende cura dei propri oggetti ed è una cosa bella.
1: Quindi se lo vedete, vedete su internet un annuncio, Pietro vende XY, affidatevi, di Pietro spende delle cifre incredibili perché Pietro tiene bene i suoi
0: e soprattutto
1: oggetti.
0: Compra cose di qualità perché evidentemente durano tanto.
1: Allora, a proposito di cose di qualità, tra pochissimo arriva la Simo, la Simo stracarica.
0: Bello, mi è piaciuto questo lancio, bello, gancio, da ruffiano, bravo.
1: No, non è vero, sono sincero, guarda, te lo dico col cuore in mano. Senti Luca, io e te torniamo domattina con un'altra edizione parzialmente scremato, Luca presente dalle 6
0: e Gioa
1: qualche tempo dopo. No,
0: dalle
1: arrivo
0: 7.
1: Un po' dopo, devo preparare dove stare in redazione a leggere i giornali prima per non parlare di nulla.
0: Va bene. Allora ci sentiamo domani e l'appuntamento è sempre fissato appunto per la sveglia insieme a noi, se vi va, con Rete 3. Da Gio Sbalmelli
1: e da Luca Paltrinieri, detto Paltrax.
0: Eccola qui.
1: Mi viene in mente subito il video, non so perché, il video dei tempi andavano ancora in videoclip,
0: andava così.
1: I videoclip, e allora sembra di rivederla. Britney che balla al ritmo di Oops I Did It Again.

0: bene, la password me la sono incredibilmente ricordata. Il mixer è quello di sempre, diciamo, non è cambiato.
1: È un po' sporco.
0: È un po' sporco perché
1: c'ho sulle dita.
0: Non ci ho messo
1: nera.
0: Io le mie zampine per tenere sempre tutto pulito qui. Non posso iniziare già arrabbiata, ma che
1: no,
0: cosa?
1: No.
0: Io vengo da una bella settimana al mare, sono rilassata e serena.
1: Sei così.
0: Perché io sono una persona
1: sei
0: così.
1: Brava.
0: Oh, le 9:01, poi vi farò tutti la festa, come i cani, vi farò le feste dopo lo spazio dedicato alle informazioni. Partendo dalle previsioni del tempo, che non riservano grandi sorprese, diciamo, a sud nuvolosità estesa e solo poco sole, a nord abbastanza soleggiato nonostante velature a tratti dense, nelle Alpi verso sera possibili rovesci o temporali isolati, temperature massime sui 30 gradi a sud e fino a 34 a nord. Diamo uno sguardo anche alle condizioni del traffico, andando letteralmente a cercare l'ultimo bollettino diramato da Via Swiss, che ci tiene sempre aggiornati quasi in tempo reale. In ordine d'apparizione, l'ultimo bollettino ci dice che non ci sono particolari disagi dalle nostre parti.
2: 3 News.
3: Ulteriore escalation nelle ostilità tra Stati Uniti e Iran, bombardamenti a tappeto dell'esercito americano, Teheran colpisce ora anche la Giordania. In Ucraina le dimissioni della premier Svitzenko, il presidente Zelensky alle prese con il terzo rimpasto di peso dall'inizio dell'invasione russa. In Svizzera il consumo di cocaina ormai banalizzato o quasi, lo afferma un'inchiesta giornalistica condotta a Zurigo, da San Gallo e Arau. Per lo sport, a Wimbledon la riconferma di Jannik Sinner vince in finale in 4 set.
0: Prossimo appuntamento con le informazioni fissato alle 10.

Ok, non sono ancora del tutto atterrata, diciamo, che uno potrebbe anche dirsi: ma che me ne frega? Infatti mi sento una privilegiata, ho fatto la mia settimana di vacanza e ci mancherebbe altro. C'è chi non potrà farla per una questione di lavoro, chi non potrà farla per una questione finanziaria. Insomma, ci sono diverse ragioni per cui talvolta non si riesce a partire per le vacanze, quindi ci mancherebbe altro che io sto qua a lamentarmi. Però per la prima volta in vita mia ho scelto di fare domenica su domenica, perché si risparmiava un po' sul volo e non sono ancora atterrata, e quindi il mio privilegio è quello di stare con voi, di fare del mio meglio, di ascoltare dell'ottima musica insieme, di parlare di amenissime scalmane, stavo dicendo, come Ceroni, con tutta la professionalità che conosco e il rispetto che vi devo. Però ho qualche problema a livello di comunicazione, poi vi racconto perché. Quando vai all'estero che parli delle lingue strane, torni che non sabe plus l'italianos.

su un po' di giri, come ci manderanno su di giri, almeno per quanto mi riguarda sicuramente, i Duran Duran. Mi arrivano i Duran Duran dal 1986 e io sono in delirio, tipo torno ai miei 16 anni, ma veramente? Ma io sono ferma a 8.

Io e io tornavo il 13 e mi dispiaceva tanto, proprio me li sarei vista, ma più che volentieri. Allora ho bisogno che mi facciate proprio rosicare, come quando ci furono i Depeche Mode a Locarno e io non ci andai. E ricevetti poi appunto i ricordi, i racconti dei miei amici che ancora adesso arrivano per farmi rosicare proprio con dovizia di particolari su concerto, eccetera, su Gun e soci. Fate la stessa cosa con il concerto dei Duran Duran, fatemi rosicare, raccontatemi dettagli, come vi siete sentiti, a che ora siete andati al concerto, qual è la canzone che vi ha fatto emozionare barra piangere. Allora, Vivi ad esempio: ciao Simo, bentornata, io reduce dal concerto di ieri sera qui a Locarno dei Duran Duran, in una parola, meravigliosi, anzi meravigliosi. Anche mia figlia Melissa super felice, baci Vivix. Sì, sto rosicando, nel senso che la cosa mi rende molto felice e molto invidiosa, ma con quella sfumatura di invidia che è amore, non è niente di malvagio e cattivo, almeno non in questo, in questo caso. Posso essere malvagia anch'io, certo, ci mancherebbe. E allora raccontatemi, fatemi morire di invidia, come è stato il concerto di ieri dei Duran Duran a Locarno? Vi siete emozionati? È stato bello? Bellissimo? Di più? Ah, che ti sei persa, potete iniziare così.

0: con Non sai che ti sei persa. 079 873 8073. Simo Fitti, sono io, Simo
1: Fitti, sempre io,
0: che tutti piace con Simo, il programma che tutti piace.

0: Ho ascoltato con Sing, così mi piacete, fatemi sentire la vostra voce. Voi direte, ma fammi sentire la tua, che devo stare a parlare, perché è bello, è uno scambio, mi fa capire ancora di più come state. Potete anche mandare dei versi, versi di animali, canzoni, quello che
1: buongiorno,
0: vi va.
1: Buongiorno Simo, bentornata.
0: Ciao.
1: Quindi il programma di oggi è? Simo Rosichi?
0: Oh, se Rosico.
1: Fammi sapere.
0: Rosico perché non c'era al concerto dei Duran Duran.

0: bravi, bravi, pinguini tattici nucleari. C'è chi dice che si sono un po' arenati, che dopo l'esplosione di creatività iniziale ora scrivano delle cose un po' simili alle altre. Ma non è vero, sono sempre così carini.
1: Non ce la voglio più.

ascoltato, ho cercato, ma che ho ascoltato? Ho cercato di ascoltare delle radio in Grecia. Allora, per l'esattezza, non me la voglio tirare assolutamente, sono stata la mia settimanella di vacanza al mare, molto spartana, alla ricerca del bel mare, del buon cibo, ed era la prima volta che andavo in Grecia. Destinazione Lefkada. Mi hanno parlato tutti benissimo di questa parte della Grecia, che è meno greca dell'altra Grecia che io ho conosciuto attraverso i documentari, film tipo Mamma Mia, quel film con la colonna sonora degli ABBA, molto meno casette bianche via di seguito, molto più simile a almeno le cittadine principali, a tante città che puoi trovare in Spagna, in Italia e altrove. Mare meraviglioso, zero meduse, zero zanzare, quindi già devo dire che è come vincere all'otto, no? Perché ci sono degli anni in cui ti può capitare poi la sciagura delle meduse che ti impediscono di goderti bene le acque, anche quelle più cristalline, a dipendenza poi se fa caldo eccetera. Bene, benissimo, però ho cercato di ascoltare le radio per avere un'idea, quindi dei programmi, della musica che si ascolta in Grecia, nella fattispecie a Lefkada, e niente, 2 minuti di musica e 18 minuti di pubblicità, ed è per questo che noi siamo veramente super fortunati. Mi sono ripromessa che, se già parlo poco perché cerco veramente di non tediarvi con dei polpettoni infiniti, mi sono resa conto ancora una volta che noi abbiamo la fortuna di poter ascoltare la musica senza la pubblicità. Brimful Fascia, scatenatevi, ballate, pensate di farlo se potete farlo. Questi sono i Corner Shop, una band inglese che conosciamo molto bene, 1998. E di nuovo una buona mattinata a tutti voi dalla Simo, Giorgia, Raffaella, chiamatemi come volete, ma sappiate che questa è Rete 3.

perché Simona Giorgia Raffaella l'ho visto spesso, perché quando parti usi i documenti e sui documenti ci sono tutti i tuoi nomi ufficiali, effettivamente. Negli anni 70, 80 soprattutto, forse più negli anni 70, ma smentitemi, c'era questa usanza appunto di dare ai bimbi tre nomi che poi appunto di conseguenza vedi sui documenti o quando, non so, trasferisci del denaro ad esempio con Twint, che i tuoi amici ti dicono: ma chi sei? Ma come? Simona Giorgia Raffaella. Quindi mi è piaciuto molto il neonome che avete trovato per me, che è un'unione appunto sia di Simona che di Giorgia. Va bene così. Allora, di ritorno dalla Grecia sono in così, mi va di raccontarvi un po' di dettagli. Metti che state decidendo dove andare, vi dicevo l'Efkada, l'isola meno greca della Grecia, almeno così mi è parso rispetto ai documentari e ai film che ho visto. Alimentazione, ti deve piacere l'aneto greco che mettono dappertutto, ovunque, nel pesce, nelle cozze, nei liquori, aneto greco come se non ci fosse un domani, che tu percepisci anche nell'aria e ti deve piacere tantissimo. Altra piccola difficoltà, se di difficoltà si può parlare, perché comunque quando vai in una regione con una lingua straniera ti metti poi comunque il cuore in pace, cerchi di comunicare come puoi, e al giorno d'oggi l'inglese va bene dappertutto, ok, l'inglese, ma la loro pronuncia è molto molto diversa dalla nostra, non che noi di lingua madre italiana parliamo bene l'inglese, però molto diversa. Mi sembrava di sentire Valentino Rossi dell'epoca quando rilasciava le interviste dopo le gare, questa strana pronuncia, per cui ad esempio cash diventa cash e tutto quindi di conseguenza diventa difficile da capire. Sembrava veramente un inglese emiliano, che per amor del cielo poi dopo ci siamo capiti, perché io poi gesticolo tantissimo, ma era strano sentire questi nostri appunto sia l'host che ci ospitava che poi tutti gli altri con i quali abbiamo avuto a che fare parlare come se fossero Valentino Rossi.

0: dire tu, Igor, no? Che cosa vuoi da me? Tu lo sai che quando passi a trovarmi, a parte che è sempre un immenso piacere vedermi, ci conosciamo da tanti anni, proprio sei una bella faccia che voglia di vedere, ma c'è un prezzo da pagare. Quando tu passi qua,
1: quando passo a trovarti, tu mi trovi subito un'occupazione.
0: Esattamente, c'è un prezzo da pagare. In questo caso la coincidenza va rimarcata. Tu mi hai detto: ma te l'hai sentito l'ultimo dei Corleoni? Dico: guarda, ce l'ho stranamente proprio in scaletta. Non stranamente perché lo apprezziamo, ma proprio mentre arrivi tu.
1: Ma guarda,
0: ci sono i Corleoni.
1: La gente penserà che è organizzata, invece è un caso.
0: E invece è veramente un caso.
1: Anche perché la Simo c'ha un bel viso di una persona che si è appena rilassata un po'.
0: Sono completamente su un altro pianeta, Igor.
1: Questo perché sei rientrata troppo repentinamente.
0: Devo stare a casa ancora un giorno per recuperare, quindi approfitto della tua presenza per chiederti qualcosa su questo pezzo che io non ho ancora ascoltato, e quindi presentamelo, com'è nato, che cos'è, di cosa parla.
1: Allora, il brano è Generation Rock, che è il primo singolo dell'album che uscirà l'11 settembre, uscirà un album completo. Avremo anche un tour che partirà dalla Svizzera, poi si sposterà in Europa. E il brano è proprio un brano da boomer.
0: È vero?
1: Sì, Generation Rock, anche perché c'è un video piuttosto simpatico legato a questo brano, che non ve lo svelo, andatevelo a vedere perché è carino, divertente.
0: Lo troviamo sulle varie piattaforme.
1: Sì,
0: insomma,
1: su YouTube ad esempio. Corleoni Generation Rock.
0: Sono curiosa adesso.
1: Sì, è un po' da boomer, parla delle nostre radici musicali.
0: Che poi noi non siamo nemmeno boomer, cioè tra
1: no,
0: l'altro.
1: Però mi sono infilato nella categoria così.
0: perché ormai
1: quella parola funziona.
0: Ma spiega. Maledizione, ma anch'io mi sento spesso tirata dentro. Ah, tu boomer. Allora sì, però no, non saremmo proprio dei boomer in base all'anno di nascita.
1: No,
0: nostra.
1: Proprio passa il tempo più o meno, mi sento un boomer.
0: Fieri di essere boomer. Andrò a vedere questo video Generation Rock Corleoni. Siete in giro, siete in tour, partirà un tour
1: 20 settembre, sì. Tra l'altro partiremo dal Ticino con una data che è anche un party release, una festa di uscita del disco, la prima data che sarà il Daytona di Grancia. E poi da lì ci saranno altre date in Svizzera, poi appunto ci sposteremo in Europa assieme a una band americana che si chiama Taichetto. Faremo un tour headline in Europa.
0: Allora vedi di ricordarti di inserirmi nella lista del party al Daytona, perché se no vengo a prenderti. Corleoni dunque, posso dirlo adesso perché ti sto congedando, con uno dei chitarristi più grandi della Svizzera.
1: Mi hai fregato.
0: Generation Rock.

Come on. Direi forte e chiaro. Generation Rock, che botta di adrenalina con i Corleoni dal nuovo album in arrivo l'11 settembre. Poi partirà un tour, si inizia a far festa nella Svizzera italiana e poi in giro. Allora, stando alle parole appunto utilizzate anche da Igor, no? Un inno alla boomeraggine. Allora, se di boomer parliamo, evviva se poi escono queste cose. Allora, i boomer, per essere precisi, hanno all'incirca tra i 62 e gli 80 anni. Dicono che sono poco a loro agio con la tecnologia, sono molto legati alle loro abitudini, sono convinti che ai loro tempi era meglio, poco in sintonia insomma con il modo di pensare delle generazioni più giovani. Ma io dico, ok boomer, ma veramente? Evviva i Corleoni, che avremo modo sicuramente di riascoltare. E adesso ci acquettiamo un pochino con James Morrison, You Give Me Something.

ma tu guarda, ti distrai un attimo ed esce un nuovo pezzo di Katy Perry che io mi sono persa. A proposito di Katy Perry, non l'avevo ancora sentito. Mi mancava il mio inutile modo di giocare con le parole. Allora, beh, inutile, sì, inutile, ma io mi diverto. Katy Perry, quindi, con questo brano decisamente più grintoso, no, rispetto agli ultimi lavori. Io non ho sentito benissimo tutte le parole, ho letto le recensioni, parla di un periodo difficile della sua vita e la scelta di smettere di reprimere rabbia e frustrazione per ripartire, che è un tema interessante. Io fondamentalmente credo di essere, penso di essere una persona affabile, gentile, puccettosa, e questo mi impedisce talvolta di essere un pochino più grintosa. In nome di questa gentilezza, che è sacrosanta, gentilezza per sempre, perdo l'occasione talvolta di essere un pochino più ambiziosa e grintosa. Bene, e quindi pezzi come quelli di, che abbiamo appena ascoltato, possono aiutarci a favorire anche questo lato della nostra personalità. Hola! 9.57, questa RTT con la Simo in versione più grintosa, forse. E se uno non mi saluta, mi viene da piangere.

0: di La Municipal, un duo formato dai fratelli Tundo, Carmine e Isabella, che sono di Galatina.
1: Radio televisione.
0: Quante ne so, mamma mia, tutte a memoria poi, incredibile. Sono le 10, buongiorno. Questa è Rete 3, io sono la Simo Fritti Frittatella e queste sono le previsioni del tempo prima dello spazio dedicato alle informazioni. Diamo uno sguardo alle previsioni fino a questa sera: sud nuvolosità estesa e solo poco sole, a nord abbastanza soleggiato nonostante velature a tratti dense, nelle Alpi verso sera possibili rovesci o temporali isolati con una temperatura massima sui 30 gradi a sud e fino a 34 a nord. Ed ora l'attualità.
2: 3 News.
3: Le forze di Kiev hanno intensificato gli attacchi contro la Russia, prendendo di mira in particolare le infrastrutture degli idrocarburi per paralizzare le capacità finanziarie russe. Il bilancio dell'attacco di droni su varie città conta 3 morti, 5 feriti e l'incendio di un deposito di petrolio della Lukoil a Mikhailovsk. Anche la Russia continua a colpire, le forze armate hanno annunciato di aver condotto nella notte una serie di attacchi con armi aeree di precisione e droni contro infrastrutture portuali ucraine, colpendo obiettivi nella città di Chernomorsk, nella regione di Odessa. In Iran sono stati segnalati dai media ufficiali esplosioni in diverse località nella Hormozgan, nel sud del paese, dopo che gli Stati Uniti hanno annunciato di aver lanciato ulteriori attacchi. Non si sono registrate vittime civili né danni a infrastrutture residenziali o commerciali, riportano le autorità. Il comando centrale di Washington ha comunicato di aver colpito nella settimana passata circa 140 obiettivi militari iraniani.
0: Prossimo appuntamento con le informazioni fissato alle 11.

0: che bello, che bello, l'ho già detto, che bello. Mi chiedete come sono andate le vacanze, proprio come si fa in vacanza, come si fa in famiglia. Ho perso l'uso della parola perché sono tornata troppo tardi ieri, ho fatto domenica per risparmiare qualche soldo sul volo e adesso devo atterrare. Tutto questo lo dicevo già alle 9, con il massimo rispetto per tutti i miei amici che mi stanno ascoltando, quindi massima dedizione e professionalità, ma con quelle leggere difficoltà che ti può causare una notte insonne. Non da ultimo, quando ho giocato la Nati in Grecia erano tipo le 4 del mattino e io ho anche cercato di guardare qualche cosa, e in mio soccorso arriva la mia amica compagna d'avventure di questa settimana, che è Laila, che si è messa una mano sul cuore e ha detto:
1: ti ho vista un po'.
0: No, mi hai vista un po'. Come mi hai vista? Descrivi, non lo so, come mi vedono gli altri?
1: Come una persona che deve un attimo ritrovarsi.
0: Ok.
1: Cioè si vede proprio che sei appena tornata. Te la ricordi quella vecchissima pubblicità che girava a un certo punto? Ma sono appena tornato. Ecco, sì. Hai quel mood lì addosso.
0: Ok, allora ti ringrazio. Iniziamo già il nostro programma invece che farlo iniziare alle 11. E io ne sono veramente felice. Perché, allora, dicevo, senza nulla togliere a chi poi in vacanza non ci va mai, perché non vuole, perché ama stare nella propria casa, nei propri territori, perché non può, per una questione economica, quindi massimo rispetto, ci mancherebbe che mi lamento per essere stanca dopo aver fatto la settimana di vacanza.
1: Che ti dici? Beh, ci sono delle lamentele più lamentose che si possono effettivamente coniare.
0: Sì, assolutamente più, come dire, tollerabili anche, come ne guardo bene. Comunque, il nostro tema si collega alle mie, tra virgolette, vacanze, tra virgolette per il tema, perché adesso mi dovrò inventare qualcosa per stare bene anche dalle nostre parti.
1: Ti dirò, io questo weekend ho sperimentato questa cosa qua, perché anche io effettivamente sono appena tornata, ma ho fatto la turista qua da noi, qua a casa.
0: Okay.
1: Ho speso il weekend a Basilea.
0: E hai speso anche lo stipendio di 2 mesi, probabilmente.
1: Praticamente, no, allora ti dirò che sono riuscita a fare un po' una di quelle situazioni dove ti dici, già stiamo qui, cerchiamo di non... Ho sfruttato tantissimo la bellissima presenza del fiume Reno.
0: Ok.
1: E a Basilea stare lungo il fiume Reno è gratis.
0: Allora.
1: Bellissimo.
0: Portaci in giro per la Svizzera, Laila, resta con noi.

0: questa bella canzone del 1988, tu non eri nemmeno nata,
1: non ero nemmeno un pensiero, mi
0: nemmeno
1: fa.
0: Un pensiero, a me è il compito quindi di erudirti anche musicalmente, insomma, per fare in modo che tu possa conoscere le meraviglie degli anni 80.
2: Buongiorno cara Simo, quanti ricordi mi hai sbloccato con questa canzone, me l'ero praticamente dimenticata. Grazie mille per questi ricordi. Buona giornata.
0: Ringraziamo le nostre meravigliose fatine dei dischi che con le loro alette, con la loro magia, con la loro polverina, non pensate male, la polverina delle fate, ci deliziano con queste playlist. Allora, stiamo parlando un po' di vacanze a chilometro zero, ecco, senza stare a fare proprio un documentario sui viaggi da fare in Svizzera. Perché c'è chi per diverse ragioni decide di restare qua, perché ma qui allora, non ci manca nulla.
1: Allora poi diciamo che c'è un po', bisogna un po' anche andare a turni con le vacanze. C'è chi potrà andare in vacanza d'estate, c'è chi invece andrà in vacanza durante il resto dell'anno per varie ragioni. C'è chi magari ha i figli e quindi si deve organizzare ad andare d'estate per godersi la vacanza familiare, e poi c'è chi invece magari non ne ha, oppure deve un po' lasciare precedenza tra virgolette a, insomma, ai colleghi che hanno famiglia. E io faccio parte di questa categoria, quindi andrò in vacanza forse.
0: Se ti organizzerai.
1: Se mi organizzerò, diciamo, se a un certo punto la voglia mi aggredirà di consultare i vari siti e cercare di capire se effettivamente inerpicarmi in questa, o se invece decidere di sdraiarmi in orizzontale sul divano come una frittella.
0: No, dai.
1: Rimanere spiaccicata.
0: La vedo dura, lo so, io ti seguo su Strava. Cosa ho detto? Era giusto
1: su Strava.
0: Strava, questa applicazione che mi mostra Laila, io praticamente seguo solo te. E dalla mattina alla sera Laila appena qualche minuto di libero va a correre.
1: Corro, vado in bici,
0: levati proprio.
1: Ecco, ho scoperto. Allora, per questa cosa qua fa un po' ridere. A un certo punto all'inizio dell'anno, verso la fine 2025, io devo portare a spasso il cane. Uh-huh. E portare a spasso il cane d'inverno, così come d'estate, però d'inverno in particolare, non è proprio, diciamo che né io né il cane avevamo questo slancio di dirci sì dai, usciamo al freddo e al buio.
0: Posso solo capirvi tutte e due,
1: solo che è una necessità. Il cane va passeggiato,
0: certo,
1: perché altrimenti poi sclera e insomma un cane sclerato padrona sclera. E ho capito che il metodo più veloce per affrontare il medesimo percorso era farlo a corsa.
0: Certo, ma da lì a correre 10 km tutti i giorni, cosa è successo?
1: Il passo è breve, letteralmente. A un certo punto ti parte questa cosa per il quale appunto scarichi Strava, inizi a seguire un po' di amici e colleghi, ti rendi conto che forse è il caso di... E quindi inizi una carriera amatoriale professionistica.
0: Ma infatti io non sto parlando di Strava a caso, a proposito di vacanza a chilometro zero, perché tu avrai visto nei miei percorsi al mare che l'unica attività che io facevo, perché ho visto che mi hai anche incentivata con dei like, era
1: con i famosi kudos.
0: Con i kudos io ho nuotato tutti i giorni. Dove posso andare qui per nuotare tutti i giorni, non in piscina, dico, qual è secondo te il posto migliore dove io possa andare senza spostarmi, insomma, di troppi chilometri per nuotare?
1: Allora, facendolo in sicurezza con una boa, quindi una boa di quelle che si agganciano e si gonfiano, ti direi nel lago. Nelle zone però quelle che sono pensate apposta per nuotare, perché altrimenti attenzione alle barche.
0: Okay.
1: Per quello che è importante avere una boa di segnalazione, altrimenti non sanno dove sei.
0: Allora, grazie anche ai vostri messaggi 079-873-8073 potreste dirmi dove andare a nuotare, dove mandiamo la Simo a nuotare. Io abito nel Luganese, diciamo, non è che finendo alle 4 del pomeriggio posso fare 20 chilometri per andare a nuotare.
1: Puoi andare a fare 20 chilometri a nuoto.
0: Quello, guarda che sono a un passo. Se faccio come te con la corsa, nel giro di 6 mesi divento...
1: E poi diventa una dipendenza.
0: Divento...
1: Te lo dico.
0: No,

0: too short.
1: Al Nevermind Music Fest di Bellinzona, rock, energia live e musica femminile. Notte Rosa Rock con Aileen Alister, la voce da seguire sulla nuova scena pop svizzera. E Bambole di Pezza, energia, grinta, presenza scenica e un rock che non rinuncia mai alla propria voce.

Notte Rosa Rock con Aileen Alister e Bambole di Pezza. Giovedì 16 luglio al Parco Urbano di Bellinzona. Informazioni su rsi.ch/.

0: Non me ne vado via, non me ne vado, sono qua con te fino a giovedì.
1: Come le bambole di Pezza, Only Girl. Da tempo volevamo un programma al femminile ed eccolo qui.
0: Ce l'abbiamo fatta.
1: Ce l'abbiamo fatta. Allora, stiamo parlando di... abbiamo mischiato i temi. Attività sportiva e vacanze a chilometro zero. Tu sei reduce da una bella avventura, ma prima... vorrei complimentarmi e salutare Lorenzo che ci ha mandato un bel messaggio. Che cosa ci racconta Lore?
0: Allora, confermo tutto. 2 anni fa ho fatto la mia prima Stra Lugano. L'anno scorso mi sono ridotto a fare la mia prima maratona a Ginevra e niente, ho fatto la sciocchezza di iscrivermi alla prima Ironman 70.3 a Melbourne questo novembre.
1: Cioè, ma voglio dire, ma chi sei?
0: Tantissima ammirazione. Io continuo a dirlo ai miei amici che non devo farmi piacere il nuoto, perché sennò anche io rischio di iscrivermi ad un Ironman.
1: No, fatelo piacere invece il nuoto, perché io mi ci sto rimettendo anima e corpo.
0: Allora, io devo essere sincera, me ne sono resa conto questo weekend. C'è chi nuota rana, c'è chi nuota bene, in generale sa come... Io nuoto a cagnolino bevendo i litri
1: non
0: di...
1: Non è vero.
0: Te lo giuro, galleggio, a malapena galleggio.
1: Devo vederti per rendermi conto se stai veramente dicendo la verità oppure no. Io nuoto a rana, male probabilmente. Ho guardato dei tutorial per vedere quali sono esattamente le posizioni della rana per essere intanto, come dire, non uscire con le cervicali o con delle cose che ti fanno male, le ginocchia, le giunture, così.
0: Con le squame?
1: Ecco. Squave. Ho guardato, io sono molto lontana dall'avere uno stile puro, mi escono i piedi quando tiro su, insomma adesso è difficile alla radio spiegare che cosa sto facendo, però si può migliorare anche in quello. Tu dove sei stata quindi questo weekend?
0: Allora, questo weekend sono andata a Basilea. Allora, in realtà inizialmente, sai, quando ti dici dai, andiamo a vedere un concerto preso 6 mesi fa, di cui tra l'altro bellissima scena, arriviamo di fronte all'entrata della sala concerti e scopriamo sul momento, a 15 minuti dall'inizio, che la venue era cambiata, che era a mezz'ora di distanza a piedi.
1: No,
0: abbiamo mancato in pieno l'email. Fa niente, succede, è stata un'avventura, comunque siamo arrivati per tempo. E poi, dato che eravamo già in zona Kloten, abbiamo detto vabbè, ciao, saliamo su a Basilea, ci facciamo il sabato a vedere il Cartoon Museum, che è un museo bellissimo che si trova a Basilea, tra i vari musei che ci sono, che è un museo dedicato all'illustrazione.
1: Ok.
0: Emily Ferris, che adesso...
1: Ma che secchiona.
0: Guarda, ho preso dallo zio Paolo.
1: Che noiosa.
0: No, che dopo il museo, nelle ore di punta, perché chiaramente tra mezzogiorno e le 2 c'è una certa...
1: Sì, vabbè, aveva anche un senso. Via, facciamoci il museo dell'illustrazione.
0: Facciamoci il museo.
1: E finisce finalmente questa cosa da gita scolastica.
0: Ci siamo slanzati sulle rive del Reno.
1: E qui mi trovi attenta.
0: È bellissimo. Allora, poi la cosa bella del Reno, appunto, un fiume che ha la sua corrente, e praticamente c'è questa usanza di prendere queste dry bag, che sono queste, non so come dire, queste borse impermeabili,
1: sì,
0: tu riempi.
1: C'era anche un gadget della RSI.
0: Ecco, e praticamente tu vedi tutti i basilesi che si lanciano da in cima a Basilea e si fanno trasportare dalla corrente,
1: sì,
0: e galleggiano fino in fondo.
1: Io voglio farlo tantissimo.
0: Ma sai cos'è la cosa bella? È che hanno diviso il Reno in 2 corsie.
1: Ok.
0: Quindi c'è la corsia dedicata a chi galleggia e che se la nuota.
1: La precisione svizzera.
0: Esatto, e poi c'è la corsia invece dedicata al transito regolare delle barche.
1: Adoro.
0: Che vanno verso il porto.
1: Non devi sbagliare corsia.
0: Non devi sbagliare corsia. Perché sennò... No, in realtà c'è la polizia che pattuglia.
1: Addirittura.
0: Sì, verificano che non ci sia nessuno che accidentalmente con la corrente finisce dal lato sbagliato, perché comunque passano delle barche veramente.
1: Veramente grandi. Certo.
0: Che trasportano insomma vari materiali. Beh, verso appunto la zona portuale.
1: Sono una botte di ferro, perché si sa che io, tra le mie qualità, c'è quella di essere un po' distratta talvolta, ma se c'è la polizia
0: non rischi.
1: Mi piacerebbe entrare un po' nei dettagli anche di quello che è il budget necessario per fare un weekend di questo tipo.
0: Dopo ne parliamo.

0: volte fai ore di volo per arrivare in posti tormentati dai turisti, orde di esseri umani richiamati poi dalle stesse promesse, dalle stesse foto, quando invece a poca distanza dalle nostre case, insomma la Svizzera è piccola, tutto sommato ci sono dei posti meravigliosi da scoprire. Allora, dicevamo, dove siamo andate il weekend?
1: A Basilea, Basilea città.
0: Abbiamo descritto una situazione incantevole, c'è chi ti chiede anche informazioni sul museo, sul cos'è che hai visto?
1: Allora, il cartoon museum con una mostra dedicata a Emily Ferris, che è un'illustratrice americana. Bellissima, lei fa illustrazioni esclusivamente con le penne Biro, okay. Quindi anche una tecnica molto particolare. Uno dice, come puoi tirare fuori dei disegni? Di solito abbiamo l'abitudine di fare i disegnini con la penna Biro,
0: sì, è vero.
1: E invece lei tira fuori degli interi albi illustrati.
0: Quindi abbiamo unito comunque un po' di cultura, quello che è lo svago, l'acqua e anche degli ottimi aperitivi. E uno si chiede, sì belle mie, siamo in Svizzera, quanto ci costa una roba del genere?
1: Allora, diciamo che forse la spesa più importante da sostenere è l'alloggio,
0: sì.
1: Ma con un po' di accorgimenti, quindi magari anche prenotando un pelino in anticipo, stando un attimo all'occhio, io ho sfruttato Airbnb, quindi ho trovato un ragazzo che ha messo a disposizione il suo alloggio durante l'estate, lui non era presente in città, e ho anche avuto la fortuna di beccare un host, quindi un insomma,
0: sì, chi era il proprietario,
1: sì. Molto simpatico e anche proattivo.
0: Ok, cosa vuol dire? Definisci proattivo?
1: Allora, è stato molto gentile da consigliarci tutta una serie di ristoranti, ci ha lasciato la dry bag sua, perché effettivamente uno arriva a Basilea, non è che ci pensa, aspetta che porto la dry bag da casa, ce l'ha prestata lui.
0: Dry bag, quindi questa borsa che tiene l'acqua, potete portarvi dietro, insomma, nel
1: esatto,
0: percorso che farete
1: tuffarsi.
0: Nel
1: poi noi furbissimi l'abbiamo dimenticata, quindi
0: utilissimo proprio.
1: Comunque ci ha appunto consigliato tutta una serie di ristoranti dove andare anche a fare aperitivo la sera, in quali ambienti un po' più frequentare. Non è evidentissimo,
0: no.
1: Ce ne sono alcuni che fanno proprio il minimo sindacale.
0: Allora, host proattivo, una notte quindi vi necessitava?
1: Due notti. Tra l'altro anche lì gentilissimo, perché arrivando post concerto, non è che siamo arrivati proprio prestissimo, e abbiamo fatto quel famoso self check-in, quindi il check-in dove ti arrangi da solo fondamentalmente, con una di quelle cassette con il codice.
0: Perfetto.
1: Tra l'altro la fortuna vuole che appartamento in una vecchia palazzina degli anni 50, isolato perfettamente, non si crepava di caldo.
0: Perfetto.
1: Senza ventilatori, senza aria condizionata, si stava bene.
0: Due notti quindi Airbnb da un host proattivo super gentile per la splendida cifra di
1: 250 franchi, quindi più o meno 125 testa.
0: Ah, perfetto. Voilà. Poi mangiare ci si arrangia un po'.
1: Poi appunto volendola fare in maniera un po' semplice, ci sono comunque i grandi magazzini che abbiamo anche qua da noi, quindi
0: sì.
1: Diciamo che la spesa del cibo è più o meno quella che faremmo a casa.
0: Dettaglio non da poco che arrivi alle orecchie che vogliono intendere, a differenza insomma di zone a noi più conosciute tipo Lugano e dintorni, non ti chiedono cifre assurde per fare un aperitivo.
1: Assolutamente no, e soprattutto le zone sulle rive sono gratis, quindi per andare a pucciarsi, per capirci, per andare
0: accesso facile,
1: tra l'altro veramente facile, perché ci sono tutte le infrastrutture. La città di Basilea si è anche organizzata con una serie di cartelli dove indicano quali sono i punti consigliati per andare a fare il bagno, quali invece sono più pericolosi. Ci sono tutte le infrastrutture di soccorso anche qualora ci fosse qualcuno che non si sente bene.
0: Ben organizzati, attenti,
1: e c'erano anche tante famiglie con vari passeggini e diverse attrezzature che potrebbero servire, ombrelloni, sdraio, insomma chi più ne ha più ne metta, quindi veramente di facile accesso.
0: Sono
1: arrivare
0: da prendere un po' come ispirazione, diremmo, no? Senza essere troppo polemiche.
1: Allora, esatto, senza voler fare nessuna polemica.
0: Però anche sì,
1: però un giretto a Basilea lo butterei solo per dirsi, ma cos'è che potremmo trarre di ispirazione? Ecco, diverse cose, c'è una lista abbastanza
0: per
1: estensiva.
0: Finire quindi con delle note buone, riassunto, partendo il venerdì facendo due notti in quel di Basilea si spende per un quanto
1: più totale? Più o meno ne abbiamo speso, compreso l'entrata del biglietto, circa 200 franchi a testa.

0: momento iniziato parlando insomma di vacanze, di difficoltà veramente tra virgolette nel ritornare, no, con i piedi per terra e avere di nuovo quei ritmi ai quali in pochissimi giorni non sei più abituato. Da lì a parlare di vacanze a chilometro zero e di belle sensazioni che possiamo provare veramente in Svizzera. La Svizzera è piccola, possiamo raggiungere alcuni posti veramente in poco tempo. La paura di spendere troppo, perché la Svizzera è cara rispetto a quelli che sono le altre mete turistiche, che può essere la Croazia, che però si dice anche lì che anche i prezzi sono aumentati.
1: Diciamo che
0: la Grecia, l'Italia.
1: Diciamo che in proporzione qua da noi si deve essere un pelino un po' più consapevoli e magari
0: sgamati.
1: E fare magari anche un po' meno. Però quel un po' meno, se quelle persone giuste, perché poi diciamocelo, quel famoso detto, insomma, non è la meta, ma il viaggio, la compagnia. Verissimo.
0: Verissimo, però.
1: Verissimo. Magari bisogna fare un pelino meno rispetto magari a cose che faremo fuori. Però la cosa bella è che comunque riusciamo a scoprire dei lati della nostra nazione che altrimenti magari andrebbero un attimo persi.
0: Quindi sì, tolta di mezzo quella che è la paura dello spendere troppo, ci si può arrivare, insomma, si possono fare dei bellissimi giorni spendendo poco o semplicemente restando a budget. C'è chi invece si è tolto di mezzo tutto, via i mezzi, via il treno, via l'aereo, soltanto la forza delle sue gambe e poco altro, diciamo, tranne rare eccezioni, per partire dalla Svizzera verso l'Olanda. Stiamo parlando di Luca Donato, partito diverse settimane fa, che ogni tanto per sua gentilezza ci lascia un diario. Sentiamo in che fase è Luca.
2: Allora, prima di tutto bentornata in trasmissione Simo, hai avuto delle belle vacanze. Secondo, scusa, ma fai come me, ascolta Rete 3 ovunque sei. Io adesso sono su questa spiaggia con 35 km di vento, contro e vi ascolto. Comunque, ecco, allora ci siamo lasciati due settimane fa, ero ancora in Francia, sono arrivato a Dunkerque, ieri ero a Ostenda e adesso sto andando in un altro paese che ha troppe K, troppe Y, J e non riesco a dirlo. Sono 18 km, sto facendo appunto questo viaggio per raccogliere dei fondi per poter comprare delle sedie a rotelle per dei bambini in Zambia, così possono andare a scuola. Siamo sempre fermi a 26 sedie a rotelle, sarebbe bello arrivare al doppio, questo sarebbe carino. Qui appunto oggi è la temperatura ideale, 24-25 gradi, solo che andare contro vento di 35 km è come i 18 km diventano 22-23 e si fa più fatica. Bacio!
0: Un bacio a te, grazie per queste tue pagine. Se volete il link del sito che vi dà la possibilità sia di donare che di seguire insomma l'avventura di Luca, ve lo mando.

0: rilassante, ma nel senso buono, mi mette proprio pace questo Poolside con Amo Amo Around the Sun. C'è un modo più odioso di chiamare le persone se non amo? No, detto proprio sinceramente, vi piace o lo detestate? Non è forse questo
1: amo.
0: Il momento? Ecco,
1: amo.
0: Però dopo ve lo propongo così come temore.
2: Radio Televisione Svizzera.
0: Amo. Ma chi l'ha inventato? Sono le 11:02.
3: Sei boomer, davvero sì.
0: Allora, sei più boomer tu di me.
3: Ah, vai, io sono estremamente
0: boomer.
3: È
0: chi,
3: io sono
0: chi boomer
3: Alpha.
0: Dice
3: Alpha dentro.
0: Certo, l'alfetta dentro. Sei un genalfetta. Sì. Ma potrei andare avanti delle ore, ma devo fare il mio compito adesso, previsioni del tempo per domani, via, per cambiare. Martedì in tutto il paese è abbastanza soleggiato con qualche rovescio temporale possibile soprattutto al pomeriggio in montagna, temperature minime comprese tra 18 e 22 gradi, le massime sui 32 a sud e fino a 35 a nord. Ed ora l'attualità.
2: 3 news.
4: L'ultimo bilancio del doppio sisma che ha colpito il Venezuela il 24 giugno scorso conta ormai quasi 4.500 morti e più di 16.000 feriti. Lo indicano le autorità, senza però pronunciarsi sul numero di dispersi. Secondo una stima delle Nazioni Unite dovrebbe attestarsi sulle 50.000 persone. Le forze di Kiev hanno intensificato gli attacchi contro la Russia, prendendo di mira in particolare le infrastrutture degli idrocarburi per paralizzare le capacità finanziarie russe. Il bilancio dell'attacco di droni su varie città conta 3 morti, 5 feriti e l'incendio di un deposito di petrolio della Lukoil a Mikhailovsk. Il costo dell'alloggio si conferma in aumento in Svizzera. In giugno le pigioni degli appartamenti nuovi o nuovamente affittati sono salite dello 0,3% rispetto a maggio. Ciò emerge dall'indice elaborato dal portale di annunci immobiliare Homegate in collaborazione con la Banca Cantonale di Zurigo.
0: Prossimo appuntamento alle 12:30 con i titoli del radiogiornale. Di nuovo buongiorno con Simo e Laila alle 11:04.

0: Pat Garry, che suoneranno al Cavea Festival. Annotatelo sull'agenda, 29 agosto nelle cave di Arzo. Il bel genere gypsy che promette bene, swing, jazz, insomma, tua madre. Oh, no, perché dicevo all'inizio, Laila, alle 9, tornando appunto dalle vacanze, dico, bene, sono fortunata, magari hai acceso la radio adesso, sono stata via una settimana in Grecia, in un'isola che non aveva niente a che vedere con la Grecia, sembrava di una qualsiasi cittadina, isola italiana o spagnola, non c'era nulla che evocasse quello che è il panorama tipico della Grecia vista nei documentari e nei film.
1: Ok,
0: tornando quindi dalla Grecia, io ho detto che avevo il rammarico di non essere qui ieri sera per il concerto dei Duran Duran. Ma uno può rammaricarsi per una roba del genere, dico, sei stata con quel mare, ma di che ti lamenti? Però mi è dispiaciuto.
1: Ma sai che anche a me in passato è successo un po' similmente, c'erano state le date dei Maneskin, presi i biglietti, poi era arrivato insomma il Covid, ce lo ricordiamo tutti, avevano spostato la data e la data di riserva cadeva proprio il giorno prima del mio rientro dall'Indonesia. Succede. Può succedere che ti dici, ma porca
0: miseria,
1: porca paletta,
0: ladra,
1: porca paletta e secchiello, perché?
0: Che bello, io mi dimentico sempre che tu in fondo hai l'animo di una scout, perché sei una scouterista,
1: ex scout. Tra l'altro li salutiamo gli scout, perché tra pochissimo inizia il campo cantonale. Quest'anno è l'anno del campo cantonale, ci saranno tantissimi, tutti gli scout della Svizzera italiana, del Canton Ticino, sì, che si riuniranno nella Valle di Blegno per fare il bestiale, si chiama così quest'anno. E tra l'altro con RSI Edu, che è il nostro magazine dedicato ai ragazzi delle scuole medie, che la RSI ogni settimana insomma cuce, mette insieme una serie di temi della società, dell'ambiente, della tecnologia, abbiamo realizzato un video proprio dedicato a spiegare che cos'è lo scoutismo, perché ancora in tanti pensano che sia insomma stare in tenda e mangiare intorno al fuoco.
0: No, ci mancherebbe.
1: Però in verità è quello e anche tanto altro.
0: Comunque si può andare a cercare questo video, che bello. Allora io
1: dico www.rsi.ch/edu, e così in caso genitori, se insomma se dovete fare un po' di compiti per l'estate, non sapete bene cosa inventarvi, qualche tema interessante lo trovate sul nostro sito.
0: La cosa divertente è che io in gergo si dice, cerco sempre di portarti un po' in vacca, invece no, tu mi riporti dei temi più intellettuali, più interessanti, più utili per quello che è un ascoltatore un pochino più attento alla profondità di alcune tematiche. Io invece volevo parlare dei Duran Duran per dire che appunto i Pat Garry magari non me li perderò.
1: Non ci riperderemo.
0: Come non mi perderò un'uscita al cinema della quale parleremo tra poco.
1: 16 di luglio, super uscita attesa che ha a che fare con la tua Grecia.
0: Cioè mancano pochi giorni.
1: Pochissimi.
0: E io non sono in Grecia.
1: E con la tua Grecia che hai lasciato.
0: Sì, no, ma nel senso non sono in Grecia, quindi potrò andare a vedermela.
1: Siamo felici che sei tornata.
0: Sono felicissima, certo. Senti la gioia.

0: dispiace, la mia pronuncia sembra una svizzera tedesca.
1: Ma dai, comunque siamo sempre un po' nel mood di oggi.
0: Esatto, vacanza chilometro zero in Svizzera. Ne abbiamo parlato nella prima ora insieme con costi, spunti e tutto quello che era necessario, insomma, per comprendere quanto possa essere in verità molto più accessibile di quanto si immagini. Ora, un'altra cosa molto accessibile è andare, insomma, molto accessibile, accessibile è andare al cinema anche d'estate.
1: Anche d'estate, anche perché ci sono delle uscite. C'è un'uscita che, ti dirò, di tutti i film del 2026, per me questa è l'uscita.
0: Infatti me ne stai parlando da 3 ore. È forse la prima cosa che mi hai detto quando ci siamo viste dopo una settimana che non ci sentivamo.
1: Sì, non... Ciao, come stai? Come è andato?
0: No, hai visto?
1: Sta per uscire questo film, ce l'hai visto?
0: Dai, allora coinvolgici.
1: Allora, sta per uscire Odissea di Christopher Nolan, che parla appunto dell'Odissea. L'Odissea, quella
0: per
1: la storia...
0: L'Odissea, per quello tu dicevi, è collegato alle tue vacanze in Grecia.
1: Esatto, e io non potrei che esserne più gasata, perché il cast, insomma, abbiamo Zendaya, che già per me...
0: Che ti assomiglia?
1: Abbiamo passato settimana scorsa con Luca a parlare. No, c'è Zendaya, c'è Tom Holland, abbiamo Anna Hathaway, abbiamo Matt Damon, c'è Robert Pattinson, cioè c'è un cast.
0: Vai, aspetta,
1: che veramente...
0: un attimo di pausa! C'è Robert Pattinson!
1: C'è Robert Pattinson!
0: Vabbè, dai, adolescenza da parte.
1: Allora, uscirà il 16 di luglio in Italia, negli Stati Uniti, adesso per quello che ho visto il 17, sulle varie piattaforme invece arriverà poi molto più in là. 172 minuti, quindi non è un film, insomma è Christopher Nolan, sappiamo che quando si va a vedere Christopher Nolan vuol dire già, insomma, mettere da parte almeno 2 ore della propria vita, in questo caso quasi 3, perché parliamo di 2 ore e 52 minuti.
0: E beh, e poi girato con una tecnica particolare, no? Si può vedere con IMAX, se non sbaglio.
1: Esattamente, e il film racconta, diciamo, ci sono 3 differenti piani temporali simultanei, quindi abbiamo quindi la questione di Ulisse che torna a casa, tutta quella che è la situazione sull'isola di Itaca, dove c'è tutto il contenzioso politico sul fatto che, insomma, il re è da tanto tempo che è assente e che a Penelope viene chiesto di scegliere un nuovo consorte, e poi abbiamo tutta una serie di flashback invece sui soldati che hanno appena sono reduci dalla battaglia di Troia. Quindi ecco, io sinceramente sono pizza. Lo vogliamo dire in maniera molto...
0: Vai, pizza. Che, non quella a base di carboidrato, ma
1: no, pizza inteso...
0: Emotivamente predisposta a una visione.
1: Soprattutto perché sui social iniziano a, insomma, comparire tutta una serie di interviste che insomma ci stanno un po' accompagnando,
0: sì,
1: in direzione di questa uscita.
0: Quanto lo stanno anche facendo bene. È vero che di pari passo con un'uscita di questo, insomma, di questa portata, ci sono anche le critiche. Si parla di 0 attori greci, si parla di 0 location addirittura greche, non so se hai letto un po'.
1: Sì, allora ci sono diverse critiche che circondano l'intera questione, anche sul cast, insomma c'è chi non è proprio contentissimo proprio per la questione che sono stati scelti dai volti che storicamente non vanno insieme a quella che, insomma,
0: che
1: l'ambientazione
0: che ci immaginavamo anche nel nostro piccolo, no?
1: Esatto, ciò non toglie che
0: tu ti gasi lo stesso, che sei pizza lo stesso.
1: Ma più che altro per il fatto che, insomma, abbiamo Christopher Nolan che torna al cinema, e penso che già questo, insomma, in tutte le uscite dei film che ci sono, un autore del genere
0: ti seguo. Poi entreremo ancora in alcuni dettagli che mi hai raccontato in queste 3 ore a microfono spento, dove mi stai parlando di questa uscita. Tra l'altro è visibile anche all'open air al Castelgrande, lo fanno vedere, sai, là?
1: No.
0: Sì, mi è arrivato adesso questo messaggio. Vuoi la perfezione, vederlo
1: a scafagiolo
0: all'aperto?
1: Bello.
0: Ci andiamo, 3 ore.

0: sento di che ciao, cosa parleremo anche in pausa pranzo, in pausa pranzo io e Laila, perché insomma tu e l'Odissea siete un tutt'uno proprio.
1: Abbiamo un'Odissea insieme,
0: sì, condivisa. Assolutamente condivideremo l'Odissea, perché tu sei stata praticamente allevata a pane e Odissea. Allora, ci sono ombre di dubbio.
1: Ho un padre che è storico dell'arte e quindi da bambina, anziché leggermi Cappuccetto Rosso, lui mi leggeva
0: quindi
1: l'Odissea.
0: Mi hai fatto un riassunto in quanti minuti? 2 minuti di quella che è comunque la figura di Ulisse, abbinata comunque a Circe, con la quale lui fece un figlio.
1: Veramente... sì, ma perché Ulisse, diciamo che tutti quanti è l'eroe greco. Insomma,
0: certo.
1: Lui Ulisse si barcamena letteralmente tutta un'avventura per tornare a casa.
0: Perdonami, dobbiamo dire il titolo del film, esatto. che è Odissea, che pare non abbiamo mai detto.
1: Non abbiamo detto The Odyssey, Odissea di Christopher Nolan, che uscirà al cinema il 16 di luglio.
0: Riprendi il punto.
1: Allora, Ulisse, lui è l'eroe greco, torna a casa, si barcamena letteralmente tutto un viaggio complicatissimo. Sì. Però quando si vanno a leggere le altre storie dove lui è coinvolto, quindi perché Ulisse è protagonista dell'Odissea, ma compare comunque in tanti altri miti, non ne esce benissimo. Un'autrice che è Madeline Miller, lei ha scritto dei retelling, insomma praticamente lei quello che ha fatto, ha preso i miti e li ha trascritti per che siano di nostra
0: contemporanea, con un linguaggio contemporaneo,
1: esatto, però mantenendo quello che è il mito, e ne ha scritti due. Uno, okay, è la canzone di Achille, che racconta la storia di Achille vista dal punto di vista di Patroclo, che era il migliore amico, in realtà l'amante di Achille, e poi ha scritto un secondo libro invece che è Circe, che è invece dedicato alla figura della maga Circe.
0: Ridiamo quindi insomma titolo e autore, autrice in caso.
1: Madeline Miller, la canzone di Achille o Circe. E in entrambi Ulisse compare, diciamo appunto per Circe è un elemento importante perché comunque Ulisse passerà diverso tempo sull'isola della maga, e nella canzone di Achille è poi Ulisse che va a trovare Achille per portarlo in battaglia, e in entrambi i casi insomma appunto non ne esce benissimo, e diciamo che forse è una di quelle lezioni importanti anche per la vita, che quando si ascolta una storia è importante anche sentire l'altra campana.
0: Ma vedi perché è interessante, infatti ci hanno scritto in diversi, facendo dei paragoni anche a livello di attori, riportandoci alla fine degli anni 60, quando uscì una delle versioni dell'Odissea dal punto di vista cinematografico. È importante perché ogni volta che una storia viene portata al cinema, a dipendenza poi del momento storico che stiamo attraversando, viene data un'importanza a un personaggio piuttosto che a un altro. Ce n'era stato uno in cui si erano concentrati su

0: la figura di Penelope, un altro di più su Ulisse. Insomma, sono veramente curiosa, in qualche modo mi hai coinvolta in questa tua ansia.
1: Io spero che un giorno faranno un'Odissea vista dal punto di vista di Argo, che era il cane di Ulisse. Non so, sì. Penso la storia di fedeltà canina più bella. Ogni volta che la sento mi scappa una lacrimuccia.
0: Facciamola.
1: Perché Argo, lui invecchia, e invecchia anche parecchio, insomma, ha vissuto la vita di un cane, ma lui fino all'ultimo.
0: Aspetta, e su fino all'ultimo ci prendiamo un respiro.
1: Fino all'ultimo.
0: E poi dopo torniamo a parlare di Argo. Facciamolo sto film per Laila.

0: parole che non avrei messo insieme. Per me il flamenco è gioia, ecco, flamenco paranoia. Non ho ascoltato il resto del testo, quindi non mi avventuro in analisi approfondite di quello che voleva dire Samurai. Mi piace invece il discorso Odissea, che riprenderemo, questa uscita di Christopher Nolan, un'uscita grandiosa anche dal punto di vista del budget, no? Questo film è stato girato, dicevamo prima, utilizzando una nuovissima tecnologia di ripresa IMAX, è stato girato in diverse parti del mondo e sarà la produzione più costosa mai realizzata da Nolan. Stiamo parlando di un budget dichiarato di 250 milioni di dollari. Su che cosa si concentra questa parte del racconto, la storia che vuole portare al cinema Nolan e compagnia bella, con, dicevamo prima, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson,
1: c'è Robert,
0: Charlize Theron, anche lei, insomma, Zendaya, non da ultimo, ho dimenticato forse Lupita, può essere. Allora, l'Odissea racconta il lungo e travagliato ritorno di Odisseo, leggendario re di Itaca, al termine della guerra di Troia. L'eroe greco intraprende una pericolosa navigazione verso la propria terra, ma il viaggio si trasforma ben presto in una successione di sfide imposte dal destino e dalla volontà degli dèi. Chiaramente, nel corso del suo cammino, Odisseo affronta creature leggendarie e ostacoli straordinari, tra cui il ciclope Polifemo, le sirene, la ninfa Calipso, insomma non ci facciamo mancare niente neanche in questo racconto. A complicare ulteriormente il suo ritorno sono anche le divinità, che con venti contrari e continui impedimenti rendono sempre più difficile il ricongiungimento con la patria. Pur raccontando, insomma, un'avventura epica ricca di incontri e pericoli, il cuore della storia rimane il desiderio del protagonista di ritornare alla propria famiglia. Ma tu vorresti anche un giorno, magari, un racconto, oppure perché no, un film legato al personaggio pelosetto dell'Odissea?
1: Ad Argo, che forse è il cane più fedele della mitologia greca.
0: Mi piace quello che hai detto, perché insomma te della mitologia greca ha parlato tuo padre, e nonostante ti abbia causato delle lacrime Argo, tante lacrime, forse troppe, la non piangere Laila,
1: no ci sono,
0: tu hai capito ancora di più attraverso questo racconto l'importanza dell'amicizia tra umano e cane.
1: Esatto, perché allora magari facciamo un attimo di rinfreschiamoci un attimo con la storia di Argo. Argo è appunto il cane che Ulisse lascia su Itaca quando parte, ed è già comunque un cane adulto. E quando Ulisse torna, Argo, che è ancora in vita perché aspetta il ritorno del suo padrone, insomma è vecchio, già non è più un cucciolino.
0: Beh, passano gli anni anche per lui, certo.
1: E ricordiamoci che Ulisse, quando torna a Itaca, proprio per, insomma, intuendo qual è la situazione che lo attende, e quindi che anche Penelope che tesseva
0: la tela,
1: la, cioè, tela che poi di notte disfaceva per tenere a bada i proci, Ulisse arriva travestito, si traveste da vecchio. E Argo è l'unico che è in grado di riconoscerlo.
0: Certo.
1: E di fronte all'incontro col suo padrone, lui muore di gioia, letteralmente,
0: sì,
1: muore di crepacuore.
0: Ti ringrazio Laila per questo racconto agghiacciante.
1: Però pensa che bello se
0: pensa
1: se per una volta avessimo la storia di Ulisse dal punto di vista di Argo, che è in grado di vedere quello che succede,
0: certo,
1: con i ricordi magari da bambino di Ulisse,
0: vero,
1: di Telemaco. Ce lo meritiamo.
0: Hai le capacità, secondo me, le caratteristiche per poterla scrivere questa storia. Io so recitare come un cane, quindi potrei fare io la parte di
1: faccio un
0: Argo.
1: WhatsApp a Christopher,
0: vai.
1: Ciao Christopher, allora volevo sapere gentilmente se produciamo.
0: Scrivi, io faccio andare un po' di musica. Riportiamoci un po' un attimo a galla, perché io tutte le volte sento parlare di storie di cani, di gatti, di animali, di cavalli. Mi rattristo.

0: potrebbero torturarsi guardando la storia dell'Odissea attraverso gli occhi del cane di Ulisse, che è l'unico che lo riconosce nonostante fosse mascherato.
1: Si fosse sì, travestito.
0: E quindi fantastico, piace anche a me l'idea di vedere attraverso gli occhi del cane, che felice di rivedere il suo amato umano, finalmente può avvarcare l'arcobaleno. Cioè, ma ti rendi conto di quante lacrime potrebbero uscire con una roba del genere?
1: Io ti ricordo, non so se tu ti ricordi, ma io mi ricordo di quando te e io siamo andate a vedere A Star Is Born. Oh,
0: certo che mi ricordo.
1: Lo statuto con il quale non siamo nemmeno uscite, siamo ancora lì.
0: Siamo lì, è vero. Cioè, ma anche perché ci aveva preso un po' alla sprovvista.
1: Non ce l'aspettavamo.
0: Non ce l'aspettavamo che piangesse, che ci avrebbe fatto piangere così tanto.
1: Ma poi mi ricordo lo sguardo che ci siamo scambiate per poi scoppiare a ridere. E quando ti ritrovi in quella situazione in cui non sai bene, sto ridendo, sto piangendo, non mi sento più tanto bene.
0: Quanto però da un lato è anche liberatorio, no? Riuscire a far sgorgare queste lacrime che magari in altre occasioni abbiamo trattenuto, e i film servono anche a questo. E quando c'è un cane protagonista, che sia anche di un cartone animato, è necessario che sia vero. Poi tu lo sai, no? Soprattutto al giorno d'oggi, non so, magari tanti anni fa, che al cinema c'è un occhio di riguardo formidabile nei confronti degli animali, che non vengono maltrattati, che non stanno male, lo sai che è una storia. Nonostante questo, ce ne state citando altre di storie di questo tipo, mai quanto il cane di Fry in Futurama.
1: Io me lo ricordo.
0: Te lo ricordi anche
1: me lo
0: questo?
1: Ricordo, e penso che abbiano tra l'altro preso proprio ispirazione dall'amicizia tra Argo e Ulisse, perché similmente un po' riprende quella dinamica. E anche lì tantissime, ma veramente tantissime lacrime versate. Penso che uno degli episodi più belli di Futurama, tra l'altro, cioè se dovessi scegliere al primo posto metterei quello lì.
0: E quindi andiamo a recuperarlo. Poi, per chiudere il piccolo capitolo dedicato all'uscita del nuovo film di Christopher Nolan, in uscita a breve, tra pochissimi giorni, e abbiamo anche appreso, grazie ai vostri messaggi, che potremo vederlo all'open air al Castel Grande, perché fanno vedere appunto l'Odissea, e quindi possiamo chiudere, ecco, questo momento dedicato al cinema e tornare tra pochissimo a parlare

0: ascoltato io e Laila questa mattina in questo momento di radio che auspicavamo da tanto tempo, un momento completamente al femminile. Nel frattempo ho perso la grafica musicale, ma non importa, felici no, di questa cosa, parlando delle vacanze a chilometro zero. Una cosa importante da considerare che impari quando sei in vacanze, ti dici mo me lo segno, me l'annoto e farò in modo di ricordarmelo quando tornerò a casa, il rispetto che ci vuole comunque per i turisti che vengono a trovarci. Cioè la lingua parlata è importante, l'accoglienza è importante e per noi ticinesi, a volte soprattutto con gli svizzeri tedeschi, è un po' più difficile. Spesso non spicchiamo nelle varie classifiche, nelle varie analisi che si fanno per gentilezza nei confronti dei turisti. Quando invece ci vuole un vocabolario minimo per riuscire comunque a trasmettere quella che possiamo appunto semplicemente definire accoglienza. Lo dico perché stiamo per ascoltare un pezzo degli Sgafi che si intitola,
1: è un titolo che io adoro,
0: che si intitola Schöni Panorama, che è la cosa che dicono gli svizzeri tedeschi quando vengono in Ticino, almeno è quello che noi vogliamo cogliere, dicono Schöni Panorama. Poi quando sei all'estero e capisci di quante poche parole conosci nelle altre lingue, che possa essere in questo caso il greco, capisci che Schöni Panorama è già di per sé l'essenziale.

0: Svizzera italiana, scene in panorama.
1: Radio, televisione.
0: Mezzogiorno passato da un paio di minuti. Buon pranzo a tutti voi che state ascoltando Rete 3 con Simo e Laila. Ancora per la prossima mezz'ora. Abbiamo già accennato l'argomento di questa mezz'oretta di chiacchiere insieme, che sarà l'accoglienza e il turismo.

0: microfono, la radio, il mixer. E poi con Laila abbiamo cominciato a parlare di vacanze, di prospettive di viaggio anche in Svizzera, senza spendere cifre esorbitanti, magari con un'organizzazione un pochino più lunga e meticolosa, ma si può veramente anche fare vacanze in Svizzera senza rovinarsi, accessibile a tutti. Poi parlavamo dei vari tipi di vacanza, no? Quindi le spiagge deserte, i tramonti perfetti, il silenzio, e poi c'è quella vera, insomma, dove trovi parcheggio a 800 metri, fai la fila per un gelato e quando finalmente arrivi nel posto segreto ci sono altre 4.000 persone che avevano avuto la stessa idea.
1: Il segreto non è più segreto, insomma.
0: No, perché per quanto anche tu, insomma, faccia parte della massa, sia arrivato a quel post, a quell'influencer, a quel sito online, ci sono arrivati altri milioni di persone.
1: Ma sai cosa mi è capitato di recente di vedere su Instagram? Allora, da noi nelle valli superiori ci sono tutta una serie di bellissime pozze che hanno anche degli scivoli naturali, nei quali comunque bisogna fare tantissima attenzione. Spesso chi arriva, magari i turisti, sottovalutano un pochino i pericoli. Sono dei luoghi che sono effettivamente segreti, anche per chi magari vive qua è una questione di passaparola, conosci, non conosci, ma dove devo andare, qual è il sentiero giusto. Ok. Quindi, insomma, mi capita di vedere una bella pozza un po' in su verso Bogera. E mi capita un post di un influencer che non è un autoctono, non è qualcuno di qui. E quindi qualcuno sotto nei commenti effettivamente scrive chiedendo dove trovo questo posto qui. E lui rimandava ad un altro sito nel quale, se volevi le coordinate GPS, devi pagare.
0: Dai!
1: Cioè, capito?
0: Vabbè.
1: E io lì mi è un po' cascata. Infatti allora, mi è partito un po' il commento, sempre rimanendo comunque educata, dicendo guardate, sono dei luoghi in cui comunque bisogna fare attenzione, non sottovalutati i pericoli,
0: sì.
1: L'acqua può sembrare ad una però in verità è molto fredda.
0: Ma hai fatto
1: quindi
0: bene,
1: occhio,
0: anche perché
1: occhio.
0: Hai fatto un servizio, a parte che fortunatamente dico perché effettivamente hanno dovuto anche metterci d'impegno, ci sono cartelli dappertutto, anche alla Verzasca, nel classico ponte dove non ci si potrebbe tuffare ma si tuffano lo stesso, mettendosi in pericolo. Beh, quella è una parte del fastidio tuo, invece il fastidio mio è ancora più profondo, no? Perché io dico, ho beccato anche lì un ragazzo abbastanza conosciuto, fatto cadere la borraccia nel frattempo, che parlava di posti di accessi al lago qui nella zona del Luganese molto difficili da trovare, no? Dove tu puoi arrivare con la bicicletta, per noi luganesi si sa, si scoprono facilmente, arrivare con la bicicletta e farti una nuotatina senza spendere, non so, 20 franchi tra parcheggio e entrate nei vari lidi. E questo spiegava nel dettaglio dove sono questi posti segreti per i luganesi. E va bene l'accoglienza, va bene tutto, però non è che siamo proprio due gatti neanche qua, togli quella piccola pace che ci siamo preservati in alcuni posti, non sono proprio evidenti da raggiungere.
1: È un equilibrio molto delicato, perché da un lato vorresti condividere, essere generoso, dall'altro ti rendi conto che, insomma, far passare troppo il segreto poi non è più un segreto. Un pochino questa cosa qua è successa in una pozza che ho vicino a casa, cioè una pozza bellissima a Sigirino. Non è una zona facilissima in cui trovare, insomma, dei luoghi in cui, insomma, rifrigerarsi.
0: Appunto, come
1: e questa pozza qua effettivamente era un segreto, adesso non è più un segreto. Tant'è che c'è spazio proprio per 3 asciugamani, 4.
0: Un po' che peccato,
1: è
0: no?
1: È un po' un peccato. Però dall'altra parte, quando poi vedi, insomma, la gioia sul volto, finalmente aver trovato un momento di fresco, ti dici, vabbè, dai, possiamo fare un po' a turno, magari posso venire io presto al mattino, tu invece magari vieni in un altro momento.
0: Allora, a parte questa disanima iniziale, sempre con un piccolo tono polemico ma gradevole, vorremmo girarvi questa domanda così sulla quale surfare un po' nei prossimi minuti. Ma se voi doveste portare un turista, un vostro conoscente, un parente che viene per la prima volta dalle nostre parti, dove lo portereste? Qual è il luogo proprio iconico della zona dove voi abitate?
1: Cioè, cosa secondo voi è una perla rara della nostra regione?
0: Abbiamo parlato del fastidio, quindi, di far conoscere le perle rare a tutti quanti. Adesso ve lo chiediamo.
1: E adesso ne parliamo.

0: approfondita. Nel mio caso resto nel luganese, a parte un piccolo periodo anche nel mendrisiotto, conosco meglio il luganese, mi muovo con più agio. Tu invece dove ti muovi meglio, per, giusto per capire poi quali saranno i nostri consigli?
1: Allora, io in realtà mi muovo bene nella mia valle d'origine, che è la Valle del Vedeggio.
0: Benissimo.
1: Però in realtà, se devo andare a consigliare dei luoghi ad un turista o qualcuno che magari arriva qua da fuori, andrei a consigliare dei posti un po' più, per esempio Boscobello,
0: okay,
1: in Leventina, sopra d'Alpe, che proprio come dice il nome è un bosco molto bello.
0: Di quali alberi, cos'è?
1: Larici.
0: Ok.
1: Tra l'altro è bellissimo perché ogni volta che vado cammini su in questo sottobosco con tutti questi alberi altissimi, c'è l'aria sempre fresca, ricca di aromi.
0: Sì.
1: Ed è, la terra è morbida. È...
0: Quindi tu Boscobello, bosco di Larici, dove siamo?
1: Sopra d'Alpe. Sopra,
0: io invece Montebrè, sopra Lugano. Che è molto bello. Guardi Lugano dall'alto, intanto ti fai subito un'idea, no? È il momento in cui capisci la città, la vedi, tutte le luci, la dimensione, il lago, eccetera, il golfo, le montagne, e la sensazione appunto che Lugano sia stata costruita apposta per stare dentro una fotografia. Poi magari un caffè lì al ristorante panoramico, sempre con vista lago, parcheggio adiacente al ristorante, per cui scendi dall'auto e arrivi alla vetta praticamente in 15 secondi, una roba del genere, e questa è un po' la mia prospettiva.
1: Io ti rilancio con una passeggiata Tamaro Lema, che anche lì hai una vista incredibile.
0: Sì.
1: Con poi una discesa da Miglieglia verso il Mulino del Maglio.
0: Oh, io invece dopo essere stata sulla vetta del Monte Brea, aver consumato un caffè, zero calorie spese per arrivare al ristorante della vetta, vado, scendo verso il centro città in Piazza della Riforma a Lugano, una bella passeggiata sul lungolago, un aperitivo e poi mi lascio un po' trascinare dall'atmosfera e magari riesco pure ad approdare all'unica discoteca che c'è in tutta la zona. Sto un po' in giro a parlare e faccio le 4 del mattino, una roba del genere.
1: Io invece lì ribatto prendendo la macchina a quel punto lì, quindi con l'automobile, facendo un tragitto verso il Locarnese con magari una cena girovagando per le viuzze di Locarno, che d'estate sono bellissime, per poi andare a terminare la serata sul lungolago di Ascona.
0: Beh, io quasi ti seguo a questo punto, prendo comunque anch'io la Mampo Morettina, vado verso la Verzasca e trascorro praticamente 8 ore della giornata abbandonata su un sasso, con magari la possibilità di un refrigerio, senza fare dei tuffi spettacolari da nessun ponte.
1: Io ributto sulla Valle Maggio, allora dai, facciamo una valle a testa
0: e
1: ce la capiamo.
0: Si capisce quanto siamo proprio

0: mi è sempre piaciuta questa canzone della Gianna, mi chiedevo il senso, no, di un remake di questo tipo con Marrakesh, invece ce l'hai. Come? Non so in che modo, in che cosa mi ha colpito, devo ancora un po' metabolizzarlo, però ha aggiunto qualcosa di ancora più bello.
1: Ti ha sorpreso in positivo?
0: Mi ha sorpresa assolutamente in positivo, come mi hanno sorpreso in positivo le tue idee, appunto, per farsi dei giri turistici in Svizzera partendo da noi, il risparmio e quelle che possono essere le considerazioni legate allo stereotipo di una Svizzera cara e inavvicinabile, alle ultime poi invece dove ci hai portato nei boschi a fare passeggiate molto più a contatto con la natura rispetto a me, Montebrè e centro città, Lugano, Movida e Valle Verzasca, per scordarcela.
1: Ci è arrivato un bellissimo messaggio che dice: dipende tutto dal turista o dalla persona. Questo è anche vero, effettivamente se hai un amico o un parente che insomma non cammina molto, forse portarlo a fare un'escursione non è il massimo. In battello fino a Gandria, nel Locarnese la salita ci metta, per poi andare a fare il bagno alla cascata di Maggio.
0: Perché no? Tra l'altro bellissima la passeggiata per arrivare a Cimetta, didattica, anche divertente da fare con i bambini. Appuntamento con Laila e Simo domani.
1: Torniamo domani, adesso andiamo un attimo a rifocillarci anche noi, perché si è fatta una certa. Buon appetito tra l'altro a chi ci sta ascoltando, non l'abbiamo detto, ma se state mangiando, buon appetito, buon primo pranzo di questa settimana di luglio.
0: Tra pochissimo i titoli del radiogiornale, mentre qui

0: sentire sulla 1, su Rete 1. Prima però le previsioni del tempo e un'occhiata anche al traffico.
1: Le previsioni fino a domani, martedì 14 luglio, sud delle Alpi, oggi nuvolosità estesa e poco sole, ma in gran parte asciutto. Verso sera nelle Alpi un temporale isolato possibile. Domani abbastanza soleggiato, nel corso del pomeriggio sviluppo di cumuli con qualche rovescio, temporale possibile. Temperature massime oggi sui 29 gradi, domani intorno ai 32, minime comprese fra i 20 e i 22 gradi. In montagna vento debole da ovest, isoterma di 0 gradi a 4.400 metri. Mentre per quello che riguarda il traffico, la galleria del San Gottardo sulla A2 è stata chiusa in entrambe le direzioni a causa di un veicolo in avaria. Traffico fermo tra Quinto e Airolo, la corsia Cupra è aperta. Traffico fermo anche tra Hersfeld e Göschenen.
2: Tre news.
0: I titoli del radiogiornale, i fatti di Leontica, tante le domande aperte sull'operato della polizia. Le autorità rispondono nel pomeriggio. Intanto il sindacato di polizia lancia l'allarme contro i femminicidi, serve una strategia. Il sole splende in Svizzera, ma l'installazione di pannelli fotovoltaici rallenta perché è meno redditizia. Si rischia di mancare gli obiettivi della Confederazione. A Soletta gli alberi sono mobili, le piante vengono spostate per garantire ombra dove c'è bisogno. La temperatura precipita, scende anche di 19 gradi. Minorenni e accesso ai social, sono molti i paesi europei che stanno pensando di introdurre delle limitazioni, ora si muove l'Unione Europea. Ed ora un aggiornamento sportivo.
2: Rete 3 Sport.
3: Con Barista, la miscela professionale per uso domestico di caffè Chicco d'Oro. Chiccodoro.ch.
4: Manzambi all'Aston Villa. Buongiorno da Omar Meschal. Giorno di riposo alla Mondiale di Calcio in attesa domani di Francia-Spagna, mercoledì invece la seconda semifinale Inghilterra-Argentina. Giornata insomma dove lasciare sedimentare le emozioni altalenanti del quarto di finale perso ieri mattina con la nazionale che nel pomeriggio salirà sul volo di rientro per la Svizzera dove domani mattina a Zurigo è attesa dall'abbraccio di tutta una nazione. Intanto si delinea il futuro del giocatore maggiormente in vista in questo mondiale, ovvero quel Manzambi che approderà sì in Inghilterra ma non al Newcastle come pareva inizialmente, bensì, stando al ben informato esperto di mercato Fabrizio Romano, all'Aston Villa del portiere argentino Martinez che ha pareggiato l'offerta di 60 milioni di euro al Friburgo, squadre di fronte nell'ultima finale di Europa League vinta dagli inglesi. Tennis, Jannik Sinner è sempre più numero uno al mondo dopo il nuovo trionfo a Wimbledon.

0: Wimbledon ed inizia oggi la sua 80ª settimana alla guida del ranking ATP. Al secondo posto, staccato di quasi 5.000 punti, ecco proprio il tedesco Zverev, battuto sull'erba londinese e dal miglior posizionamento di sempre, davanti ad un Alcaraz che scivola in terza posizione a seguito dell'infortunio al polso che lo sta tenendo fermo da aprile. Quest'oggi intanto si apre il torneo di Gstaad, ultimo 250 nella carriera di Wawrinka, che esordirà oggi in doppio assieme a Jerome Kim con diretta TV sulla 2 dalle 15, mentre domani affronterà nel singolare il portoghese Faria. Ciclismo infine, giorno di riposo al Tour de France con Tadej Pogacar, solida maglia gialla con 2,42 di vantaggio sulla danese Vingegaard.
1: E adesso per la prossima ora, poco meno, vi lasceremo in balia delle nostre fatine selvagge che prendono la radio per un'ora e subito dopo sarete in balia invece di Julie Arlen. Noi ci sentiamo domani.

a pensare.

C'è quasi della sacralità di iniziare così il nostro momento insieme. Mamma mia, mi sento una grandissima responsabilità. Buon pomeriggio, care cari ascoltatrici, ascoltatori di Rete 3. Io sono Julia Arlan, sono tornata felicemente dalle vacanze e ringrazio a questo punto le fattine dei dischi che mi hanno accolto con questa canzone, con questo capolavoro di Lana Del Rey, Young and Beautiful. Lo prendo come un complimento, via. Come state? Come state? Mi siete mancati? Sono 2 settimane che non ce la chiacchieriamo, un po' meno forse, e alcuni di voi però, devo dire, mi hanno fatto compagnia anche durante il mio periodo libero attraverso Instagram, quindi io ringrazio, è sempre un piacere, e per tutti gli altri siamo qui. Adesso vi va se cambiamo un po' mood, quindi lasciamo il sacro un attimo da parte e andiamo in quegli anni dove di sacro forse c'era la voglia di ballare e anche la voglia di vedere colore, perché era la fine degli anni 90, iniziava a soffiare quel vento di anni 2000, no? Che tornavano con una spensieratezza un pochino addormentata, un po' sopita, perché negli anni 90 eravamo più forse riflessivi. Ecco, negli anni 2000 invece abbiamo così riscoperto la voglia di fare party. E allora arrivavano Mariah Carey e Jay-Z con questa Heartbreaker, che vi dicevo è del 99 ma suona già molto 2000. Eccola qua. E iniziamo quindi il nostro

Francesca Michelin, la sua nuova Il canto delle anguane, dedicato alle streghe, sì, perché poi alla fine siamo tutte un po' streghe, così dicono alcune. Allora, grazie a chi ha già scritto i messaggini allo 079 873 8073, fa sempre piacere ritrovarvi anche qui, rileggervi. Un bacio, un abbraccio a voi, se avete piacere anche di condividere il vostro lunedì pomeriggio, le vostre cose belle, anche le cose difficili, che come dico sempre, in gruppo si fa meno fatica. Adesso arriva una canzone che in realtà nasconde una storia bellissima. Poi io non lo so se è solo una leggenda, però in ogni caso è bella da raccontare. Allora io ve la riporto così come l'ho trovata. Allora, c'è questo ragazzo che si chiama Tom Higginson, che fa parte di una band, i Plain White Yes. Ecco, lui, pensate, conosce questa ragazza che si chiama Delilah Di Crescenzo, perché essendo loro comunque non di lingua italiana, noi lo diciamo così, probabilmente lei ha una discendenza italiana di sicuro, però insomma Delilah, questo è il nome, ed era una giovane promessa dell'atletica americana, conosciuta tramite amici, gli amici degli amici, insomma il modo forse più antico e forse più affidabile di conoscere persone, perché fanno già parte un po' della cerchia allargata, quindi magari hanno un po' gli stessi valori o sono validati da persone di cui tu ti fidi. Insomma, vabbè, lui conosce questa Delilah e ne rimane folgorato. E quando la conosce gli dice una roba che oggi i ragazzi direbbero: oddio, è una red flag, quindi potrebbe fare un po' paura. La conosce e dice: guarda, ho già una canzone per te. E lei: ok, grazie. In realtà la canzone non esisteva ancora, ma lui appunto è rimasto così impressionato, folgorato, che è come se sapesse già che quella sera lì l'avrebbe passata a scrivere. Ecco, infatti poi la scrisse veramente, e qui arriva il colpo di scena, perché loro due non si sono mai messi insieme, non sono mai stati una coppia, perché in realtà lei un fidanzato ce l'aveva già, e quindi l'interesse di Tom non è stato ricambiato. Tant'è che però lui la canzone l'ha scritta e l'ha pubblicata ed è diventato un successo planetario. E Delilah in realtà è stata non proprio felicissima della cosa, perché è stata come perseguitata da questa canzone. Lei andava in giro, sentiva questa musica, riconosceva le parole, conosceva comunque il gruppo e diceva: ah, sono io, cioè lui sta scrivendo a me, lui ha scritto a me. Che cosa mi avrebbe detto se fossimo stati davvero innamorati? E però non è mai successo. Quindi è una storia d'amore mai vissuta, che ha anche messo un po' in difficoltà l'interessata. E tant'è che noi nel 2007, quando l'abbiamo ascoltata, forse ignari di questa cosa, ce ne siamo anche un po' innamorati di questa storia. Almeno io mi ricordo, questa canzone mi piaceva e mi ero vista però un amore un po' diverso, che a un certo punto arrivava al dunque. E invece no, ma questo non toglie che è una canzone che io ho piacere di ascoltare con voi.

Mamma mia, mi fate morire dal ridere e poi da una parte mi fate sentire anche che la mia storia non è così drammatica come ogni tanto me la racconto. Allora, c'è un papà che mi scrive, un papà molto molto affezionato alla radio Rete 3 e un papà affezionato al suo bambino che lo ama, ma che giustamente, come spesso accade ai genitori, non voglio generalizzare con i papà, ma anche a me era successo con mio papà, che un giorno è arrivato lì e mi fa: e insomma, una ragazzina che ormai va in terza elementare. Io tipo: papà, io vado in quinta elementare. In quel momento mi sono sentita proprio, appunto, in un cartone animato giapponese di quelli super tragici, tipo: mio padre non sa nemmeno che io vado in quinta elementare, non in terza, ecco, vedi, tu non mi vuoi bene. No, accade anche ai migliori papà moderni, che sicuramente sanno fare un sacco di cose che i papà magari di una volta non facevano o non sapevano o non volevano imparare a fare. Beh, c'è un papà là fuori che si chiama Arci e c'è un figlio che si chiama Alessandro di 12 anni che ha compiuto gli anni proprio qualche giorno fa, quindi un ragazzino del segno del cancro che, sapete, io apprezzo particolarmente solo ed esclusivamente perché anche io sono di quel segno zodiacale. Ma insomma, Alessandro, un salutone gigante dal tuo papino e voleva salutarti per radio oggi. Il papà super felice perché tu stai lavorando con lui e siete in giro insieme, quindi una bellissima giornata da ricordare. E allora noi della radio ci mettiamo lo zampino, un po' perché vogliamo bene al tuo papà e un po' perché quando succedono cose che di solito non succedono, queste giornate ti rimangono impresse un po' di più. Quindi un bacio a voi e buonissimo lavoro.

The time of my life. Ogni tanto i tempi della nostra vita cambiano, come è giusto che sia, cresciamo. E nel 2015 c'è stata una canzone che è diventata un po' un inno generazionale, che raccontava di quella sensazione un po' nostalgica che hai quando sei adulto e pensi a quando eri bambino, quando c'era qualcuno che si occupava di tutti i problemi, di tutte quelle cose che da bambino non vedevi, ma che inevitabilmente crescendo, se vuoi essere mediamente equilibrato e un po' civile, devi prendere in mano e devi gestire. Ecco, quella canzone era Stressed Out. E allora, se siete un po' stressati, sappiate che è normale. Poi oggi è lunedì, quindi

0: di Rete 3. La previsione per oggi, continuiamo così: al sud nuvolosità estesa e solo poco sole, ma comunque temperature massime fino a 30 gradi. Al nord abbastanza soleggiato, nonostante qualche velatura a tratto densa, e qui le temperature saliranno, sono già salite, fino a 34 gradi. E adesso insieme alla Simo le notizie.
1: 3 News.
2: In Svizzera la Federazione Funzionari di Polizia chiede più personale e una strategia nazionale nella lotta ai femminicidi. La richiesta giunge dopo i fatti di Faido, dove un uomo ha sparato in testa all'ex moglie e da ricercato ha fatto esplodere la sua abitazione, morendo e ferendo lievemente 3 poliziotti. Per la Federazione è necessario un rafforzamento dell'organico per monitorare costantemente gli strumenti di protezione, come le caviglie elettroniche e una visione a lungo termine. Un vasto incendio ha distrutto 3 grandi capannoni ieri pomeriggio a Fideris, nei Grigioni. Le fiamme sono partite da uno dei camper che si trovavano nei depositi con macchine da cantiere, materiali edili e un autocarro. Anche una stalla con casa unifamiliare adiacente ha subito danni. L'ultimo bilancio del doppio sisma che ha colpito il Venezuela il 24 giugno scorso conta ormai quasi 4.500 morti e più di 16.000 feriti. Lo indicano le autorità, senza però pronunciarsi sul numero di dispersi. Secondo una stima delle Nazioni Unite dovrebbe attestarsi sulle 50.000 persone.

negli anni 2000 c'erano anche loro, i Keen, Everybody's Changing. Quanti bei ricordi e quanti bei messaggini. Grazie ancora a tutti voi. 079 873 8073. È un lunedì particolare perché è un lunedì di ritorni, di partenze e di lavoro per molti di voi, quindi grazie che vi palesate anche in queste giornate così piene. Addirittura c'è chi ci ascolta dalle sue vacanze a Minorca, un'isola dove tanti vanno a staccare completamente, eppure c'è chi decide di portare un po' di Rete 3 e io davvero mi sento molto molto onorata. Allora, qui mi sbilancio, ragazzi, mi sbilancio, ma sono pronta alla critica, perché ogni volta che uno si sbilancia deve essere pronto anche ad avere un contraddittorio, soprattutto se lo fai alla radio, diciamo la verità. Però arrivati a questo punto dell'estate, è il 13 luglio, quindi diciamo che più o meno siamo a metà, mettiamola così, trovo che questa canzone che sta per arrivare potrebbe essere il tormentone estivo di quest'estate. Sono pronta a essere smentita. Ah, non l'ho detto perché è un po' che non ve lo ricordo. Io sono Julie Erlin e mi sto sbilanciando sulla canzone dell'estate italiana. Quindi ditemi se siete d'accordo con me.

0: La conversazione si è attivata. Dicevo che secondo me questa è la canzone dell'estate, il tormentone, non vuol dire per forza che mi piaccia al 100%, perché so benissimo che alcuni la detestano e in effetti sono arrivati anche dei messaggini che lo confermano, ma è sempre così, eh. I tormentoni poi alla fine dividono come i pareri. Allora, molti apprezzano, molti meno, e poi sentite qui, c'è anche una nostra micro fan.
1: Mamma!
0: Sì?
1: Ho un problema della mosca sulla mia testa.
0: Cioè?
2: E che canzone senti nella tua testa?
1: Con le luci sempre accese.
0: Quando
1: la puoi mettere in radio?
2: Qual è quella con le luci sempre accese?
1: Quando io torno al mio paese vedo sempre le luci accese.
0: Ecco. E i bambini sono o non sono la voce della verità? Quindi mi sa che ci avevo preso per davvero. Bene, però è andata, ragazzi. Ma tra l'altro questa canzone non so se a voi dà lo stesso effetto, o perlomeno vi fa fare la stessa domanda. Dunque, io non ho origini del sud, perché questa canzone, quando torni al tuo paese, lo dice da Bari, in Calabria, in Sicilia, insomma, io non ho origini del sud, però ho un po' di amiche e amici che hanno parenti, nonni, magari gli zii che abitano lì, oppure che vanno sempre d'estate là. Ed è vero che c'è quella cosa del ritorno a casa, perché poi di base si mangia solitamente molto bene e poi ci sono le feste, cioè, ecco, tutta questa cosa qui io l'ho sempre un po' idealizzata e anche un po' invidiata a chi ha appunto un paese a cui tornare. Io i pochissimi parenti che ho, a parte quelli che sono qua, perché mia mamma è di qua, ma ce li ho in Francia, e quando andavamo da loro, a parte che non è che stavano lì a farti tutti i festeggiamenti, cioè sì, ciao, due abbracci, poi tra l'altro il loro caffè, lasciamo perdere, era tipo una brodaglia, forse tipo quello solubile, adesso si sono un po' attivati, hanno anche le macchinette del caffè, ma ai tempi mi ricordo che non è che c'erano robe particolari di andare dai parenti, sì, cioè li vedevi, due chiacchiere, era piacevole, ma poi mangiavo meglio a casa mia, ridevo di più quando stavo a casa mia. E Parigi mi piaceva tantissimo, però appunto non avevo tutti quei festeggiamenti quando torno al mio paese. Andavo a Parigi, bellissima città, però insomma finiva un po' lì. Visto che so che molti di voi hanno parenti o comunque magari aneddoti, se avete voglia di dirmi se anche voi avete avuto questa sensazione un po' di idealizzazione, un po' di invidia a chi tornava al suo paese, ditemelo, così non mi fate sentire proprio l'unica.

al Nevermind Music Fest di Bellinzona, rock, energia live e musica femminile. Notte Rosa Rock con Aileen Alister, la voce da seguire sulla nuova scena pop svizzera. Bambole di pezza, energia, grinta, presenza scenica e un rock che non rinuncia mai alla propria voce.

Notte Rosa Rock con Aileen Alister e Bambole di Pezza. Giovedì 16 luglio al Parco Urbano di Bellinzona. Informazioni su rsi.ch/eventi.

i vostri messaggini, i vostri sguardi su quello che vi accadeva attorno. Dicevamo a proposito della canzone Quando torno al mio paese, che piace, non piace, divide insomma al mio paese, si chiama di Serena Brancale, Levante, Delia. Ecco, molti di voi che non hanno parenti nel sud Italia, ma che hanno visto amici, conoscenti o magari familiari avere a loro volta la famiglia che va giù al suo paese, alcuni dicono sì, molto bella l'idea del vedersi, delle tavolate, del fare le vacanze insieme, tutti in famiglia, però pesante, nel senso che ci vuole il fisico, perché come dice anche questa canzone, se non andavi a trovare tutti i parenti poi si offendevano. Alcuni dicono: per me è una scena apocalittica, perché le vacanze dovrebbero essere le mie vacanze, fare quello che voglio io e non quello che vuole tutto il resto della mia famiglia allargata. Vero, questo è anche vero, nella mia idealizzazione quel pezzettino mancava. E poi c'è qualcuno come Ale che dice: ah no, io proprio sono un fan delle tavolate quando torno al mio paese, che poi in realtà vivo qui in Svizzera da così tanti anni che il mio paese è un po' anche questo, anzi è molto anche questo, però insomma le tavolate non ci rinuncio mai. E Chantal mi scrive dalla calda Bregaglia, un abbraccio, non troppo, no, più simbolico che fisico, perché se fa caldo, ragazzi, non si può. Solo se avete l'aria condizionata ci si può abbracciare. E comunque le dice: io ho mia nonna che era veneta, ecco, da piccola, ormai quasi 35 anni fa, quando andavo in Veneto il giro da tutti i parenti era d'obbligo, quindi forse è qualcosa di un po' tipico dell'Italia, non soltanto del sud Italia. E se non mangiavi o a pranzo o a cena da ognuno di loro, c'era sempre qualcuno che si offendeva. Bellissimi ricordi, grandi mangiate e aggiungo io questa maratona culinaria e anche di chiacchiere, perché poi devi parlare, cioè quando mangi in compagnia poi devi anche parlare, raccontare, insomma è impegnativo. Forse ci vuole la vacanza dalle vacanze, non lo so, o forse sei talmente abituato a farlo da che sei piccolo che un po' ti forgi, non lo so. Appunto, tornando ai miei ricordi parigini, oltre al caffè un po' allungato, sì, c'erano i macaron, tutte quelle cosine buone, e poi c'era Euro Disney, quindi lì non è che stavi proprio tanto a chiacchierare con i parenti, facevi la giornata lì e poi i bambini si disperdevano un po' di qua, un po' di là. Alla fine, sì, dai, quelli erano i miei ricordi d'infanzia quando tornavo al paese del mio papà. Via. Va bene, dai, questa canzone che fa molto ricordi, Charlie Puth, Changes. Eccola qua.

Ma cosa sono andati a recuperare le fattine dei dischi? Close to You, un pezzone anni 90, Maxi Priest, lui cantautore britannico di origini giamaicane, e ce lo ricordiamo con questa Close to You, che è diventata la prima canzone di un artista reggae a raggiungere il primo posto nella classifica statunitense. Girava tantissimo, tantissimo in quegli anni. Allora, dicevamo, la famiglia da andare a trovare quando ci sono le ferie, quando torni al tuo paese, ha aperto un grandissimo dibattito qua allo 079 873 8073. Se avete voglia di partecipare, mi raccomando, scrivete. Intanto io ne approfitto per salutare Damiano, che mi ha mandato un messaggino anche durante le mie vacanze. Insomma, diceva che è sempre bello ascoltarmi alla radio, scusate se lo dico, ma volevo ringraziarlo viva voce. Fa piacere, come anche in tanti mi avete scritto, che bello che sei tornata, ce la chiacchieriamo. E appunto, vi dicevo, anche a me mancavate, e soprattutto con queste conversazioni, perché ogni volta ci danno uno spaccato di vita senza filtri, senza occhialini rosa, senza bugie e senza quel politically correct che adesso va di moda sui social. No, qui prendiamo posizione. E un nostro ascoltatore infatti ha detto: ma che la famiglia, guarda, io per colpa della famiglia di mia moglie sono dovuto diventare un bugiardo seriale. Perché quando, siccome lei è spagnola, quando andiamo in vacanza in Spagna, cioè lei e io non possiamo dire che andiamo in vacanza lì, perché sennò i parenti in un qualche modo ci intercettano, anche se la Spagna è grande, e se non andiamo da loro si offendono. Quindi accade anche questo, persone bugiarde, persone che devono far finta di niente, persone che non possono postare nulla, il che non è neanche male, nei social, perché sennò vengono assolutamente identificati da un parente che poi scatta nella chat il messaggino: sono qui ragazzi, sono qui. E allora bisogna agire in incognito. Succede anche questo. Forse succede anche a voi, e non per forza solo con i parenti. Va bene, allora, beh sì, poi si aprono anche discorsi come l'amore, a trovarsi a metà strada, compromessi, chi vuole andare a salutare la famiglia, chi no, e quindi bisogna un po' organizzarsi. E a proposito dell'amore, ieri sono finita dentro ad un articolo in cui si raccontava una nuova formula per trovare l'amore nel 2026, che mi ha fatto un po' ridere, però un po' si riaggancia anche al tema degli amici che abbiamo affrontato qualche canzone fa. Ma con calma, abbiamo tutto il tempo, siamo in diretta fino alle 17, e quindi adesso tiriamo fuori dal cilindro questa canzone che ormai è, ci porta indietro di un bel po' di tempo, di 16 anni, però era veramente bella. Rihanna e Drake, una coppiata secondo me vincente. Avevo voglia di cantarla con voi. Dai, adesso ancora una volta.

Malcolm Todd, allora vi dicevo che c'è questo nuovo trend in cui mi sono imbattuta ieri in un articolo che stavo leggendo, si chiama PowerPoint Dating Trend, cioè è un nuovo modo in sostanza di cercare l'amore ed è qualcosa, perché adesso vanno molto di moda gli stand-up comedy, quindi diciamo i comici che appunto stanno in piedi e fanno delle battute. Ecco, praticamente è un po' a metà tra uno spettacolo di stand-up comedy e una presentazione di lavoro, un pitch. Avete in mente quando si vedono anche in quegli incontri con gli investitori in cui tu che hai una startup o un'idea di business devi pitchare, quindi devi spiegare in pochi minuti la tua idea e devi catturare l'attenzione degli investitori. Ecco, succede praticamente la stessa cosa negli Stati Uniti. È partito da Seattle questo movimento e sta conquistando piano piano un sacco di città, tra cui anche New York. E cosa succede? Sono delle serate dal vivo. Io ho visto appunto qualche fotografia, mi sono immaginata un po' quei pub dove c'è anche il palco libero, no? Dove tu puoi andare e andare sul palco ed esibirti, no? Al free stage, dove tu sali e magari sorprendi tutti. Quelle cose che poi ogni tanto fanno apparire gente come Ed Sheeran, che si traveste si fa la sua schitarrata davanti a tutti, ignari, e poi ecco. Solo che appunto è una specie di Tinder, siccome c'è questa noia ormai delle dating app, degli app di incontri, delle applicazioni che ti fanno trovare l'amore o comunque un partner o una conoscenza nuova, ecco, c'è questa cosa che è un po' un mix anche di incontri dal vivo, perché almeno ti vedi. Poi è vero, il pitch dura, la presentazione dura 3-5 minuti, non tantissimo. Praticamente cosa succede? Consiste in serate in cui degli amici o addirittura a volte il diretto o la diretta interessata si autopresentano con una presentazione PowerPoint appunto di qualche minuto e spiegano perché sarebbero un ottimo partner, e dopo le slide di tutti quanti c'è l'aperitivo e quindi poi vai a parlare con quello o quella che ti ha colpito di più. Mi ha fatto molto ridere perché mi viene in mente in qualche matrimonio in cui sono stata che a un certo punto c'è lo slide show con le fotografie imbarazzanti, meme, eccetera eccetera, perché è un po' la parte bella, no? Quindi in questi PowerPoint delle presentazioni delle persone c'è anche la parte con le foto imbarazzanti, però almeno tu le vedi prima di sposarlo o sposarla. Invece ci sono delle cose che, vabbè, anche se le dicono al tuo matrimonio, tanto ormai è fatta, ormai ti hanno già scelto, scelta, e tu hai già scelto, scelta, va bene così. Non lo so, cosa ne pensate? Questa cosa a me mi farebbe ridere e mi piacerebbe partecipare. Non so se qui qualcuno fa questi PowerPoint dating, pensateci, magari avete un bar, volete rilanciarlo, quello potrebbe essere un bel escamotage.

Ma sì, anch'io sono super curiosa di sentire le mie amiche che fanno la presentazione PowerPoint per affibbiarmi a un qualche presente o una qualche presente in uno di questi PowerPoint dating. Sì, mi farebbe molto ridere, ma è perché è il fascino di essere visto con gli occhi degli altri. Questa è una cosa che da che sono bambina proprio mi ha sempre intrippato. Perché è vero, noi ci vediamo in un modo e ogni persona ci vede a modo suo, uno nessuno 100.000. Adesso, senza dover andare a fare voli pindarici, però è vero che è sempre affascinante. Uno non è che dovrebbe aspettare di sposarsi per vedere gli amici che ti fanno il PowerPoint su di te, anche perché poi se non ti sposi non lo vedrai mai. Perché poi magari lo fanno quando c'è il tuo funerale e lì non lo vedi. Va bene, ok, a parte questa parentesi, grazie per i vostri messaggini. Sì, in effetti anche voi sareste un filo imbarazzati su quel palco. E poi è vero, c'è un'ascoltatrice, Michela, che scrive: sì, ma ti immagini essere sul palco mentre la tua amica o un tuo amico racconta quello che tu hai fatto, sei, o lui pensa o lei pensa che tu sia, e tu intanto guardi nella platea e non c'è manco uno o una che ti piace? Lo so, può succedere anche quello, però è anche vero che l'estetica così conta fino a un certo punto, perché poi se uno è anche carino ma non ti prende quando ci parli, è un po' il punto di vantaggio di questo trend nuovo del pitch a friend o pitch and pair. Tu hai dopo la possibilità di bere qualcosa con le persone che sono lì e quindi senti subito se si crea quella certa alchimia che non per forza si crea soltanto con quello o quella che rispecchia i tuoi canoni. Ma non è che ve lo devo spiegare io, no? Va bene, eccola la canzone MX3 Tutti per Uno di questo mese di luglio.

0: Le 15 e un minuto, buon pomeriggio, buon lunedì a voi. Siete sempre sulla vostra.
1: 3.
0: Ma certo, ma chi si muove? Restiamo sintonizzati e restiamo con gli occhi anche sulle informazioni. La meteo, dunque, oggi al sud nuvolosità estesa e solo poco sole, e al nord abbastanza soleggiato, nonostante velature a tratti dense. Ci saranno dei possibili rovesci o temporali isolati verso sera nelle Alpi e le temperature resteranno, insomma, come sono ora, quindi sui 30 gradi al sud e sui 34 invece al nord.
1: 3 news.
0: Sono 110 licenziamenti previsti da Skyguide, la metà di quelli annunciati a marzo per la fine del 2027. Stando alla società svizzera di controllo del traffico aereo, gli impieghi saranno soppressi, ma una parte sarà assorbita dai pensionamenti anticipati. Il sindacato indipendente del traffico aereo ha criticato la decisione. I licenziamenti non si giustificherebbero poiché l'azienda continua a registrare risultati finanziari positivi. In Svizzera la Federazione Funzionari di Polizia chiede più personale e una strategia nazionale nella lotta ai femminicidi. La richiesta giunge dopo i fatti di Faido, dove un uomo ha sparato in testa la ex moglie ed ha ricercato, ha fatto esplodere la sua abitazione, morendo e ferendo lievemente 3 poliziotti. Per la Federazione è necessario un rafforzamento dell'organico per monitorare costantemente gli strumenti di protezione e una visione a lungo termine. Sullo sfondo della nuova escalation fra Stati Uniti e Iran, i transiti di navi commerciali attraverso lo stretto di Hormuz da ieri sera sono azzerati. Lo riporta la BBC citando il sito di monitoraggio Marine Traffic. Ieri il governo aveva annunciato che a causa dei movimenti delle forze armate statunitensi il passaggio non è più possibile.

quanta energia John Newman, la sua voce così profonda. Era il 2013, ragazzi, sono passati 13 anni eppure suona ancora benissimo. Grazie a tutti voi ancora, tantissimi messaggini oggi, incredibile, non sembra neanche che sia metà luglio. Sarà che siete proprio super affezionati alla radio e sono contenta di leggervi. Io sono Julie Erlin e adesso arriva una canzone a proposito dell'estate 2026, della hit della musica italiana. Abbiamo sentito Serena Brancale, tutta la cumpa del Ritorno al mio paese. C'è anche un'altra versione dell'estate, un'estate un pochino più tranquilla, anche se racconta di un'infatuazione intensa e anche un po' imprevedibile, un po' come quando agiti la Coca-Cola. Quante volte l'abbiamo fatto per scherzo o anche così, magari anche involontariamente, poi apri e dici: no, l'avevo agitata. E quello che facevo io da bambina, che mia mamma si arrabbiava tantissimo, non so se lo facevate anche voi, appena si girava io prendevo lo zucchero, lo mettevo dentro nella coca, che poi mi rovinavo anche il momento, perché già che me l'avevano presa al bar e ci mettevo dentro lo zucchero, ciao, iniziava, basta, hanno smesso di prendermela. E vabbè, era contento il mio dentista quando l'ha saputo. Va bene.

George Michael raccontava essere un po' la sua canzone della liberazione, una dichiarazione di libertà dove finalmente, insomma, senza troppa paura, senza troppi compromessi, raccontava di quello che era, della sua verità e della sua persona, della sua identità, senza più paura del giudizio degli altri. Bellissimo, infatti questa canzone non è, diciamo, tra le sue più famose, però secondo me resta importante quando si racconta e si ricorda la discografia di George Michael. Allora, io così vi do un consiglio d'amica, perché sono gentile e perché soprattutto so quello che sta per succedere. Succede che tra poco faremo un regalo e quindi io vi dico subito di salvarvi il numero di Rete 3 della diretta, 076. No, aspettate, stavo per dare il mio numero di telefono. Aspettate un attimo, devo cercare il biglietto. No, perché voi dovete sapere, se vi siete sintonizzati da poco, che sono stata 10 giorni in vacanza e con me anche il mio cervello è andato, è partito, cioè si è messo sul comodino lì della mia camera e poi non si è più mosso da lì, intanto io facevo cose. E quindi adesso l'ho recuperato e stavo per darvi il mio numero di telefono. Va bene, allora, ecco qui il numero di WhatsApp di Rete 3, che da amica vi dico salvatevi, perché regaleremo dei biglietti tra poco per una roba molto bella. Allora, 079 873 8073. Arrivata la fatina dei dischi con il foglio, la fatina del numero di telefono, la fatina di WhatsApp, 079 873 8073. Salvatelo in rubrica. No, vabbè ragazzi, scusate, è solo lunedì, ma ce la posso fare.

0: E allora, dicevamo 079-873-8073, questo è il momento.
1: Biglietti, oggi si regalano biglietti.
0: Esatto, oggi si regalano biglietti per il Bellinzona Blues Festival che torna il 24 e il 25 luglio, perché lo sappiamo che Bellinzona ha una tradizione blues di circa 40 anni e infatti il festival raccoglie l'eredità del celebre Piazza Blues di Bellinzona, che è nato nell'89 e appunto torna in questa nuova veste, e noi abbiamo dei biglietti da regalarvi. Dunque, sono due le serate, 24 e 25 luglio, ma ora ho qui due VIP pass per una persona, quindi per due persone, validi per appunto questa serata, e ti danno accesso alla guest area dove sarà possibile cenare con un bel buffet, insomma vedere anche tutti i concerti da una prospettiva privilegiata, diciamolo. E questi biglietti per i concerti sono distribuiti in questa trasmissione grazie al fatto che sono offerti dall'associazione Bellinzona Blues. Cosa dovete fare? Molto semplice, molto semplice. Dovete scrivere allo 079 873 8073. Vorrei dirvi di scrivere blues, però è troppo facile. Allora potreste scrivere Julie, dai il numero giusto. Dai, scrivete questo, così ce la ridiamo, visto che vi stavo per dare il mio numero di telefono, ma per fortuna mi sono bloccata prima, ero partita in tromba, ma mi sono bloccata in tempo. Quindi, se volete i due pass VIP per la serata di sabato 25 luglio al Bellinzona Blues Festival, scrivete questa cosa. Insomma, ecco, Julie dà il numero giusto. Perfetto. E naturalmente, se siete anche così bravi, scrivete già il vostro nome, cognome, indirizzo, e tanto il numero di telefono lo vedo io. Grazie. Intanto sapete cosa facciamo? Ci godiamo una bella collaborazione dei nostri Freddy and the Cannonballs con i Sinelli Brothers, che sono un quartetto londinese fichissimo, e quindi questa è un po' l'atmosfera che ci sarà a Bellinzona quelle due serate lì, dunque il 24 e il 25 luglio. Ah, comunque è un evento gratuito, quindi eventualmente se non vincete i pass, ma tanto ne ho tutta la settimana, così.

E siete tantissimi all'ascolto di Rete 3, sono felice e tantissimi avete scritto, avete partecipato al concorso per vincere i due biglietti, ma vi assicuro che ne abbiamo tutta la settimana, quindi se non ce l'avete fatta non vi preoccupate, più o meno a quest'ora, anche domani, dopo, ne avremo per tutti voi, per farvi vivere una bella serata in condizioni un po', come dicevo, privilegiate con il pass VIP. Ma ora, per premio di consolazione, per sentirci tutti molto più fighi e anche molto più privilegiati, qualsiasi cosa stiamo facendo, con la colonna sonora giusta il tutto diventa ancora più fantastico, o comunque migliora se la cosa che state facendo non è proprio la vostra preferita. E quindi io vi consiglio di prendervi i prossimi 5 minuti tutti per voi. Sono sicura che mi darete ragione, mi direte grazie, grazie che mi hai avvisato. Quindi vi do ancora qualche secondo per liberarvi la mente, buttate giù il telefono se state facendo una chiamata rognosa, magari con qualcuno che si sta lamentando di qualcosa, dite che, non lo so, c'è un imprevisto, che richiamate dopo, perché adesso questo momento deve essere tutto per voi.

Eccoci, allora sto lavorando a 32 gradi all'interno, sto facendo il mocio, quindi umidità a 1000, ti sto ascoltando con una radiolina DAB da 40 franchi, ma con questa canzone la pelle d'oca, me l'hai fatta venire sullo stesso. Ciao!

0: E sono le vostre emozioni la cosa più bella di questo mestiere, oltre a condividere le canzoni insieme a voi. Quando mi mandate i vostri messaggini così io mi sciolgo.
1: Grazie per questa Nothing is Matters. Grazie. Quasi mi metto a piangere. Grazie. I miei 30 anni. Spettacolo, grazie ancora.
0: Ma figurati Albi, e un saluto anche a Rudy, anche a Orea, a Pietro, a Elio, insomma tutti quelli che hanno scritto e hanno goduto nell'ascolto di Nothing Else Matters. Assolutamente momento da valorizzare, e attenzione perché le fatine dei dischi rilanciano. Dunque, arriva una canzone che comunque è stata epica sicuramente nella vita di Eminem, ma anche secondo me nei ragazzi che nel 2010 avevano sì 15, 16, 17 anni, perché è uscita questa canzone che è diventata subito, ed è stato il primo singolo rap della storia a debuttare direttamente al numero uno della Billboard Hot 100 negli Stati Uniti, ed è stata veramente una canzone importantissima per Eminem, tutta una grinta che racconta proprio la sua dichiarazione di guerra ai suoi demoni, quindi dopo le sue dipendenze, problemi che ha avuto, momenti bui, problemi familiari, personali. Esce questa Not Afraid che, anche se non capivi le parole, comunque ti dava una carica incredibile, e quindi spero che in un qualche modo possa fare un effetto analogo. Chiaro, in Metallica stiamo parlando di insomma patrimonio dell'umanità, però anche questa io me la ricordo e la pelle d'oca me la faceva venire. I'm not afraid. Yeah. It's been a ride. I guess I had to go to that place to get to this one. Now some of you might still be in that place. If you're trying to get out, just follow me. I'll get you.

sì, oggi ci hanno veramente viziate le fatine e non è finita, perché ne abbiamo ancora una per chiudere quest'ora e non avete idea cosa arriva la prossima ora, ma ora arrivano i Corleoni e si dice Corleoni, vabbè, si alza anche qui il livello, restiamo con le chitarre quelle giuste e andiamo, forza.

0: Radio Televisione Svizzera.
1: E dai, che sono quasi le 16. Buon pomeriggio, buon lunedì a tutti voi.
0: Rete 3.
1: La meteo al sud, nuvolosità estesa, solo poco sole. Temperature sui 30 gradi, al nord abbastanza soleggiato, qualche velatura a tratti densa e poi nelle Alpi verso sera possibili rovesci o temporali isolati. Al nord le temperature sono arrivate fino ai 34 gradi. Andiamo a vedere il traffico, perché si sta intensificando. Allora, ci sono code o forti rallentamenti sul piano di Magadino tra Cadenazzo e Contone verso Locarno, tra Gravesano e Ponte Teresa su più tratti in direzione dell'Italia, sulla A2 tra Lugano Nord e la Galleria di San Nicolao in direzione di Chiasso e sulla A2 tra Chiasso Centro e la Dogana di Chiasso Brogeda in direzione dell'Italia. Al San Gottardo sulla A2 tra Hersfeld e il Portale Nord della Galleria del San Gottardo ci sono code di 9 km in direzione del Ticino con ritardi di circa 1 ora e 30 minuti. Come percorso alternativo viene consigliata la A13 del San Bernardino. Al Portale Nord le colonne sono di 3 km e le attese di circa 30 minuti a partire da Vassen. Le entrate autostradali di Airolo e di Göschenen sono chiuse in direzione della galleria e si ricorda che la corsia Cupra è aperta. E adesso Marco Di Gioia è arrivato a portarci le notizie.
0: 3 News.
2: A Bellinzona si è conclusa poco fa la conferenza stampa dei vertici della polizia cantonale ticinese, convocata per chiarire la dinamica di quanto è successo fra giovedì sera e sabato. Una donna è stata uccisa con un colpo d'arma da fuoco all'ospedale di Faido e il suo ex marito, principale indiziato del delitto, è stato trovato nei resti della casa esplosa. Una nave cargo civile battente bandiera del Togo è stata colpita oggi da un attacco russo mentre stava scaricando fertilizzanti nel porto di Odessa. Secondo il Kyiv Independent, 3 membri dell'equipaggio hanno perso la vita mentre altri 5 sono rimasti feriti. Sempre in merito al conflitto, l'esercito ucraino ha colpito nella notte 15 imbarcazioni della cosiddetta flotta ombra russa impiegata, secondo Kiev, per sostenere le esportazioni di petrolio nonostante le sanzioni occidentali. Secondo il comandante delle forze ucraine dei sistemi senza pilota, sarebbero 105 le navi dal 6 luglio e ha aggiunto che sempre questa notte sono stati 9 gli impianti di trasformazione elettrica attaccati in Crimea o in altri territori occupati dalla Russia.
0: Le fatine dei dischi

Sì, si sta proprio bene, anche perché sta finendo il pomeriggio, molti di voi magari hanno già preventivato qualcosa di carino da fare, perché anche se è lunedì è comunque luglio, quindi c'è sempre questa atmosfera un po' di vacanza. Ma se avete preventivato di andare al Ciringhito perché volete stare con i cialtroni, volete provare a diventare un cialtrone doc, non fatelo oggi, perché oggi i cialtroni rimangono al coperto, minaccia non so che cosa, non so se aria di ci portano via il Ciringhito, allora lasciamo almeno i cialtroni vivi e vegeti. Comunque non andate al Ciringhito se volevate incontrare i nostri eroi, magari domani il tutto verrà ripristinato. Comunque abbiamo davanti a noi una bella ora di musica legata agli anni 20 del 2000, e voi direte sì, ma siamo solo nel 2026, ma nel frattempo in questi 6 anni sono uscite un sacco di belle canzoni, e allora andiamo subito a tessere questa nostra tela bellissima che è datata 2020-2026.

Cheers, Sabrina Carpenter. Siamo sempre in questi favolosi anni 20 del 2000 con questo momento, questa ora che le fatine dei dischi ci regalano. Andiamo nel 2022, andiamo in Inghilterra. Cosa succedeva? Ve lo ricordate? Io sono andata a spiare, mi ricordavo della dipartita della mitica regina Elisabetta II. Era l'8 settembre 2022, aveva fatto una cosa come 70 anni di regno e c'era stato il lutto nazionale per 10 giorni, questo me lo ricordavo, e poi c'era naturalmente quel caos politico con i 3 primi ministri nello stesso anno, Boris Johnson, Liz Truss, che avevo completamente rimosso, e Rishi Sunak, me lo ricordavo, però ecco, mi ricordavo della morte della regina Elisabetta. E nel frattempo c'era una ragazza che pubblicava video sui suoi social mentre faceva la cameriera in un ristorante di Londra, ha partecipato a Britain's Got Talent, è stata notata ed è arrivata alla semifinale e poi ha collaborato anche con Tiziano Ferro e ha cantato anche questa canzone, l'ha reinterpretata così. Thank you.

Sound and Fun, il treno discoteca che ti porta alla Street Parade, il più grande festival dance gratuito del mondo. In console sul treno, DJ Alexio e il super ospite DJ Mixer. I biglietti si trovano online su ffs.ch. Sound and Fun 2026. Rete 3 ti racconta l'evento in diretta alla radio e sui social. Sabato 8 agosto, Sound and Fun, alla Street Parade di Zurigo con Rete 3.

comunque quello che mi piace sempre fare, lo facevo anche quando andavo a scuola, è inserire le canzoni e anche per esempio i testi, i libri, i film nel loro contesto storico del momento. Ho detto che questa è l'ora in cui le fattine dei dischi ci fanno viaggiare negli anni 20 del 2000, e allora arriva questa canzone che dice come titolo My Body Isn't Ready, quindi il mio corpo non è pronto, e Somber racconta appunto di quante volte lui non si sia buttato nelle cose, anche nelle relazioni, per una vergogna o comunque una relazione col proprio corpo che non gli dava fiducia in se stesso. E in effetti sempre di più in questi anni si parla di body positivity, quindi l'inclusione dove non esiste il corpo standardizzato, ma al contempo sappiamo tutti che non è veramente così, un po' perché viviamo nella società sempre più identificata con le immagini che poi sono anche modificate in maniera innaturale, ma poi sappiamo anche che la critica sul corpo è qualcosa di costante, continuo, a volte però è un po' criptato, eh? Non so se avete fatto caso, un tempo appunto si parlava magari di magrezza, quindi bisognava essere di una certa taglia, mi ricordo negli anni 90, oggi si parla più di salute, quindi per essere in salute devi avere un corpo di un certo tipo, ma alla fine stringi siamo sempre lì con la lente di ingrandimento sugli altri e su noi stessi. E quindi per raccontare nel 2026 questo disagio e anche questo modo di vivere lo specchio che ci impedisce ogni tanto di vivere ciò che desideriamo, ecco qui una canzone che racconta questo, quello che sta succedendo.

Il Rama si è un po' travestito per questa estate, ha tirato fuori questa cabana che potrebbe essere magari la hit dell'estate. Beh, per lui sicuramente sì, ed è anche qualcosa di un po' diverso rispetto alla sua discografia. Adesso vi voglio portare nel 2021, anno che chi se lo dimentica. 2020-2021 sono stati due anni particolari, li abbiamo vissuti ognuno a modo suo, ma comunque tutti uniti dall'emergenza Covid e tutto quello che ne è conseguito. E gli artisti naturalmente non hanno potuto non parlarne. Stromae, che per l'appunto è un maestro di grande musica, ma anche grandissimi testi, tutti giocati anche sul doppio senso, aveva pubblicato Santé, che sappiamo in francese avere queste due accezioni, sia sanità, quindi servizio di sanità, ma anche la salute, no? Quando si fa cin cin, quando si brinda. Ecco, e lui giocava con la sua genialità proprio su questo. Mentre tutti brindano, festeggiano, Stromae alza il bicchiere a chi sta lavorando perché questa festa possa esistere nel 2021. Quindi diciamo che Stromae vuole denunciare un po' una società che applaude i vincenti, i personaggi famosi, celebra appunto chi è sotto i riflettori e si dimentica invece chi tiene in piedi il mondo ogni giorno. E quindi pubblica questa canzone anche per celebrare tutte quelle persone che sono state fondamentali, quindi infermieri, addetti alle pulizie, camerieri, autisti, cassieri, lavoratori notturni, tutte le persone che hanno consentito di avere un po' di normalità in quel momento che era stato difficile, spaventoso e sicuramente misterioso per tutti noi, perché chissà che cosa stava succedendo, era tutto molto nuovo, molto disorientante. E lui ha creato questa Santé.

È il touch di Sophie and the Giants, naturalmente è inconfondibile. Adesso vi porto sempre nel 2021 a parlare di un altro argomento che è iniziato a diventare popolare più o meno in quegli anni. Mi piace questa cosa di inserire le canzoni all'interno del loro contesto sociale. Noi adesso ci spostiamo, andiamo in Inghilterra e troviamo questo ragazzo che si chiama Zach Abel e ha pubblicato nel 2021 una canzone secondo me potentissima, Less of Man, e in sostanza, visto che è un periodo quello in cui si parlava sempre di più in maniera condivisa di salute mentale maschile, anche degli stereotipi, quelli faticosi, quelli che appunto i maschi spesso devono interpretare, e la pressione sociale anche sugli uomini, che se ne parla molto meno rispetto a quella sulle donne, ma sappiamo benissimo che anche gli uomini hanno insomma i loro bei fastidi da dover decostruire. E quindi l'idea di Zach è proprio di mettere in discussione questo schema tradizionale dell'uomo vero, quello che non piange, quello che non chiede aiuto, quello che non deve mai mostrare le emozioni e deve sempre essere forte. E allora lui arriva e dice: sapete cosa? Anche no, basta, non ho più voglia di sentire queste cose, e parla agli uomini, quelli che ancora hanno bisogno di sentirsi dire: guardate che potete benissimo chiedere aiuto, è importante, ed è un po' anche un ritornello della Gen Z, di questa generazione che forse è stata la prima a iniziare a dire che appunto chiedere aiuto quando ce n'è bisogno non è una debolezza. E allora distruggiamo questi stereotipi per questi poveri maschi che a volte si sentono magari schiacciati e non hanno neanche la forza di raccontare.

E noi invece siamo super up perché il pomeriggio non è ancora finito, perché anche se a Lugano Marittima pare minacciano la tempesta, il Ciringhito in maniera simbolica si è trasferito nello studio 5 di Comano e i Cialtroni tra pochissimo saranno qui con voi a tenervi compagnia. Da parte mia io vi ringrazio, vi saluto, ci ritroviamo domani alle 13.30, saremo insieme ancora fino alle 17. Un bacio a tutti voi, da Julie Erlin è tutto.

0: parte che è come Take Me to Church.
1: Sì.
0: Che tu non ricordi, naturalmente.
1: No, però dal titolo. No, io no. Però dal titolo Take. Com'è che era? Take Me to
0: Church.
1: To Church. È abbastanza evocativa la cosa, no? Cioè, mi porti in chiesa, l'atmosfera è...
0: Non divagare, non la ricordi?
1: No, no, l'ho detto all'inizio che non la ricordo. Okay.
0: Però è una canzone di quello che è stato mollato male, è arrivato a casa, ha picchiato il mignolo sulla vasca da bagno,
1: sì,
0: e ha rovesciato l'olio sul parquet.
1: Che sul mixer, visto?
2: Radio televisione.
0: Cosa c'entra il mixer?
1: Dai. È un uomo, non è così.
0: Ma è così. Dà la colpa a me.
1: Perché lunedì.
0: Non vede le immagini che racconto, divaga e dà la colpa a me che non capisci.
1: Perché tu non hai visto.
0: Perché io non ho orecchio.
1: È vero. No, allora, le previsioni per domani, che è martedì. In tutto il paese è abbastanza soleggiato, con qualche rovescio temporale possibile, soprattutto al pomeriggio in montagna. Temperature minime comprese tra i 18 e i 22 gradi. Sempre il nord che comanda, perché massime sui 32 al sud, 35 al nord.
0: Invece code o forti rallentamenti sul piano di Magadino fra Cadenazzo e Contone verso Locarno, sulla 2 tra Rivera e Melide in direzione di Chiasso, tra Gravesano e Ponte Tresa su più tratti verso l'Italia, a Lugano sulle principali vie del centro. Ancora sulla 2 tra Chiasso Centro e la dogana di Chiasso Brogeda in direzione dell'Italia. Sto guardando anche la situazione tra Hersfeld e il portale nord della Galleria del Gottardo. Ci sono code di 9 km in direzione del Ticino e quindi stanno arrivando. E con ritardi di circa un'ora e mezza per accedere appunto al tunnel. Come percorso alternativo viene consigliata la 13 del San Bernardino.
2: 3 News.
3: A Bellinzona si è conclusa la conferenza stampa dei vertici della Polizia Cantonale Ticinese, convocata per chiarire la dinamica di quanto è successo fra giovedì sera e sabato. Una donna è stata uccisa con un colpo d'arma da fuoco all'ospedale di Faido e il suo ex marito, principale indiziato del delitto, è stato trovato nei resti della casa esplosa quasi 24 ore dopo a Leontica. Due alpinisti hanno perso la vita domenica sul Cervino mentre stavano scendendo lungo la cresta dell'Örneli. L'incidente si è verificato verso le 11 a una quota di 4.030 metri, secondo una nota odierna della Procura Vallesana. Un elicottero di Air Zermatt, allertato da una terza persona, è giunto sul posto della tragedia, ma per i due scalatori non c'era nulla da fare. E sono calate le emissioni di CO2 in Svizzera nel 2025 e il merito sarebbe la maggiore efficienza degli edifici e la maggior diffusione di auto elettriche. Le cifre dell'Ufficio Federale dell'Ambiente illustrano una diminuzione del 5% per quelle provenienti da combustibili e dell'1% per quelle riconducibili ai carburanti.

0: La canzone dei Coldplay si chiama Viva la Vida e dal 2008 è la canzone dei matrimoni.
1: È vero.
0: Sì, il taglio della torta.
1: È vero.
0: Il taglio della torta, cin cin, con lo spumantino.
1: Su Instagram è pieno di video con questa canzone, hai ragione.
0: E poi sai, si presta a essere cantata anche dagli, dagli avventori, no?
1: Insomma,
0: quando fanno
1: non è
0: facile. Ma no, solo e basta.
1: Ah, sì,
0: non tutta la canzone.
1: Sì,
0: a proposito,
1: sì,
0: lei si è preparata per la canzone di oggi?
1: Io non so neanche quale sia, me la deve comunicare ancora.
2: La RSI è orgogliosa di presentare.
0: È vero, non gliel'ho detto. Oggi è bella,
3: Destra, cialtrone, signore.
4: Non c'è più bello.
0: Le pecorelle sono tornate all'ovile perché sì, buttava malissimo, almeno da Meteo Svizzera. Noi scarichiamo la responsabilità su Meteo Svizzera.
1: Sì, brava a scaricare la responsabilità.
0: È così,
1: fai bene.
2: Il club dei cialtroni.

0: Mica che poi ci dobbiamo tappare io e lei là dentro col caldo, con l'aria condizionata, no, che ci stronca, perché sai, le due robe insieme non...
1: Sì, devo dire che...
0: Il caldo sudi, l'aria condizionata addosso ti stronca. Non
1: esatto,
0: è...
1: soprattutto a chi ha una certa età.
0: Senti che voce che
1: come
0: c'ho.
1: Come mai? Cosa ti è successo?
0: Ho preso un po' di freddo. Sì, l'aria condizionata, c'ho un po' di ranteghino. Allora, siamo pronti per iniziare questa puntata del Caldo dei Cialtroni in sedia a comando. Mi fa strano, mi sembra
1: vero,
0: un giorno diverso dagli altri, perché eravamo abituati al ciringhito. Iniziamo così.

0: Non ti lamentare, senti la mia di voce, che bella che è. Ciao, la Giuanis.
1: La Giuanis, ma la verità è che qualcuno è andato a vedere il concerto dei Duran Duran e ha cantato tutte le canzoni di Duran Duran.
2: Ma quando?
1: C'erano i Duran Duran.
2: Non lo sapevo.
1: Gioia,
2: veramente?
1: Gioia, non scenda dal pero, non caschi dal pero.
3: No, i concorrenti io non li.
1: Se deve cascare dal pero, lo faccia di testa. Per cortesia.
3: Ma lei so che mi vuole bene, io lo so.
1: Vabbè,
3: lo so.
1: C'è gente che è andata a vedere il concerto di Duran Duran ieri. E avrà cantato le canzoni di Duran Duran.
3: Sì, può essere.
1: Per quello che poi ti deduci con questa voce, quando fai Rio di Duran Duran, come fa Rio?
2: Rio. Sono io.
1: Ti ha fatto ridere, bravo. Allora, abbiamo la rassegna stampa. Questo vuol dire, mi faccia spiegare, perché poi c'è gente che dice: ah, le notizie le abbiamo già sentite, bla bla bla, non vi lamentate, perché questa è una rassegna stampa. Andiamo a riprendere le notizie del giorno.
3: Esatto.
1: Magari anche non sono proprio fresche.
3: Ma sono tutte attuali.
1: Diciamo che qualche mosca intorno ce l'ha.
3: Ma perché lei mi deve presentare
1: anche
3: così?
1: Anche colui che le porta.
3: Allora, fino a prova contraria, ma sei tu che vai a fare l'aperitivo con Giovannina. Lasciavo stare.
1: Si chiama Giovanna.
3: Vabbè, gli amici Giovannina. Come comportarsi durante il primo appuntamento al Ciringhito? Siccome oggi non ci siamo, domani i nostri ascoltatori arriveranno preparati. Il primo appuntamento è una specie di colloquio di lavoro, secondo me, se ci fai caso. Cioè, c'è molto stress. E quindi, primo, scegli i vestiti sbagliati. Così lei ha voglia di prendersi cura di te. Beh, funziona come cosa?
1: No. Non funziona.
3: Come no?
1: Questa è una roba sua, eh?
3: No.
1: Questa l'ha inventato lei.
3: No.
1: Allora ha chiesto all'intelligenza artificiale.
3: Se mi dai un consiglio di intelligenza artificiale così, non la uso mai.
1: Appunto.
3: Vabbè, secondo, io vado avanti. Sì. Parlate solo di voi. Così, sapendo tutto di voi, sapete se lei fa il caso tuo,
1: allora,
3: o viceversa.
1: Ti presenti vestito male?
3: Sì.
1: E parli solo di te.
3: Così ti conosce subito.
1: Certo.
3: Poi, terzo, il telefono sul tavolo. Per forza lo devi tenere lì, così date l'idea di una persona che deve essere sempre reperibile, sai che fascino?
1: Sì. Certo.
3: Va bene, non ne ho abbastanza, invece sì, perché è l'ultima. E qui arriva il momento più temuto della situazione, il conto.
1: Deve pagarlo lei.
3: Il conto no, lascia fare a lei, altrimenti da femminista potrebbe arrabbiarsi.
1: Giusto.
3: Ok, quindi se
1: tutto
3: seguite
1: il contrario di quello che avessi detto.
3: Se seguite tutto questo alla lettera, lei avrà una gran voglia di organizzare il secondo appuntamento.
1: Oh,
3: grazie.
1: Che gran finale.
3: Va bene, so che lei apprezza.
1: Sì.
3: Fa lì la giraffa, l'hai mai sentita?
1: No.
3: Allora, amici cari cialtroni che non siete altri, dopo il Polpo Poll, te lo ricordi questo?
1: Sì, quello me lo ricordo.
3: Del 2010, che aveva previsto la vittoria della Spagna ai mondiali di quell'anno lì, il mondo ha cercato un successore. Hanno provato con rane, galline, orsi, niente da fare. Finalmente però...
1: Tonni congelati anche.
3: Tonni congelati.
1: Dietro la schiena.
3: Vabbè, c'è una nuova consulente sportiva, è alta 5 metri, vive allo zoo di Murcia in Spagna e si chiama Falì. Ed è una...
1: Sarà Murcia?
3: Murcia? Mi piace più Murcia.
1: Va bene.
3: Mi piace più. Forse
1: per me è Murcia.
3: Fatecelo sapere, eventualmente. Sì. È una giraffa, dicevo, dal metodo scientifico. Mettono, allora, senti bene, due secchi di cibo identici con attorno due bandiere, dalla quale deve mangiare Falì. Lei deve scegliere. In base al secchio che sceglie di mangiare, che corrisponde alla squadra, lì ovviamente ci sarà il pronostico. Ti prego, dica.
1: No, ci ha azzeccato fino adesso.
3: Per esempio, Spagna-Belgio, come è andata a finire? Hanno messo il cibo della Spagna e del Belgio.
1: Sì.
3: Lei ha prima mangiato il cibo del Belgio, però poi e l'ha finito.
1: Sì.
3: Poi ha mangiato il cibo della Spagna e l'ha finito, allora tutti... com'è? E invece no, ci ha visto bene, perché hanno capito che era un tête-à-tête fino all'89esimo, un pareggio. E infatti, come è finita, ha vinto la Spagna. Con gol di, me lo sono segnato, Merino all'86esimo.
1: Perché ha mangiato dopo...
3: Certo. Andiamo avanti, lei non crede a nulla.
1: No.
3: Il cartomante di New York. Ecco qua, mi piace questa cosa, Breaking Bad questo.
1: Sì.
3: Allora, il momento che tutti stavano aspettando finalmente è arrivato. Il famoso Jesse Bravo. L'ha mai conosciuto Jesse Bravo?
1: No, ne ho sentito parlare.
3: Immaginavo, un celebre sensitivo e cartomante, tra i più chiacchierati, tra l'altro, e controversi seguiti di tutta New York, ha preso una decisione che rischia di scuotere le fondamenta del mondo dell'occulto. Allora ha deciso di rompere il silenzio, di parlare e raccontare tutta la verità, nient'altro che la verità su quello che c'è durante le sedute spiritiche.
1: Ah, bene.
3: Sì, senza filtri, senza censure, senza guardare in faccia nessuno.
4: Bravo.
1: Jesse Bravo.
3: Ha deciso di parlare, ma ancora non l'ha fatto.
1: Jesse.
4: Bravo.
1: Sì. Dai!
3: Il fiato è tutto sospeso. Stiamo aspettando. Quando deciderà di parlare, lo sapremo anche
1: questo
3: noi.
1: Questo è il finale?
3: Sì.
4: Bravo.

0: male che è kids e non è gatti in inglese, perché sennò suonerebbe particolarmente.
1: Un po' diverso.
0: I cool cats.
1: Perché non è male.
0: Diego Smith, siete su Rete 3 nel club dei cialtroni. Ci segnalano però un incidente verso Magadino, direzione Italia, con colonna davanti al campo sportivo. Adesso ce lo scrivono via WhatsApp. E da via Suisse ancora niente, però magari teneteci informati, così poi noi possiamo diffondere un po' il verbo. Allora, siamo al gioco che oggi mette in palio una novità, la novità che avete già sentito in questi giorni.
1: Aspetta che li prendo, aspetta.
0: Vabbè, non è che si vedono la radio, no, di gioia. Sì, allora faccia così, si sculacci con le infradito, così, però voglio vederlo io e dico se lo fa veramente, perché lei è un millantatore.
1: No, sentite?
0: Più forte. Lo sta facendo veramente, ragazzi. Ah, le piace!
1: Non lo dica live, però.
0: Ha preso anche la misura grande della ciabatta.
1: Sarà un 39-40.
0: Abbiamo le infradito griffate Rete 3. Che vogliamo regalare a coloro che, a colui o colei che riuscirà a sgamare la canzone che Di Gioia sta per cantare sotto la doccia. È d'accordo lei?
1: Sì, sì, sono d'accordo. Ho indossato l'infradito per entrare in doccia, così non scivolo.
0: Bravo, così si fa. Occhio al sapone, oh, è caduto.
1: No, lasciamolo lì. Na na na na na na na na na na na na na na na. Na na na na na na na na na na na na na.
0: Dopo questo raglio bellissimo di gioia, qualcuno avrà capito, glielo posso assicurare, perché
1: lei se, dice?
0: Sì. Sì, perché ho orecchio.
1: Va bene. Ci sto.
0: 079 873 8073, la dovete ricantare.

0: se lo fa dormire.
1: Ciao, davanti al campo di calcio di Magadino c'è una macchina cappottata, quindi c'è colonna per quello. Buona serata.

0: È la canzone che si canta quando si va dal proctologo.
1: No, vabbè, ma no.
0: Turn the lights off. Giuste. Si chiama così. Ma Jack Style e John, turn the lights off.
2: Beh, lo sa una cosa, che è difficile trovare un proctologo. Non è così facile, perché
0: ha cercato ultimamente.
2: Sì, esatto.
0: Ma perché si infila da solo nel cantine? Ma non è che lo dice. Le nuove frontiere della musica, ragazzi, è un programma che può dar fastidio,
2: è vero,
0: ma può far anche piacere, perché sì, noi tiriamo fuori delle cosine che sono diventate belle con l'intelligenza artificiale, hanno cambiato vestito e alcune si prestano a essere ascoltate,
2: altre un po' meno, diciamo la verità,
0: altre un po' meno,
2: diciamo la verità.
0: Nascono già brutte alcune canzoni, non allora, lo dico sempre, non ci sono le canzoni brutte, ci sono le canzoni che piacciono e quelle che non piacciono, ok? E altre erano discutibili all'inizio, rimangono discutibili anche dopo, sì, l'uso dell'intelligenza artificiale.
2: No, scusi, ma lei è un maestro,
0: sono stato diplomatico.
2: Molto diplomatico, ci sono alcune.
0: Volevo dire, una canzone è una cagata, rimane una cagata. Scusa, lei mi tira fuori le parole dalla bocca, io,
2: certo,
0: è colpa sua. È proprio lei che mi riduce in questi...
2: No, andiamo avanti.
0: Allora, la canzone in questione è un grande classico che riconoscerete solo a un certo punto.

0: Vede, arriva il punto in cui si piace talmente tanto come sì. canta l'intelligenza artificiale che esagera.
1: Sì, perché... si guarda troppo allo specchio mentre canta qui, eh.
0: Non è che si guarda allo specchio, dice proprio: voi umani non siete all'altezza di quello che posso fare io. Però noi umani dall'altra parte sentiamo il giubbè. Noi non riusciamo a farlo, ma fa schifo.
1: Io sotto la doccia altrona invece riesco a arrivare a acuti del genere. Diciamo le cose come stanno.
0: Sì, martellandosi però dove non batte il sole.
1: Vabbè,
0: di gioia.
1: Vabbè, questo vabbè, è ognuno ha le proprie tecniche.
0: Sì, è una bella tecnica. Il brano orecchiabile. E sa che tra il pezzo dell'intelligenza artificiale e il brano orecchiabile oggi scelgo il brano orecchiabile?
1: Ah sì?

Irish Band, quindi è una vecchia banda irlandese che canta I'll come from Alabama, non ha senso, però è molto bella. Vi sblocchiamo un ricordo.

0: La scena più bella di quel film rimane gli sberlottoni, quella degli sberlottoni di Terence Hill, l'altro pistolero che cioè, tira fuori la pistola.
1: Non l'hai capito? Ti faccio rivedere. Questa citazione se la ricorda? Vale. Mi può mettere un po' di riverbero, per favore?
0: Vai, sentiamo.
1: E la voleva.
0: Era quello,
1: sì, sì. Parte così, sì, esatto.
0: L'ha segnata,
1: per tutta la vita.
0: Lo fa sempre, infatti, però la fa bene. Allora, era Murcia, giusto per.
1: Ah sì, citandosi la scritta spagnola.
0: Leila da Barcellona scrive, è Murcia.
1: È Murcia, è vero.
0: Confermo, però, vabbè. Tra poco si torna a cantare per la doccia al trono.

0: sa che se chiudo gli occhi e provo a immaginare lei che canta sotto la doccia, ho un filo di nausea che mi prende. 079 873 8073, se avete capito la canzone del Di Gioia, in palio l'Infradito.
1: Hi, hi, we're your weather girl, and have we got

0: una specie di celebrazione delle Weather Girls, in un momento di felicità dove piovevano uomini. Adesso vabbè, penso sia una metafora, no?
1: Ma non lo so, ma dipende.
0: Si dice come quella situazione in cui cadono le rane dal cielo.
1: Ci sono anche situazioni in cui cadono uomini.
0: L'iguana.
1: Bisogna vedere l'acqua
0: in Florida, sai, i tifoni fanno volare di tutto, poveri animali, anche poveri uomini a questo punto, se la intende questo, no? Allora, abbiamo cantato.
1: Io ho cantato, però mi scusi.
0: Non l'ho neanche aiutata oggi.
1: No, no, anche perché se ha steccato lui e ha steccato e si è esibito.
0: Sì, abbiamo sentito.
1: Ha steccato lui, io ho migliorato la sua performance.
0: Poverino, c'è anche la sua età. Quanti anni ha? Venditi, gli avrà passati gli 80?
1: Secondo me sì. Controllo subito.
0: No, dai, lo facciamo con calma. Non tanto.
1: Ma io volevo.
0: Io volevo ascoltare un po' di messaggi.
1: Ah, lei sì, dai, è vero, sì.
0: Controllo
1: ragione.
0: Io nel frattempo. Sì, lei li mandi, dai.
1: Allora, mando. È pronto? Siamo pronti, dai.
0: Sì,
1: andiamo.
0: Sì, ma tu vai.
2: Ci vorrebbe un ventaglio.
1: Sì,
2: qui
1: caldo.
2: Sempre al mio fianco. Ci vorrebbe un ventaglio, questo caldo e questo affanno.
1: Brava.
0: Sai che brava, cavolo. Sì,
1: brava, tu volevi già premiarla? No.
0: E io l'avrei premiata, sì.
1: Io andrei avanti.
0: Va bene.
3: Ci vorrebbe un amico, ma sembrava veramente il raglio di un cane.
1: No.
0: Il raglio è dell'asino, però.
1: No.
0: Il raglio di un cane, però.
1: È offensiva la cosa.
0: In effetti sì.
1: È offensiva.
0: Però non può.
1: Io mi pento di averla passata.
0: È del 49, quindi no. Fa senza.
1: Il 49, quindi ne ha 77.
0: Perché li ha fatti a marzo. Sì.
1: Ah, ok, 77, quindi no. Gli ha dato 3 anni in più. Andiamo avanti, non fermiamoci.
0: E poi, poverino, 77 anni. Capita di steccare,
4: Ci vorrebbe un amico.
0: Bravo.
4: Venditti.
0: Bravo.
1: Senti qua.
5: Ci vorrebbe un amico per poterti dimenticare.
1: Grazie.
5: Ci vorrebbe anche un cialtrone per dimenticare il lunedì.
1: Bello, in effetti,
0: remix ci piace.
1: Ma non è abbastanza.
0: No, beh, per lei è lei a decidere. Io scarico la responsabilità.
1: Vabbè, lei scarichi.
0: Certo, io non firmo niente.
1: No. Adesso ascolterei sempre io.
0: Sempre.
1: Si firma così.
0: Allora, mi ha
1: Sì.
0: Ci siamo caduti tutti e due come in un tombino. Allora, guarda lì, ascolta sempre io, invece sarà sempre io.
1: Ma non lo so, dipende. Ma
0: però sempre io ci piace.
1: Sempre io.
0: Un personaggio tipo Neverending Story.
1: Tipo, sì.
6: Ci vorrebbe un amico. Ci vorrebbe un amico. Non me la ricordo. Ciao, buona
1: Brava.
0: È scappata.
1: Ma scappano dai cialtroni. Ancora, perché? Dai, io vado avanti. Lei ha tempo?
0: Io sì.
1: Allora.
0: A te lei.
1: Sì.
7: Ci vorrebbe un amico.
1: Che bello.
7: Per poterti dimenticare.
0: Bravo.
7: Ci vorrebbe un amico per dimenticare il male.
1: Bravo.
7: Ci vorrebbe un amico.
1: Sì.
7: Che mi sta sempre a fianco.
0: Più o meno.
1: È un po' calante.
7: Ci vorrebbe un amico nel dolore, nel rimpianto.
1: Brava.
0: Regalerei una ciabattina a questa nostra vincitrice. No.
1: The winner is. Vuoi sentire a tempo?
0: Vai,
1: perché è un po' lungo. Cioè, l'ha fatto tutto il long play.
0: Vabbè.
8: Ci vorrebbe un amico. Qui per sempre al mio fianco. Ci vorrebbe un amico nel dolore, nel rimpianto. Vivere con te è stata una pazzia. Va bene, vinto tu.
0: No, è la strofa.
8: E tutto il resto è vita. Ma penso che l'amore darsi tutto dal profondo.
1: No, arriva.
8: Ci vorrebbe un amico.
0: Un cialtrone che vince la ciabattina. Infradito.

0: film italo anni 80, scene tipo, che ne so, lui che è stato mollato. Abbiamo iniziato parlando di uno che è stato mollato con un'altra canzone, parliamo ancora di uno che è stato mollato.
1: Ma è la vita, è la vita,
0: vita
1: è così.
0: Essere mollati.
1: Oddio, adesso non
0: lei
1: proprio.
0: Lei è mai stato mollato?
1: Sempre.
0: Tranne che da Agnese.
1: Ma ancora
0: Agnese
1: non è finito.
0: Agnese, come fa Agnese?
1: Questo è vero.
0: Santa donna. È 18 e 2 minuti.
2: Rete 3.
1: Allora ricordiamoci che ci togliamo da ogni responsabilità delle previsioni del tempo.
3: Bravo, faccia così, mi raccomando.
1: Arrivo Laido. Allora, in tutto il paese abbastanza soleggiato, con qualche rovescio temporale possibile, soprattutto. Cosa?
3: Sa.
1: Soprattutto nel pomeriggio in montagna. E temperature minime comprese tra i 18 e 22 gradi. Intanto non mi fa male. No. Massime sui 32 al sud. No, fino ai 35 al nord.
3: Sì.
1: Prego, a lei la linea, Laido.
3: Grazie. Scusi.
1: No, prego, faccia.
3: Sono distratto.
1: Si figuri.
3: Allora, leggerò questo comunicato di Via Suisse.
1: Sì.
3: Come fosse le notizie in lingua facile. Ok.
1: Non molla, eh?
3: Sì, no, ma perché abbiamo capito in azienda,
1: sì,
3: che bisogna leggere molto lentamente, perché sennò la gente non capisce.
1: Sì, non tutti capiscono, è vero. Grazie allora per il servizio supplementare.
3: Sulla A13, che è quella che va al San Bernardino,
1: sì,
3: da Tenere. No, ho sbagliato.
1: Come
3: hai
1: sbagliato?
3: No,
1: non va.
3: No, è quella da Tenero verso Quartino.
1: Ok.
3: Allora ribadisco ancora più piano, perché sì, vedete,
1: ciampo. Si crea confusione in una. Ecco, sì, si castiga.
3: Allora, da Tenero verso Quartino, ritardi fino a mezz'ora, grande traffico.
1: Sì.
3: Poi da Cadenazzo a Contone.
1: Qui è chiaro.
3: Senta come dico Cadenazzo.
1: Sì, è chiarissimo. Le assicuro che
3: si sente la doppia Z.
1: Tutto si sente.
3: Mi dicono che non si sente.
1: No. Si sente.
3: Questo l'ho sentito. Tra Rivere e Melide verso Chiasso.
1: Sì.
3: Ritardi di 50 minuti.
1: Ecco, che facciamo 50 minuti di ritardo anche noi.
3: Da dove a dove non capisco, però.
1: No, la gente si.
3: Ah, scusate. Tra Mano e Ponte Tresa, sì, sulla 2 tra Chiasso Centro e la dogana di Brogeda.
1: Sì.
3: Hai capito?
1: Sì, è tutto chiaro, sa?
3: Tutto a poco.
1: È finito?
3: Cassi, però, sì. Anzi, no. Forse c'è qualcuno. 5 km in direzione del Ticino, al portale nord di San Gottardo. 5 km sono tanti.
1: Beh, sono tantini.
3: Attesi di 50 minuti.
1: Ha finito?
3: Adesso sì.

0: lei che parla splendidamente l'inglese, sì. Release me è tipo dire mollami.
1: Sì, sì, sì. Mollami. Lasciami in pace, mollami. Su the dos.
0: Su the dos. Allora, siamo arrivati al nostro spazio, quello consueto di questo orario. Se vado a recuperare, sto cazzeggiando per
1: No, lei faccia.
0: Eccolo qua, siamo arrivati al nostro Chaltron of the Day.
1: Siamo in Corea del Sud perché è da lì che arriva una storia di criminalità finanziaria ben organizzata. Il direttore di una filiale di una banca di Gyeongju si è sempre voluto assicurare personalmente di essere lui in prima persona a depositare il denaro contante nella cassaforte blindata della banca. Un uomo, pensa, di coraggio, che si assume le proprie responsabilità. C'è lui che dice: no, ci penso io.
0: Me lo sta
1: io.
0: Preparando troppo bene questo personaggio.
1: No, un giorno però, quando dentro la cassaforte si è iniziata a formare una cifra interessante,
0: qualche lingotto d'oro, insomma.
1: Ah, sì, insomma,
0: qualche gioiello, no?
1: Un ammontare neanche così, 40.000 franchi in contanti.
0: Sì,
1: neanche tantissimo.
0: Il corrispettivo?
1: Sì, corrispettivo. Sì.
0: In Cina quanto varrebbe?
1: Non ce l'hanno detto, sai che là sono segreti, cioè là tengono le cose nascoste.
0: È un furbacchione.
1: Fin qui purtroppo non è una novità, ma il colpo di genio arriva perché lui prende tutto, ruba, ma ha sostituito le banconote vere non con banconote false, sai, con fotocopie.
0: Beh.
1: Con delle imitazioni.
0: No, quelli del Monopoli.
1: Ma c'è andato quasi vicino. Perché ha usato delle banconote giocattolo con sopra stampati anatre o orsi dei cartoni animati, tra l'altro molto visibili subito.
0: Masha e orsi sopra le banconote.
1: In un attimo. La cosa bella è che se ne sono accorti solo dopo un anno.

0: Bella, ancora bella, posso dirlo?
1: Sì, non male.
0: Lo so che di non essere credibile ormai perché sono tutte le canzoni.
1: No, non è vero.
0: Dua Lipa con Be The One era il 2015. Ciao Joe, è un po' che non ci vediamo, Joe.
1: È un po', sì.
0: Sei venuta con un'amica? Chi è?
1: Ah sì?
0: No!
1: No!
0: Sì.
1: No, non sapevo da essere d'accordo.
0: Come si chiama? Franca.
1: Franca e Giovanna.
0: Franca e Giovanna.
1: Una è una mosca, l'altra è una zanzara.
0: Vediamo che vi offro qualcosa da bere. No,
1: sì.
0: Non di me, non di me.
1: Portale via, Le offro del sangue. Arrivederci. Vada, vada.
0: Venga, signora Franca.
1: Che fastidio.
0: No, sta arrivando.
1: Non ci credo.
0: Ai, mio professore.
1: Sono emozionatissimo.
2: Metti via la mantellina, mi raccomando, che ci viene l'acqua, poi ci la dimentichiamo. Mettila lì nel collo. Manda la sigla tu.
3: Il VDM Department presenta DJ Jerry Atria.
1: Che professore!
2: È
1: come? Non mi riconosce?
2: No.
1: Non ha sentito sui giornali, non ha letto nulla?
2: No.
1: Faccio le serate, metti i dischi, grazie a lei. Lei mi ha insegnato di gioia.
2: Di gioia?
1: Sì, abbiamo fatto un corso di DJ.
2: Non mi viene niente. Mi ricordo di fuffa.
1: No.
2: Mi formo di legnaia.
1: No.
2: Mi ricordo di nausea.
1: No.
2: Tutti gli alunni che ho avuto, no?
1: Sì, sì, no, strano però. No, di gioia, io sono Marco di gioia.
2: Di gioia, no,
1: sì.
2: Non mi viene, lei è nuovo?
1: Sì, sono nuovo, sì,
2: è
1: in
2: nuovo.
1: Effetti sono nuovo,
2: bene,
1: sì.
2: Bene, è pronto per il corso?
1: Sì, sì, sì.
2: Sa che c'è una novità nel corso?
1: Ah sì, quale?
2: Sì, la novità è che metteremo quattro canzoni, una degli anni 70, una degli anni 80, una degli anni 90 e l'altra...
1: Gli anni 100.
2: Vedete, do subito un 1.
1: È questa.
2: Uno perché è stupido.
1: Sì, giusto.
2: E 2 perché fa il simpatico.
1: No, no.
2: Non gli ho messo 2, gli ho messo 1 per 2 motivi.
1: Vabbè, sì, okay? Ci si può sempre. Mi scusi, ma devo mixarli?
2: Certo che devi mixare. No, qui a imparare.
1: Con la base già?
2: No, no. Beh, sì, vuole mixarlo con la base. Sì, bella idea, mi piace. Deve mixarlo con la base. Allora, conti? Ti ricordi come si fa?
1: 5, 3, 2, 1, vado.
2: No.
1: Com'è che era?
2: 1, le donne.
1: Ma no, uno nel senso che è cattivo.
2: Proprio perché mi sta simpatico.
1: Sì.
2: Signor di?
1: Di fuffa.
2: Di Orlando. Ok, molto bene. Vai. Allora, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Galoppo un pelino, ma è entrato giusto. Sì. Non devo ammettere.

0: signor Di Unto, giusto? Di Unto?
1: Sì, sì, sì, dica.
0: Dovremmo invisciare, sta finendo.
1: Sì, sì. No, un capostipite della disco music non va interrotto.
0: No?
1: No, va lasciato sfumare. Va ringraziato.
0: Uno.
1: Come?
0: Un altro uno. E questo è un bello gero.
1: Ma
0: un buco.
1: Non ho fatto un buco.
0: Ha fatto il buco.
1: Stavo parlando. Stavo parlando, ringraziavo il pubblico.
0: Certo.
1: E adesso schiaccio play.
0: Non ha ringraziato il pubblico.
1: Vabbè, grazie.

0: C'ho la modalità, allora, signor.
1: Sì, sì, adesso.
0: Di Joy.
1: È tutto chiaro, allora, sono in preascolto.
0: Allora, c'è un disco degli anni 70, l'altro degli 80, l'altro dei
1: 90,
0: e l'altro.
1: Anni zero.
0: Sì, bravo.
1: Ci sta, vero?
0: Finalmente, le posso dare un 2.
1: Va bene, va bene.
0: Se lo fa bastare?
1: Sì.
0: Non dovrebbe, le do uno, dovrebbe lamentarsi.
1: Scusi un attimo, ma sono in preascolto, non mi disturbi che c'è un disco che fa i, adesso è difficile da mixare questo.
0: Proviamo.
1: Devo in controbattuta, com'è che è? I e vado?
0: G, 3, 2, 3, 1 e. Così sfuma, c'è la pioggia.
1: L'atmosfera, è vero.
0: E do 2 per la fortuna.

0: raccomando, signor Di Fuffa, mi attacchi bene il finale.
1: Sì, sì, sì, un attimo, un attimo.
0: Bravo, preascolti. Lei... Conti, conti. È importante contare, Di Fuffa. Sono diversi di tempo, però
2: è entrato in battuta.
1: Sì,
2: va
1: sì.
2: Bene, posso dare un altro due?
1: No, io per
2: uno.
1: Uno va bene, uno va bene. Lo tengo, molto grazie. Bene.
3: She wants a lover right now, but she's like no other. She ain't gonna wait till the morning light to find him. She's a fine sister, but no daylight kind of girl. She only wanna make it right, and she's gonna make it all right tonight.

0: si è impigliata la maglietta nella puntina?
1: Sì, scusi, non lo faccio più.
0: Deve stare attento. Però è bravo perché l'ha fatto ripartire giusto.
1: Sì, sì.
0: Allora
1: sì,
0: adesso deve fare una disanima dei quattro dischi che abbiamo disamina.
1: Cos'è la disamina?
0: La disamina.
1: Disamina?
0: Deve allora dirmi la differenza dei dischi che te abbiamo mandato questa sera.
1: Ok, abbiamo iniziato con un successo disco di Silvestre, grande voce disco music degli anni 70.
0: Silvestre e Stallone.
1: No.
0: Uno per l'intenzione. Poi vediamo un po'.
1: Poi siamo andati, può scorrere giù che un attimino lì così vedo.
0: No, si può fare.
1: Poi siamo andati avanti bypassando il secondo, ma il terzo era SMC.
0: No.
1: E cosa?
0: Ha detto anche che era un bel disco, quindi le do un altro zero perché non si ricorda cosa abbiamo messo.
1: No.
0: Gary Lowe.
1: Ah, Gary Lowe, molto bello,
0: che
1: sì.
0: Era, che si chiamava?
1: Surrender Your Love.
0: No, si chiama I Want, quindi un altro zero.
1: Okay. Poi SMC. SMC con Raining Day con Alexa.
0: Raining Day ne do uno, sì, perché non è raggiato il titolo.
1: Raining Day?
0: Con Alexa, che ha detto Alexa.
1: Alexa?
0: Alexia.
1: Alexia,
0: scusi, confuso, un altro uno.
1: E poi questo bellissimo Shake Down,
0: sì,
1: progetto svizzero molto interessante, molto bello, degli anni zero,
0: molto, anni due. Del 2002.
1: Esatto.
0: Nando, andiamo.
1: Mi lascia così?
0: Lascia questo sconosciuto qui da solo, va a ragionare.
1: Domani ho le serate al Ciringuito. Faccia, falla e va.
0: Fastidio.
1: Come andata?
0: Collata.
1: Forse sia più difficile per te è stato.
0: Ma no, dai, Franca, lasciami. Non mi interessa. Continua a provarci, tra
1: ma
0: l'altro.
1: Ma ci credo.
0: Smettila, Franca. Ah.
1: Ma poverina. Tutte
0: l'ho
1: due.
0: Beccata.
1: Solo lei?
0: No, voglio finirla.
1: Si spiaccica. Ma.
0: Sì, no. L'altra.
1: Non si alza
0: basta?
1: Più. Te lo garantisco.
0: Ecco. Sono resistenti quelle nuove.

0: Non è complicata sta canzone?
1: Molto complicata, però non è male, sai?
0: Che ritmo è questo qua, di Joy?
1: Cos'è? Non lo so.
0: Sembra un tango, una roba del
1: una mazzurchina?
0: No, la mazzurca è tre quarti se non sbaglio. Questo non è un tre quarti. Questo è due.
2: Buon compleanno a me. Brindiamo tutti insieme con un altro po' di te. E tanti tanti auguri.
0: Sì, è il non compleanno degli America, tutti.

0: Mother Horse With No Name, che lei ricorderà senz'altro, come faceva.
1: Allora, io non la so cantare, però le dico una cosa, sì? Che quando ero piccolino nel girello mio padre mi metteva tutta questa musica, gli America e poco, i Genesis.
0: Perché la sta prendendo largo per dire che non si ricorda l'altra canzone.
1: Ma non me la ricordo, che ero troppo piccolo.
2: Stasera la TV faranno vedere il meglio di noi.
0: Io arrivo a quest'ora e mi sento una brutta persona, perché?
1: Ma no,
0: me lo dica lei.
1: Ma non è

0: E perché? Perché dovremmo fidarci?
1: Allora, semplicemente perché lui è Greg, questa è la trama di un film che vi consigliamo questa sera. Nella vita aveva un'agenzia che forniva alibi per traditori. Pensa che agenzia interessante. Cioè, se volevi, che ne so, tradire tua moglie e dire che eri a un congresso, chiamavi lui mentre tu partivi per Ibiza.
0: Ok, questa, lui ti parava a
1: quello il sederino, che dovevo, sì. Poi però Greg si innamora, chiude tutto e decide di sposarsi.
0: Lui
1: che forniva alibi. C'è solo un problema: deve presentare i suoi genitori alla futura moglie. Il padre è un truffatore professionista e la madre un ex pornostar. Lui dice: forse è meglio
0: vedere.
1: È interessante, glielo ho detto.
0: La trama mi piace. Forse è la prima volta da quando.
1: Da un anno a questo.
0: Sì. La prima volta che mi intriga.
1: Va bene, accetto.
0: No, sto scherzando. Tra l'altro, devo fare ammenda pubblica perché settimana scorsa abbiamo ricordato di Rocky.
1: Sì.
0: First Blood.
1: Sì.
0: Pensavo fosse quello nuovo. Quello è Second Blood. Quindi ringrazio quelli che poi mi hanno fatto notare che First Blood è proprio il primo.
1: È il primo. Esatto. Ah, ok. E insomma, alla fine Greg dice che è meglio inventarsi i veri genitori, i propri genitori in modo diverso e assolda persone che fingono, eccetera, eccetera.
0: Ma c'è tutta la finzione.
1: Ma sì.
0: È una fiction.
1: Hanno scritto.
0: Mehehe era Frankenstein di il principe Carlet. Il principe dei mondi.
1: Bravo!
0: E faceva me.
1: Due matrimoni alla volta con l'asso dell'informatica Giustino e la narcolettica Sandy. Questa sera alle 23, solo a uno.
0: La narcolettica Sandy.

0: chissà mai che domani ci si veda al Ciringhito, tempo sì. permettendo. Noi come sempre scarichiamo tutta la responsabilità a quelli della meteo, perché
1: noi non firmo niente. No,
0: Basta scherzare. Da Marco Di Gioia
1: e da Grizzo.
0: Appuntamento o qui o là domani alle 17. Ciao ciao.
2: Stai bene? No, amico. Mai stato così lontano dallo

0: Radio Televisione Svizzera.
1: Le 19. Per le previsioni del tempo, in tutto il paese abbastanza soleggiato, qualche rovescio o temporale possibile, soprattutto nel pomeriggio e in montagna. Le temperature invece, quelle minime, sono comprese tra i 18 e i 22 gradi, le massime sui 32 al sud e fino addirittura ai 35 al nord. Per il traffico ci sono code o forti rallentamenti sulla 13 da Tenero verso la rotonda dell'aeroporto di Locarno, tra Cadenazzo e Contone, verso Locarno sulla 2 tra Rivera e Melide in direzione di Chiasso, tra Manno e Ponte Trese in direzione dell'Italia e sulla 2 tra Chiasso Centro e la dogana di Chiasso Brogede in direzione dell'Italia.
0: 3 News.
2: La polizia cantonale ticinese nel pomeriggio ha dato qualche chiarimento quanto accaduto nell'Alto Ticino fra giovedì sera e sabato. Lo ricordiamo, una donna è stata uccisa con un colpo d'arma da fuoco in Leventina nel parco dell'ospedale di Faido e il suo ex marito principale sospettato è stato trovato nei resti della casa esplosa quasi 24 ore dopo a Leontica in Valle di Blenio. I vertici della polizia hanno spiegato che l'esplosione era probabilmente una trappola per gli agenti, 3 di loro infatti sono rimasti feriti. Dalle prime indagini è emerso che una terza persona fosse in pericolo ed è quindi stata posta sotto la protezione della polizia che ha inoltre spiegato che non è stato emesso un avviso di ricerca persona per non creare panico nella popolazione che comunque non è mai stata in pericolo. 2 alpinisti hanno perso la vita domenica sul Cervino mentre stavano scendendo lungo la cresta dell'Hörli. L'incidente si è verificato verso le 11 a una quota di 4.030 metri, secondo una nota odierna della Procura Vallesana. Un elicottero di Air Zermatt, allertato da una terza persona, è giunto sul posto della tragedia, ma per i 2 scalatori non c'era nulla da fare. Sono calate le emissioni di CO2 in Svizzera nel 2025 e il merito sarebbe la maggiore efficienza degli edifici e la maggior diffusione di auto elettriche. Le cifre dell'Ufficio federale dell'ambiente illustrano una diminuzione del 5% per quelle provenienti da combustibili e dell'1% per quelle riconducibili ai carburanti.
0: Rete 3 Sport.
3: Buonasera da Patrick Locatelli. Anche oggi oltreoceano si tira il fiato in attesa delle 2 semifinali mondiali, la prima in calendario domani alle 21, ora Svizzera tra Francia e Spagna, il giorno seguente sempre alle 21 invece saranno poste Inghilterra e Argentina. Slaven Bilic intanto è il nuovo allenatore della Croazia, il 57enne che aveva già guidato i croati tra il 2006 e il 2012 sostituisce Zlatko Dalic. Ora è ufficiale il primo turno di Coppa Svizzera tra Lugano e Vedeggio, in programma domenica 16 agosto alle 16 si giocherà alla AIL Arena. Passando alla tennis, è iniziato il torneo di Gstaad e il primo rossocrociato sceso in campo è stato eliminato. Trattasi del 20enne Kilian Feldbausch, eliminato da Kecmanovic. In campo ora contro lo spagnolo Munar c'è Dominic Stricker. Debutterà invece domani Stan Wawrinka, che nel doppio con Jérôme Kim ha perso in 2 set contro De Moliner e Galloway. Il Berna, e parliamo di hockey, ha completato il proprio pacchetto stranieri con l'aggiunta dell'attaccante lettone Rodrigo Abols, proveniente dai Philadelphia Flyers. Il 30enne ha sottoscritto un contratto di 3 stagioni. Nel ciclismo infine giorno di riposo alla Tour de France, Tadej Pogacar solida maglia gialla con 2 minuti e 42 di vantaggio sul danese Vingegaard.
0: Le fatine dei dischi presentano Alpha Generation.

Sound and Fun, il treno discoteca che ti porta alla Street Parade, il più grande festival dance gratuito del mondo. In console sul treno, DJ Alexio e il super ospite DJ Mixer. I biglietti si trovano online su ffs.ch. Sound and Fun 2026. Rete 3 ti racconta l'evento in diretta alla radio e sui social. Sabato 8 agosto, Sound and Fun, alla Street Parade di Zurigo con Rete 3.

0: Radio Televisione Svizzera.
1: Rete 3. Ciao, ascoltiamo un po' di musica.
0: Radio Monnezza.

allegria Total Sky anni 80 c'è in questa Suburban Ska Club ad opera dei Death of Guitar Pop? Un bel botto, anche perché questi malandras inglesi, tra l'altro total contemporanei, si fanno accompagnare qui dalla voce e dalla figura storica di Neville Staple, anima dei leggendari Specials. Death of Guitar Pop, che come sentito hanno le loro radici proprio nello ska revival di fine anni 70 e inizio anni 80, e soprattutto nell'approccio sonoro e non solo che fu proprio dei grandissimi in ogni senso Bad Manners. Ascoltare per credere.

Malfunction, ma altro che Malfunction, il pezzardo dei Rancid funziona a meraviglia, mesciando reminiscenze clashane e riff alla You Really Got Me dei Kinks. Quando i Rancid sono in stato di grazia compositivo, non ce n'è, piovono sempre perle. Quello che succede anche agli altri panchettosi amici Face to Face, che dimostrano tutta la forza dei loro inni punk, sempre con chitarrazze distorte lanciate col pedale del gas a tavoletta, semplicemente togliendo tutti i chitarrozzi rognosi, imbracciando chitarre acustiche e come dei vecchi fricchettoni ruzzando qualche birra e tre costine scrause sul fuoco. Tutto questo per ricantare i loro classici con questi esiti belli belli qua.

Gente, motivazioni hip hop a miliardi, Neck Breaker, super crew garogna inglese, tra l'altro coinvolta anche in altri mille miliardi di progettazzi, con tutti con questa piega qui, non ultimo quello dei Planets of the Fake, decisamente molto influenzati da gente ribalda come i Public Enemy, come ci dimostrano ampiamente ora.

play with the rehearsing.

ultra motivata Little Sims, a cui piace alternare roba più rhythm and blues oriented con cose essenziali e scure il giusto come questa Venom. Venom che non è solo il titolo del pezzo di Little Sims, ma pure il nome del gruppo black metal per antonomasia, quelli che nei ridanciani anni 80 se ne uscirono appunto con l'album Black Metal, al tempo considerato veramente poco più che rumore, e sconvolsero con questo completamente tutti i dettami dell'heavy metal come conosciuto sino a quel momento. Roba per il periodo estrema e radicale, diventata materiale valido per risuonarsela con quel piglio proto blues scrausissimo, che è poi la cifra stilistica del nostro reverendo beatman, che questo disco dei Venom deve esserselo consumato a furia di ascoltarlo, visto che la sua rilettura della black metal di qui sopra viene fuori con questa stiloseria qua.

0: Nonnezza!
1: Intervistiamo anche i cani malefici! Bala bala bello bello bala bala bello! Ne?

Imelda May, nel suo periodo rockabilly, quello che oggi ha decisamente abbandonato per abbracciare una visione musicale più cantautorale, così proto-folky, cambiando pure quel look che l'aveva caratterizzata per praticamente tutta la sua carriera fino a pochissimo tempo fa. I Wanna Dance cantava ancora intrisa di energia rock and roll e non possiamo certo deluderla. Diamole quindi del buon materiale per danzare libera e leggiadra, roba anche fancosissima. Charles Walker and the Dynamites, per esempio. Somebody Stop Me, per esempio.

Il pezzo che non esiste, la There Is A Riot Going On, con cui Sly Stone intitolò uno dei più importanti dischi del funk tutto, ma che come pezzo esistette praticamente solo nel titolo, infilato nell'album come titolo, sì, ma pure come brano fantasma. A sopperire a questa carenza ultradecennale arrivarono in tempi recenti loro, i Monophonics, che proprio vollero dare vita musicale ad una delle più famose canzoni nella storia del funk, pur se inesistente. Eccola quindi qui, esistente grazie alle talentate teste dei Monophonics. Non interrompiamo assolutamente il momento felicità, dai, anche perché gli Hyperjacks sono qui apposta per donarci gioia in peritura con la loro pillola della felicità. Happy Pills, Hyperjacks. Wow.

0: Radio Televisione Svizzera. Rete 3.
1: Radio Monnezza.
2: Dai, canta con me.
3: La musica mette allegria. Canta con me questa melodia.
4: Il degrado c'è più che mai. Il degrado c'è più che mai. Il degrado c'è più che mai. Il degrado c'è più che mai. Il degrado c'è più che mai.
5: Ma è.
6: Aetta, babuè, venimma!
5: Ne?
6: Aetta.

che bella sfarfaleggiata pop folk per un sempre fuori binario Julian Cope, una melodia tirata fuori dall'album che porta il titolo di 20 Mothers, un titolo che a ogni rockers sbelenco può ricordare il 2000 Motels, filmazione di e con Frank Zappa, uscito nell'ormai pleistocenico 1971, l'anno in cui, guidando ancora i suoi Mothers of Invention, incideva pure questa storica performance al Fillmore East, performance che includeva questa Latex Solar Beef.

sembra la bamba con le modifiche, questa Scarcity is Manufactured ad opera dei D-Roth. Un bel momento che nel nostro essere ragazzi di oggi non ci sentiamo certo di arrestare, anzi, trasvoliamo a questo proposito fino in Giappone, la terra dove dominano la situazione modifiche, quei bei gaglioffi dei Policies.

La voce ce la mette Kate Tempest e la base strumentale la pompano via quei number one della scena proto alternative hip hop giazzata inglese dei The Comet Is Coming, con il risultato di questa Blood of the Past. Tantissima gente bella, gente vera, gente come il dottor Mabuse ha subito mandato dei messaggi WhatsApp a numeri composti a vanvera, chiedendo esplicitamente il mondo jazz contaminato con il mondo hip hop, ma quello delle origini, quindi i primi gaglioffi che si cimentarono con questa balda commistione. Beh, andando indietro, possiamo tranquillamente allora citare i Freestyle Fellowship, che nel 1993, citando loro uno dei più celebri titoli di Marvin Gaye, mettevano fuori quel Inner City Griots contenente una valangata di campionamenti jazz, 14 pezzi di qualità spiazzante caratterizzati da roba di spessore come questa Way Cool.

0: Too Many Zoos, i tre fenomeni emersi, è proprio il caso di dirlo, dall'underground metropolitano newyorkese, ma quello proprio della metro della metropolitana, dove i tre gamaldi hanno stazionato per anni nell'indifferenza dei passanti, ma non di un malandra che li ha filmati, poi li ha messi in rete e ha dato così la svolta alla loro carriera. Sostanzialmente influenzati sì dal jazz, ma pure dalla techno, dal rap e quant'altro, sono una delle più fresche proposte saltate fuori negli ultimi anni. Come freschezza ha portato anche il lavoro del DJ Tom Caruana, impegnatissimo a prendere il rapping dei Wu-Tang Clan e mashupparlo alla grandissima sulla musica di Jimi Hendrix.
1: This old dirty bastard, give me a kiss.

E piovono i sample hendrixiani anche nella I'm Ready dei mai dimenticati The Cavemen, trio gagliardissimo della scena old school inglese. Hendrix che ritroviamo ancora nelle corde, è il caso di dirlo, dei primi Red Hot Chili Peppers, quelli con la chitarra, colui che venne indicato al tempo

Hendrixiani, chitarristi delle nuove leve, questo negli anni 80, e parliamo del primo chitarrista dei Peppers, Hillen Slovak, tragicamente scomparso dopo il secondo disco della band. Il suo stile ha lasciato un imprinting indelebile nel suono del gruppo, dimostrato da impeccabili lavori come quello sfoggiato su pezzi quale questa Walking on Down the Road.

molto clashana questa Something's Always per gli Asher, null'altro se non uno dei progetti in cui si infilava a ribaldo quel Cheap Love che era passato dal fare il roadies per gli alfieri dell'hardcore punk reggae Bad Brains a mettere in piedi i suoi Roguish Armament, una crew hip hop garogna, per poi passare appunto all'esperienza con questi Asher, fermatasi però ad un primo ed unico album, cosa fortunatamente non successa agli altri rappers Ruthless Rap Assassins, che usciti dal binario prettamente hip hop hanno abbracciato quei drughi degli Happy Mondays per mettere in piedi i Black Grape.

0: degenerates degenerate.
1: Radio.
2: It's a great time to be alive.

friends.

Mezzanotte passanti si tengono a distanza. Chiara aspetta con le quattro frecce. Sara che aspetta di cadere, incendiando il cielo come un meteorite. E pensa, sei più bella adesso mentre sfiorisci. Sei come i fondali oceanici che resteranno sconosciuti di ritorno dai tuoi viaggi di quattro anni. E pensa, guarda qui, ci sono tutti i miei punti deboli. Guardami, mi lascio dietro degli spazi bianchi. Forse si trattava di accettare la vita come una festa, come ha visto in certi posti dell'Africa.

Enter the Stage dei Black Moon è un disco che ha segnato il rap anni 90 e contribuito a riportare l'attenzione sul rap di New York, in un periodo storico dove la California aveva catturato grande attenzione. Insieme a dischi e gruppi che poi negli anni hanno raggiunto vette di popolarità molto più alte, i Black Moon hanno avuto il pregio di proporre un disco che suonava tanto bene quanto sporco. La qualità era molto rozza, il suono non pulito, voci raccontano di produzioni costruite su campioni registrate da cassette vergini, a loro volta registrate da vinili, che per i tempi non era il massimo della pulizia a livello audio. Ma l'energia, la potenza e lo stile emanati da quel disco erano comunque incredibili. Migliorando la qualità del suono, ma restando su questa filosofia, il frontman del gruppo, Buckshot, ha in seguito capitanato il Bootcamp Click e creato la Duck Down Record, realtà che in 30 anni di storia hanno scritto pagine importantissime per l'hip hop, regalando classici e personaggi incredibili, uno su tutti, l'indimenticato Sean Price. In tutto questo, e aggiungendo altri 3 album alla discografia dei Black Moon, Buckshot ha anche proposto dei dischi da solista. Il primo, datato 99, è stato molto deludente, gli altri, per fortuna, decisamente meglio. Dopo 12 anni di attesa, Buckshot ritorna come solista con The Package. Per la prima volta si occupa anche di tutte le produzioni, e questo fa sì che il disco diventi totalmente personale. Considerando la sua storia e il tipo di personaggio, non mi sorprende che il disco abbia un sound decisamente classico che profuma di fine anni 90, inizio 2000. E non mi sorprende nemmeno che Buckshot abbia scritto rime sensate e d'impatto, parlando anche un po' delle solite cose, ma con grande esperienza e maturità. L'unica grande pecca sta nella copertina che richiedeva decisamente più cura. Per il resto, The Package è un disco assolutamente piacevole di un personaggio mai abbastanza considerato.

0: coniugi.
1: Avete detto, abbiamo visionato le videocamere. Le due persone sono uscite in giardino con tranquillità?
2: Assolutamente, la visione di queste immagini non fanno assolutamente pensare a quello che poi è successo dopo.
0: Ci sarà poi da capire se, cosa e quanto l'uomo avesse premeditato o anche già predisposto. Perché se da una parte la donna ha accettato la sua visita al centro di riabilitazione dove era ricoverata, è altrettanto vero, dall'altra, che l'uomo si è presentato armato. E dopo la paura, le domande e le risposte sono sempre più presenti anche nei pensieri della popolazione. La sindaca di Acquarossa, Michela Gardenghi.
3: Stanno arrivando tante domande, più che altro. Forse questo è cambiato. Come autorità comunale ne abbiamo parlato e stiamo vedendo se magari pensare a un momento dedicato, specialmente per la popolazione di Leonti, che ha proprio subito sulla sua pelle questo evento così importante, così tragico, così di paura.
4: E alla luce del recente dramma di Faido, la polizia chiede maggiori risorse nella lotta contro i femminicidi. A parlare la Federazione Svizzera dei Funzionari di Polizia, che auspica più personale, maggiore protezione delle vittime e una strategia nazionale per combattere questi reati. Andiamo ora a Berna, dove Svizzera e Regno Unito hanno concluso i negoziati in vista di un accordo di libero scambio aggiornato. Con Alessio Veronelli sentiamo quali sono i punti principali di questa intesa.
5: Un accordo, ci hanno spiegato in conferenza stampa, che migliora in modo mirato l'accesso ai rispettivi mercati e contiene importanti disposizioni in materia di servizi finanziari, telecomunicazioni, appalti pubblici, poi ancora proprietà intellettuale, commercio, sviluppo sostenibile e piccole e medie imprese. Qualche numero prima di sentire Guy Parmelin: 57,8 miliardi di franchi, il valore di scambi fra i due paesi lo scorso anno, 33 dei quali nel settore dei servizi, mentre il totale degli investimenti bilaterali sfiorava due anni fa i 100 miliardi.
6: Aujourd'hui nous avons...
7: Non solo abbiamo regolato le questioni legate alla Brexit, ma siamo andati oltre in settori importanti come i servizi, gli investimenti finanziari e la mobilità. Chi dovrà recarsi nei due paesi per un breve periodo e per motivi di lavoro lo potrà fare liberamente. La politica migratoria di Svizzera e Regno Unito resta però la stessa, e questo per volontà di entrambi.
6: Aujourd'hui il n'y a pas de changement fondamental de ce côté, c'était une volonté dès le départ des deux parties.
5: Questo di accordo con un importante ex membro dell'Unione, come si inserisce nei bilaterali tre?
6: L'accordo che nous avons trouvé...
7: Sia questo sia tutti gli altri accordi commerciali non vanno oltre certi limiti. Posso tranquillamente dire che c'è conformità con quanto negoziato con Bruxelles.
6: Donc ici nous sommes conformes avec ce qui a été préparé avec l'Unione Europea.
5: Concludendo con l'accordo con il Regno Unito, la speranza, ci ha detto il presidente della Confederazione Guy Parmelin, è che dopo l'approvazione del governo entro fine anno, probabilmente a Londra, ci sia la firma ufficiale cui seguiranno le procedure di approvazione nei due paesi.
4: Restano tesi i rapporti tra Stati Uniti e Iran dopo gli attacchi incrociati degli ultimi giorni, che di fatto hanno rotto la tregua concordata per la fine delle ostilità. Nodo del contendere, la navigazione nello stretto di Hormuz, che Teheran ha nuovamente bloccato colpendo alcune navi, un crescendo di tensioni che ha visto anche il coinvolgimento del gruppo armato yemenita degli Houthi, che nelle scorse ore ha lanciato alcuni missili sull'Arabia Saudita. Uno stretto la cui gestione viene rivendicata anche dagli Stati Uniti, con il presidente americano Trump che ne ha deciso la chiusura per le imbarcazioni iraniane, definendosi il custode del percorso obbligato e strategico per petroliere, mercantili, e ventilando così anche l'introduzione a sua volta di una tassa di transito. Presidente americano che ha lasciato intendere di non escludere nuovi attacchi nei confronti di Teheran già nelle prossime ore. Anche Londra parteciperà al prestito da 90 miliardi dell'Unione Europea per sostenere Kiev nella guerra russo-ucraina. È quanto emerso nel corso del vertice a Parigi dei paesi volenterosi. Il primo ministro Keir Starmer infatti ha sottoscritto a nome della Gran Bretagna il finanziamento in quella che di fatto è stata una delle sue ultime iniziative. Un vertice che ha permesso anche di muovere un passo verso una futura difesa comune europea, con 9 paesi che hanno deciso di unire le forze per sviluppare uno scudo antimissile. Non si è fatta attendere la risposta del Cremlino, che ha parlato di istigatori della guerra. Cambiamo decisamente argomento. I pannelli fotovoltaici sui nostri tetti funzionano a pieno regime in queste giornate di sole, eppure l'avanzata di questo tipo di

0: La regione svizzera sta rallentando. Lo scorso anno le vendite di nuovi impianti sono diminuite tanto che gli addetti ai lavori avvertono senza contromisure gli obiettivi della Confederazione saranno mancati. Ce ne parla da Zurigo Gianluca Olgiati.
1: Le statistiche dell'Ufficio federale dell'energia parlano di un calo di quasi il 30% delle vendite di impianti fotovoltaici nel 2025, il primo rallentamento dal 2017. Malgrado ciò, la quota di elettricità fornita dal solare in Svizzera continua ad aumentare. L'anno scorso copriva quasi il 14% del consumo nazionale. Bene, ma non abbastanza, secondo Walter Sachs, che presiede l'Associazione dei produttori di energia indipendente. Avanti di questo passo mancheremo nettamente l'obiettivo intermedio della Confederazione di produrre 35 terawattora di energia grazie al solare entro il 2035. Per raggiungerlo, dice Sachs, dovremmo installare una potenza di 2,8 gigawatt all'anno, il doppio del ritmo attuale. Per l'Associazione dei produttori di energia indipendenti servono misure immediate, a cominciare da un aumento della retribuzione unica pagata a chi costruisce un impianto fotovoltaico, ma servono anche garanzie a medio-lungo termine, un sistema più comprensibile e stabile che permetta di coprire gli investimenti.
0: Parliamo ora di social media e dei vincoli che diversi paesi hanno deciso di adottare per tutelare soprattutto i più giovani. E questo perché anche la Commissione europea sta affrontando la questione e dopo l'estate presenterà una proposta per limitare l'accesso dei minori proprio ai social network e ad altre piattaforme digitali che potrebbero risultare dannose per il loro sviluppo e la loro salute. L'annuncio è stato fatto nelle scorse ore dalla Presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen. Da Bruxelles ci aggiorna il nostro corrispondente Andrea Ostinelli.
2: Our children need time in the real world.
3: I nostri bambini necessitano di tempo nel mondo reale per giocare, per fare amicizia di persona, per sbagliare, per formare la loro identità e la loro personalità prima che sia un algoritmo a farlo. Credo che dobbiamo dare ai nostri bambini questo tempo. La Presidente della Commissione europea ha commentato così la presentazione del rapporto sulla sicurezza dei minori su internet di un gruppo europeo di esperti. Con una media di 4-6 ore al giorno, i nostri giovani passeranno circa 20 anni della loro esistenza sui social. La questione non è più se i nostri bambini siano confrontati ai rischi online, ma come possiamo fare per garantire loro un inizio sicuro online. Ha sottolineato von der Leyen. Depressione, ansietà, bullismo, dipendenza, esposizione a possibili predatori sessuali, il mondo virtuale presenta pericoli gravi e concreti per la gioventù, ragione per cui l'esecutivo europeo sta pensando di limitare l'accesso online ai minori come già fatto da alcuni stati membri. In base agli studi scientifici, secondo cui quanto più presto i bambini accedono al mondo online, maggiori sono i rischi di sviluppare depressione e ansietà. Si sta pensando a un divieto per i minori di 13 anni di accedere ai social e ad altri servizi online, quali videogiochi o piattaforme di e-commerce, senza la supervisione di adulti. I minori di 3 anni, invece, non dovrebbero assolutamente essere messi davanti a telefonini e computer.
0: Le notizie sportive ora con Patrick Locatelli.
4: Ben ritrovati, il giorno della prima semifinale mondiale che alle 21 opporrà la Francia alla Spagna a Dallas domani, poi toccherà a Inghilterra e Argentina ad Atlanta. Rientrando in Svizzera parrebbe cosa fatta tra Amir Saipi e il Castellón, il portiere del Lugano nelle ultime 5 stagioni, stando al Blick avrebbe firmato con la formazione di seconda lega spagnola. Con la 10ª tappa, una frazione di montagna, torna il Tour de France, 166 km da percorso da Aurillac a L'Eliorón con Tadej Pogacar in giallo e 2 minuti e 42 di margine su Vingegaard. Infine il tennis, Hagstad fa il suo esordio nel singolare Stan Wawrinka opposto alla portoghese Faria, derby rossocrociato invece tra Jerome Kim e Dylan Dietrich. A Iasi in Romania debutto contro la polacca Kawa, poi per Simona Waltert.
0: Grazie Patrick Locatelli. Prima dei saluti diamo uno sguardo anche alle previsioni meteo di oggi, martedì 14 luglio. Ebbene, in tutto il paese è prevista un'altra giornata soleggiata e calda. Nel pomeriggio non sono esclusi possibili rovesci locali, soprattutto in montagna. Guardando oltre, fino a sabato, in tutta la Svizzera soleggiato e caldo, con possibili rovesci temporaleschi nel pomeriggio, soprattutto oltre Alpe. Attenzione, ricordiamo che a causa del tempo secco, in Ticino, nel Moisano, in Valposchiavo, è in vigore il divieto di accendere fuochi all'aperto. È tutto, prossima finestra informativa su Rete 1 tra poco meno di un'ora. Io vi ringrazio dell'attenzione e vi auguro una buona continuazione di serata in nostra compagnia.
5: Radio Televisione Svizzera.

0: settimana, visto che il clima sembra voler corroborare la nomea della nostra zona come la Swiss California, partiamo proprio da lì, dal cuore di Inglewood, dove troviamo due singoli di Dahi che, guardando le copertine, sembra vogliano strizzare l'occhiolino a un progetto più completo e complesso in arrivo. Il primo si intitola Running con Childish Gambino, il secondo con Moses Sumney e Mez, intitolato Find Me. Io sono Max e voi state ascoltando Soul Lover.
1: Run.

Adoro il modo di trascinare il tempo, la melodia e il ritmo. Sembra quasi fuori tempo, ma Masego ha una perfetta percezione dello spazio e di come, quando ci si siede sul ritmo, si riesce a creare moti ondulatori che sembrano frutto di una tempesta in mare che si sta allontanando. Benny Sings, invece, è il mio personale olandese volante, che è tornato un po' alle origini, sia di suono che di lingua. Infatti, il suo ultimo singolo, Parachute, è stato pubblicato in due versioni. Quella che sentiamo tra poco è una versione nella sua lingua natia. I tre singoli che lanciano l'uscita del disco 22 Durnham Dew in arrivo il 25 settembre ci consegnano un Benny, dicevo, che è tornato un po' alle origini, quelle di Champagne People, I Love You e At Home, i dischi che mi hanno fatto innamorare perdutamente di questo biondo orsacchiotto. Non vedo davvero l'ora di sentire il prossimo.

Danny Offline è morbida come Benny Sings, ma decisamente più dolce. Weary Soul è il secondo singolo che anticipa il disco di debutto Lover's Discourse, in arrivo in autunno. Quello di David Morrison, Sakura, invece è arrivato il mese scorso ed è un bel regalo da spacchettare con calma. Noi ci ascoltiamo She Don't con Foggy Row e poi ci inoltriamo in un bosco di salici.

Oh baby, oh no, Willow Smith è in grado di sorprendermi ogni volta che pubblica qualcosa. Questa forse è espressione della serenità e della libertà di movimento che un artista potrebbe avere, negando quelle che un po' da sempre vengono viste come dicotomie necessarie e essenziali, quelle di arte e dolore, arte e sofferenza, arte e povertà. Non lo so, magari sono considerazioni esagerate. Anche un orologio rotto segna l'ora giusta due volte al giorno. Willow però mi piace, non segue nessuna legge di mercato e si sente perché la sua musica è un mélange incredibilmente fresco.

Soul Lovers.

già trapelato online come demo nel 2023 a Morning Dew. Donk è la collaborazione tra Queen Bee, Pharrell Williams e The Dream, arrivato all'improvviso il 4 luglio come anticipazione del 20° anniversario di Birthday, il suo secondo disco. Uno degli artisti che più mi stanno facendo vibrare ultimamente è invece il giovane londinese Quin Houlton. Gli bastano pochi elementi, pochi colori per dipingere un quadro completo e complesso. Comfort Food è l'ultima creazione, un piccolo capolavoro di composizione e arrangiamento che farebbe inorgoglire i maestri Masego e FKJ, che casualmente arriva subito dopo con Changes Rising, seconda anticipazione dal disco Tiber, in arrivo l'11 settembre.

0: Genevieve con Heaven High e poi classicismi di un altro Devin Donnell, questa volta con la struggente Why, che mi ricorda qualcosa ma non sono sicurissimo cosa, forse troppe cose. Ora Niall Smith con Stuntin, Maverick Sabre che conferma quello che diceva Jimmy Rabbit nei Commitments con Eleven, e poi Baby Rose, Leon Thomas con il duetto Friends Again, che anche qui sembra pescare dalla più bella tradizione delle ballad soul.
1: Tell them be a blood clot, like I ever tell them say the truth, say I'm broke. I mean, I confess to her. You live a life.

0: Parade di Malia con il featuring di Honey Boy Sandman mi ha immediatamente riportato alla mente un altro brano che ormai ha compiuto 28 anni sonati e che è stato ovviamente al centro della celebrazione di Lauryn Hill agli ultimi BET Awards, dove ha ricevuto il Living Legend Icon Award. Qualche tempo fa arrivò da parte di una testata una polemica sul fatto che lei avesse pubblicato nella sua carriera un solo disco solista. Io vi voglio salutare con le parole che ha usato la stessa Hill per rispondere alla critica, dicendo: quando si è ispirati e si desidera agire con integrità, ciò di cui non si parla abbastanza è il dispendio di energie o della difficoltà di trovare un ambiente sicuro che permetta di creare con coerenza. Molti vedono le opportunità solo in termini di denaro, escludendo spesso il senso. Né The Score né The Miseducation sono nati perché ci era stato permesso di rappresentare ciò che facevamo. Abbiamo lottato per ogni singolo aspetto. Un successo smodato può generare un'avidità che finisce per svilire l'arte in nome del denaro. Siamo persone che vivono tutto questo. Queste conversazioni dovrebbero essere più sfumate. Gli artisti attraversano diverse fasi. La creatività richiede espressione, esplorazione e sperimentazione. C'erano persone che odiavano l'album Unplugged, eppure oggi alcuni ne esaltano l'importanza. Per certi versi mi sentivo come Harriet Tubman correndo a dire verità scomode al potere prima che certe forze cercassero di chiudere quelle porte. Se fosse stato così facile, dov'è finita oggi questa espressione sulla scena mondiale? I sistemi temono ciò che non possono controllare. La creatività è più potente quando è libera. Un altro artista che apprezza l'ispirazione ne riconosce il valore e la ripropone a un pubblico pronto a riceverla. Io vi lascio con questo, da Max è tutto. Miss Hill con Carlos Santana ci riportano a Zion. Noi ci risentiamo settimana prossima. Stessa ora, stesse vibes. Ciao!
1: Zion.